WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

BieTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Mother.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. A tutte e tutti voi collegati alle 14 in punto di questo ultimo giorno del mese di settembre.
3: Ciao settembre, ci mancherai.
2: Ciao settembre, ma soprattutto buon inizio di giornata a chi invece con noi inaugura il mese di ottobre, ci ascolta con la replica di
3: Hai ragione.
2: Del mattino.
3: Hai ragione, stiamo vivendo in due momenti differenti.
2: Pazzesco.
3: Della storia contemporaneamente. Questo è il bello di fare radio e di essere anche in replica il giorno successivo dalle 6 alle 7 del mattino. Ben ritrovati amici e amiche mattinieri, è bello stare insieme in queste ore terribili della giornata che io considero veramente le peggiori in tutto il giorno, tra le 6 e le 7, proprio quel momento in cui no?
2: Niente,
3: invece a te piacciono.
2: Lo scoramento, a me non dispiace. Io sono una piuttosto mattiniera e soprattutto che riesce a carburare abbastanza velocemente, ma ognuno ha i suoi bioritmi
3: ed è giusto
2: rispettarli, anzi
3: sì.
2: È veramente doloroso quando conduci una vita che non segue il tuo bioritmo, è proprio una fatica, quindi insomma mi auguro che quantomeno se siete svegli a quest'ora sia all'interno di un'abitudine sostenibile della vostra quotidianità.
3: A proposito di sostenibilità, ecco, allora oggi tante notizie, tante iniziative da segnalarvi, ma anche voi potete segnalarci.
2: CBP.
3: Troppe lettere l'alfabeto italiano, mi dispiace, ma potete segnalarcele al numero 328 8757 845, oppure alla email diretta@rbe.it.
2: esatto, tante notizie che inizieranno subito dopo il primo brano musicale.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Bravissima cantautrice Simona Molinari, che abbiamo ascoltato poco fa, piuttosto giovane, che però ama riprendere queste sonorità degli anni 50, bellissima. 40.
1: Bellissimo, quindi. La gelatina sui capelli, le ondine, a me piacevano quelli,
0: le paillette.
1: Bellissimo, guarda, sfondi un portone già largamente aperto.
0: Belle, belle. Allora, vorremmo tornare sull'attualità, vorremmo iniziare questa prima parte di Voci Protestanti dando uno sguardo all'attualità. Lo sapete che sovente lo facciamo, travalichiamo un po' quelli che sono i confini geografici, ma ci rivolgiamo al mondo esterno. Intanto tra poco vi daremo anche notizia dell'arrivo di persone questa mattina, dovrebbero essere arrivate, dopo cercheremo dei dettagli proprio dell'ultima ora attraverso i corridoi umanitari delle persone dalla Turchia. Ma a proposito di persone che si spostano, di flussi migratori, purtroppo una delle notizie che ci ha colpito quest'oggi è un comunicato stampa che è arrivato da Save the Children e che riguarda le morti in mare. Dal 2014, 1500 bambini e bambine morti durante l'attraversamento dei mari. Non c'è solo la rotta mediterranea, ci sono altre rotte, e tra l'altro ne parliamo anche perché si avvicina quello che è un anniversario importante che ci aiuta sempre a tornare con il tema dei flussi migratori, che è l'anniversario del 3 ottobre 2013, quando appunto a Lampedusa, sulle coste di Lampedusa, dell'isola di Lampedusa, ci fu un tremendo naufragio che provocò la morte di centinaia di persone. Quindi ci avviciniamo a questa data, che ricorderemo anche nei prossimi giorni, ma anche Save the Children, in vista del 3 ottobre, fa un po' il punto della triste, drammatica situazione.
1: Sì, e questa cifra dei 1500 bambini e bambine morti o dispersi in mare è una cifra approssimativa per difetto, perché molte tragedie sfuggono ai radar, quelli letterali, ecco, delle guardie costiere, ma anche in generale moltissime altre morti probabilmente non sono né state registrate né segnalate. In questo contesto, con questi numeri e soprattutto pensando a quante vite si sono spezzate in mare così, così presto, le politiche europee, secondo quanto denunciato da Save the Children, continuano a privilegiare la protezione dei confini a quella delle persone. E l'organizzazione che lavora ormai da oltre 100 anni accanto proprio alla salvaguardia della tutela dei bambini e garantire un loro futuro, segnala appunto che in questi anni purtroppo le morti hanno continuato ad esserci, anche quando ci si era detti che non ci sarebbero più stati morti in mare, che si sarebbe tutelata la vita umana e soprattutto dei bambini. Quindi ancora una volta Save the Children chiede con determinazione di aprire dei canali regolari e sicuri verso l'Europa che garantiscano il rispetto dei diritti umani, di riuscire ad attivare un sistema coordinato di accoglienza e soprattutto, ma non soltanto, per quanto riguarda i minori.
0: Esatto, e proprio qui ci colleghiamo con la notizia appunto di cui vogliamo parlarvi tra poco: l'arrivo a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, questa mattina, attraverso appunto questi corridoi legali, sicuri, tutelati, dei corridoi umanitari. Ne parliamo tra poco.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Politiche migratorie, flussi migratori, l'attenzione alle persone che si spostano, una tutela che dovrebbe essere con un cappello internazionale, che invece una tutela che viene affidata e che viene presa in carico per lo più da associazioni, enti, terzo settore, chiese, via dicendo. Ne parlavamo già prima attraverso un comunicato stampa che è arrivato proprio questa mattina di Save the Children, in cui si faceva un po' il punto della situazione sulle vite che si sono spezzate nella traversata, scusate, in mare, e soprattutto parliamo di vite di bambini e di bambine. E continuiamo a parlarne con una notizia proprio di queste ultime ore, è stata confermata proprio 2 ore fa, perché si sa, insomma, non può sempre accadere qualcosa che impedisce, diciamo, la regolarità dell'arrivo, ma in questo caso invece 4 ore fa sono arrivati i primi post social sul canale di MH Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti delle nostre chiese evangeliche, ed è arrivata la conferma dell'arrivo sane e salve di 22 persone all'aeroporto di Roma Fiumicino attraverso appunto un corridoio umanitario dalla Turchia. Quindi insomma possiamo dare conferma dell'avvenuto arrivo di queste persone.
1: Esatto, queste persone sono di origine afghana, iraniana, somala, e si tratta di 5 famiglie con minori, parlavamo prima dei bambini, e anche di in più 4 uomini. Tra questi 2 nuclei familiari, 2 famiglie iraniane sono convertite al cristianesimo, e una famiglia con una ragazzina ha disabilità fisica e cognitiva, e alcune persone hanno segnalato di essere state vittime di tortura durante sia la loro permanenza in paesi in cui erano migranti, rifugiati, oppure proprio dal paese di origine. E questo è un simbolo. Ovviamente sono 22 persone, non sono tantissime, ce ne rendiamo conto, ma sono comunque 22 vite, 22 persone che hanno avuto la certezza di fare un viaggio sicuro, di poter arrivare in un paese sicuro in cui verranno accolti. Infatti verranno poi successivamente accolti in tutta Italia, tra Genova, Roma, Firenze e altre città, grazie proprio all'accoglienza della Diaconia Valdese.
0: Sì, questa è anche la parte importante, al di là del viaggio, che già per sé è una tappa importantissima, un viaggio che non sia pericoloso, che non metta in pericolo la vita delle persone e che sia garantito, perché sovente sappiamo che purtroppo questi viaggi hanno delle vicissitudini incredibili anche nella durata, nel costo, però poi c'è anche tutto un, diciamo, un accompagnamento nel percorso di integrazione di questi arrivi, di queste persone in arrivo. Quindi vengono accompagnate sia nel percorso lavorativo che nel percorso scolastico, nell'apprendimento della lingua italiana. Ecco perché è importante la rete che sostiene i corridoi umanitari, una rete composta non solo dagli enti capofila, che sono la Comunità di Sant'Egidio, la Tavola Valdese, la Federazione delle Chiese Evangeliche, ma anche tanti altri, la Diaconia Valdese, UNHCR, tantissime associazioni sui vari territori. Sulla pagina Facebook e sui canali social di MH trovate anche i primi commenti, in particolare il commento di Marta Bernardini, coordinatrice nazionale di MH Mediterranean Hope, è stata nostra ospite anche qualche tempo fa, non ultimo il sinodo delle chiese metodiste valdesi, ospite della trasmissione curata da Francesco Pino.

0: Ritrovate l'intervista sul nostro canale YouTube e sul nostro sito rbe.it. Marta Bernardini ribadisce, insomma, quanto siano importanti questi passi in avanti. Peraltro è la prima volta della Turchia che arriva un corridoio umanitario, e queste persone, è vero, sono solo 22, ma si vanno ad aggiungere alle centinaia, anzi migliaia, di persone che ormai da 10 anni circa a questa parte sono arrivate in Italia o in Europa grazie ai corridoi umanitari.
1: Ecco, molto spesso si critica l'immigrazione, perché poi queste persone che arrivano per esempio in autonomia su i cosiddetti barconi attraverso i mari, oppure nei percorsi invece terrestri, poi arrivano e non hanno certezza di dove poter stare, che lavoro fare. Spesso sono persone che poi vengono discriminate, alcune di queste non hanno documentazione. Invece i corridoi umanitari hanno già previsto dei colloqui di lavoro con alcune aziende che sono state identificate in base anche alle esperienze lavorative, alle richieste di queste persone, già prima ancora di arrivare. E quindi c'è una preparazione, una velocizzazione del percorso di inclusione lavorativa in Italia. E viene segnalato che tra queste 22 persone ci sono un filmmaker, due grafici e informatici, un ricercatore, un contabile, due saldatori e un meccanico, quindi persone che potranno spendere in maniera precisa, netta, la propria presenza nella vita lavorativa italiana. Quindi è importantissimo riuscire a contribuire a questi tipi di percorsi.
0: Esatto, persone che hanno una professionalità che non riescono ovviamente ad utilizzare nei luoghi da cui provengono, che invece può essere messa a beneficio della società, del paese che li accoglie e in cui arrivano. Se volete avere maggiori informazioni e dettagli, ribadisco, sulle varie pagine social di MH Mediterranean Hope trovate anche delle immagini, delle fotografie, ovviamente che non inquadrano i volti di nessuno, ma che raccontano anche questo emozionante e commovente momento dell'arrivo. Oppure fate riferimento al sito ufficiale, ovvero mediterraneanhope.com. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: www.rbe.it.
1: Comunque, tripla V, in realtà è WWW, quindi dovrebbe essere 6V.
0: È vero, Daniela. È vero, tripla W. Volendo essere, volendo utilizzare
1: alla seconda.
0: Esatto, esatto. La W al cubo. Si potrebbe anche dire così, pensa un po'.
1: Mamma mia, incredibile, incredibile.
0: Come direste voi, come siete abituati voi a indicare un sito quando ve lo chiedono, fatecelo sapere, 328-8757-845, numero per gli sms, WhatsApp.
1: Ultimamente c'è l'abitudine ormai di non dire neanche più www,
0: no.
1: Dico rbe.it,
0: sì, sì.
1: Sappiamo che il sito è www. Bene, allora veniamo a due appuntamenti che avverranno il 2 di ottobre. Mamma mia, che impressione già dire 2 di ottobre e venerdì.
0: Dopodomani.
1: E dopodomani. Domani, se ci state ascoltando,
0: esatto.
1: In replica, ovviamente. E il primo sarà a Villa Arpellice. Infatti, la Casa Valdese per Anziani Miramonti vi invita al mercatino Colori d'Autunno. Quindi ci sarà questo appuntamento pomeridiano dalle 2 alle 5 del pomeriggio, in cui sarà possibile acquistare in questo mercatino libri, abbigliamento, prodotti locali. Quindi un modo per cominciare insieme questo autunno.
0: Solitamente è molto apprezzato questo,
1: sì,
0: mercatino, perché propone anche un riciclo di oggetti che magari per alcune persone non servono più e per altre invece sono molto utili. Quindi vi consigliamo di andare a curiosare.
1: Poi è anche il periodo giusto per prendersi le nuove sciarpe, i guantini,
0: sì,
1: i capellini, che prenderli,
0: le giacchette,
1: esatto,
0: i
1: perché tutto l'armadio deve nominare Daniela Gri, perché poi quando lo fai in estate ci sono anche mercatini così, però non ti viene da comprare il berrettino di lana.
0: Non lo fai, non tanto, a meno che tu sia veramente molto previdente. Invece a San Germano Chisone, quindi ci spostiamo veramente di vallata, dalla Valpellice alla Val Chisone, sempre venerdì pomeriggio segnaliamo una conferenza di Micaela Fenoglio, insegnante di francese, dedicata proprio al tema del francese che si parla fuori dalla Francia e quindi anche nelle valli valdesi. Francophonie d'ici et d'ailleurs ou un menu, cioè dove, a che punto siamo con la francofonia. Un tempo la francofonia era veramente molto radicata, famiglie intere che parlavano francese, nonne e nonni che anche coi nipotini parlavano francese. In questi ultimi anni e decenni si è un po' persa questa abitudine, però esiste ancora e quindi Micaela Fenoglio ne parlerà. L'appuntamento alle ore 17 alla Biblioteca Baci, archivio del 500 di San Germano Chisone, questo venerdì 2 di ottobre.
1: Ringrazio Daniela Grill per aver pronunciato correttamente il titolo di questo incontro, di questa conferenza. E a questo punto sono le 14:27 minuti, una doppia pausa musicale per voi. Cominciamo con Mika, Modern Times.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nella carcere di Pisa ieri sera è scoppiata una protesta, decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle e hanno denunciato il tutto con una diretta su TikTok realizzata con un cellulare. Dopo diverse ore di trattativa, una cinquantina di detenuti ha abbandonato la parte che era stata occupata, ma una trentina di loro sono rimasti in attesa di un mediatore in arrivo da Firenze. Ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti della penitenziaria, tanto che all'interno della casa circondariale sono arrivate alcune ambulanze. I detenuti hanno denunciato di essere stati picchiati con i manganelli e di avere il diritto di non essere spiati e di poter parlare liberamente mentre sono in cella.
3: La Russia sta intensificando i suoi attacchi sull'Ucraina. Nella notte raid hanno colpito nuovamente le città di Kiev ed Odessa. Si contano alcuni feriti e gravi danni ad edifici pubblici e residenziali. Nel mirino dell'aviazione russa ci sono però soprattutto le centrali energetiche del paese, che ieri sono state ripetutamente bombardate. In 5 regioni le autorità hanno avviato dei blackout programmati per razionare la corrente.
2: Sono atterrati ieri sera a Tel Aviv i passeggeri del volo Fly Dubai, in cui il copilota ha aggredito il comandante nel tentativo di dirottare l'aereo. A sventare l'attacco sono intervenuti 4 passeggeri e un pilota fuori servizio che hanno bloccato l'aggressore e ripreso il controllo del velivolo. A bordo c'erano 174 persone, di cui 166 israeliani. Il primo ministro Netanyahu ha evocato l'11 settembre e sostiene che si sia trattato di un attacco terroristico, ma al momento le ragioni del gesto non sono note, così come non è chiaro se l'attentatore, un pilota di origine omanita, abbia agito da solo.
3: Oggi alla Camera è previsto il primo dei 2 voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni serra i ranghi e avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura per vincere le prossime elezioni.
2: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria a Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nell'exclave spagnola e in territorio marocchino permangono delle non meglio definite criticità. Per reciprocità, anche Madrid ha prorogato i controlli più intensi per un periodo di uguale durata.
3: Stati Uniti, la Corte Suprema ha dato l'ok all'esecuzione di Krista Pike, la donna di 50 anni del Tennessee condannata alla pena capitale per l'uccisione di una coetanea quando aveva 18 anni. Un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale prevista per ieri per verificare se le denunce di abusi sessuali e stupri subiti dalla donna quando era bambina fossero state pienamente prese in considerazione prima che venisse condannata a morte. Il processo si chiuse a metà degli anni 90. L'esecuzione sarebbe la prima di una donna in Tennessee da almeno 200 anni.
2: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Di 30 settembre, sono le 14:36 minuti, dato che domani sarà il primo di ottobre. Io ho tirato fuori la mia giacchettina di velluto turchese.
2: Di mezza stagione.
1: Sì, a me piace tantissimo indossare le giacchette. Questo è proprio il periodo giusto, motivo per cui ottobre è un gran bel mese.
2: Ecco, così la promozione per questo mese in arrivo. Allora, voi intanto continuate a segnalarci, insomma, eventuali eventi, iniziative, appuntamenti che magari state organizzando, si stanno delineando appunto per il prossimo periodo autunnale, perché come abbiamo visto la vita, la vitalità dei vari territori è ripresa alla grande da settembre in poi. Ci sono una serie di rassegne, di appuntamenti che addirittura alcuni si protraggono già fino alla primavera prossima, quindi insomma calendario ricchissimo di incontri. Noi invece adesso, almeno con la fantasia, vogliamo negli Stati Uniti d'America per segnalarvi un articolo comparso quest'oggi sul sito riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, in cui si fa riferimento ad una richiesta che arriva da 120 leader cristiani degli Stati Uniti d'America, pastori e pastore, teologi, teologhe, attivisti e attiviste, che hanno scritto al presidente Donald Trump per chiedere di spendere i soldi previsti per la sanità, per le persone, per la salute, per i programmi di assistenza sanitaria nel mondo, mentre sappiamo bene che Trump si è tirato indietro anche da accordi internazionali tipo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, particolarmente importanti.
1: Esatto, sono andati giustamente a bussare alla porta del presidente per chiedergli di spendere, di sbloccare 1,35 miliardi di dollari, quindi non proprio bruscolini, che sono destinati a iniziative per la salute globale prima che i fondi possano scadere di fatto alla fine del mese, perché c'è proprio questo rischio. E la lettera è stata mandata, come detto appunto, da 120 leader cristiani, ma anche musicisti e autori, tra cui evangelici sia conservatori che progressisti, che quindi sono uniti proprio per chiedere a gran voce una attenzione anche maggiore da parte del governo statunitense a ricordare che la salute delle persone, sia statunitensi che non, passa anche attraverso i fondi. Non basta pensare al proteggere gli USA, gli Stati Uniti, se poi non ci si cura di fatto dei cittadini. E così come si parla ovviamente di cura degli esseri umani, quindi investimento sulla salute, ma non soltanto, si parla proprio di salute anche dell'ambiente, del suolo, perché tutto, lo diciamo molto spesso, è tutto collegato. E sembra che in questo momento il governo Trump non sia assolutamente attento a queste politiche.
2: No, c'è anche un risvolto prettamente lavorativo di cui che viene sottolineato e di cui evidentemente non era stato tenuto conto ed è debito conto, ovvero il fatto che bloccando il governo Trump, bloccando tutti questi programmi di aiuto internazionale, di fatto ha bloccato il lavoro di centinaia, migliaia di persone che nelle agenzie umanitarie lavorano e che quindi si potrebbero ritrovare paradossalmente senza lavoro.
1: Sì, oltretutto l'amministrazione Trump, come anche Russell Vaughn, hanno negato le accuse secondo cui i tagli ai programmi di aiuto estero avrebbero causato anche un elevato numero di morti. Ora, sembra banale dirlo, ma se non si portano aiuti, tendenzialmente qualche vittima c'è in mancanza appunto di supporto, per non pensare appunto a tutti quei lavoratori, e ce ne sono moltissimi cittadini statunitensi o che hanno comunque cittadinanza statunitense per poter lavorare in questi progetti che di fatto non possono più svolgere il proprio lavoro perché non riprendono né stipendi, non ricevono né stipendi, ma tantomeno ricevono risorse qualsiasi per portare aiuto.
2: Esatto. L'articolo completo, anche con dettagli, link che vi permettono di andare

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nella carcere di Pisa ieri sera è scoppiata una protesta, decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle e hanno denunciato il tutto con una diretta su TikTok realizzata con un cellulare. Dopo diverse ore di trattativa, una cinquantina di detenuti ha abbandonato la parte che era stata occupata, ma una trentina di loro sono rimasti in attesa di un mediatore in arrivo da Firenze. Ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti della penitenziaria, tanto che all'interno della casa circondariale sono arrivate alcune ambulanze. I detenuti hanno denunciato di essere stati picchiati con i manganelli e di avere il diritto di non essere spiati e di poter parlare liberamente mentre sono in cella.
3: La Russia sta intensificando i suoi attacchi sull'Ucraina. Nella notte raid hanno colpito nuovamente le città di Kiev ed Odessa. Si contano alcuni feriti e gravi danni ad edifici pubblici e residenziali. Nel mirino dell'aviazione russa ci sono però soprattutto le centrali energetiche del paese, che ieri sono state ripetutamente bombardate. In 5 regioni le autorità hanno avviato dei blackout programmati per razionare la corrente.
2: Sono atterrati ieri sera a Tel Aviv i passeggeri del volo Fly Dubai, in cui il copilota ha aggredito il comandante nel tentativo di dirottare l'aereo. A sventare l'attacco sono intervenuti 4 passeggeri e un pilota fuori servizio che hanno bloccato l'aggressore e ripreso il controllo del velivolo. A bordo c'erano 174 persone, di cui 166 israeliani. Il primo ministro Netanyahu ha evocato l'11 settembre e sostiene che si sia trattato di un attacco terroristico, ma al momento le ragioni del gesto non sono note, così come non è chiaro se l'attentatore, un pilota di origine omanita, abbia agito da solo.
3: Oggi alla Camera è previsto il primo dei 2 voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni serra i ranghi e avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura per vincere le prossime elezioni.
2: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria a Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nell'exclave spagnola e in territorio marocchino permangono delle non meglio definite criticità. Per reciprocità, anche Madrid ha prorogato i controlli più intensi per un periodo di uguale durata.
3: Stati Uniti, la Corte Suprema ha dato l'ok all'esecuzione di Krista Pike, la donna di 50 anni del Tennessee condannata alla pena capitale per l'uccisione di una coetanea quando aveva 18 anni. Un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale prevista per ieri per verificare se le denunce di abusi sessuali e stupri subiti dalla donna quando era bambina fossero state pienamente prese in considerazione prima che venisse condannata a morte. Il processo si chiuse a metà degli anni 90. L'esecuzione sarebbe la prima di una donna in Tennessee da almeno 200 anni.
2: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: people, love never changes, you know, people change, you know. Love never change. Love is universal. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other, you know.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
2: Giovedì 1 di ottobre. La meditazione di oggi è curata da Erika Sfredda, predicatrice locale della Chiesa Metodista di Vercelli. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Lord, I'm Free. Signore, sono libero. Le letture proposte per oggi sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono realizzate da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
3: Leggiamo dal Salmo 71, il versetto 20. Tu che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita. E leggiamo ancora dalla seconda epistola di Pietro al capitolo 2, il versetto 9. Il Signore sa liberare i pii dalla prova.
4: Cari fratelli e sorelle, care ascoltatrici e ascoltatori, il Salmo 71 inizia affermando: in te confido, o Signore, fa che io non sia mai confuso. Ossia, pregare una donna fa che io non sia mai confusa. Questa richiesta illumina tutto il Salmo, compreso il versetto 20, che letto per intero dice: tu, che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Ci darai di nuovo la vita. In un momento storico come il nostro, nel quale per tanti e tante la luce della speranza si è spenta, affermare che il Signore sa liberare dalla prova, come abbiamo sentito nell'epistola di Pietro, sembra fornire una pia illusione, un ancoraggio che serve giusto a sopravvivere, a non lasciarsi andare alla totale negatività. Ma in effetti quell'affermazione è molto più di questo. Non è una consolazione che permette ai prepotenti di continuare ad infierire. Non è un placebo adatto a tranquillizzare le masse. Al contrario, è un potente antidoto a tutto ciò. Il Signore ci darà nuova vita, ci libererà dalla prova, non permettendo che restiamo confusi e confuse. Cioè non permettendo che perdiamo la speranza o addirittura la fede. E dunque sostenendo la nostra testimonianza al mondo intero. L'uomo morto sulla croce ha affrontato una prova durissima e l'ha vinta, non perché sia stato tirato giù dalla croce, come qualcuno ironizzando diceva, ma l'ha vinta perché non ha perso la fede. Certo, lui era il figlio di Dio, era Dio, noi no. Ma quello che il Signore ci ha promesso è di non abbandonarci nei momenti difficili, nei momenti in cui possiamo arrivare a dire che Dio non esiste. Perché molti uomini e donne ritengono che un Dio che non ci liberi dai pesi e dalle fatiche della vita sia un Dio inutile. Tanto vale che non ci sia, che non ci vengano richieste preghiere, culti, disciplina morale. A che serve tutto ciò se Dio permette il male che ci circonda? Ecco la tentazione. Immaginare che Dio sia venuto con una spada fiammeggiante e abbia sterminato tutti i nostri nemici. Ma Gesù non era certo uno sterminatore, al contrario. Era, come ci dice Isaia, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. Questo era Gesù. E dunque confidare in Lui non significa sperare che per magia il mondo migliori, ma che grazie alla sua presenza nelle nostre vite noi lavoreremo per migliorare il mondo. Noi testimonieremo il suo amore e cercheremo di contagiare tutti i nostri amici, conoscenti, colleghi di lavoro, figli e mariti o mogli. Smettiamo di chiedere al Signore di toglierci dal dolore e cominciamo, forti della sua presenza e del suo aiuto, a lavorare perché il regno di Dio possa realizzarsi. Solo allora noi potremo risalire dagli abissi della terra. Amen.

0: Cellulare Network. Scoppia la protesta nel carcere di Pisa, decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto dopo aver scoperto delle microspie nelle loro celle. In corso una mediazione, i detenuti chiedono di incontrare il comandante della penitenziaria e la direttrice del carcere. Legge elettorale, oggi il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Meloni prova a serrare i ranghi e avverte i suoi: se salta la legge si va alle urne. L'attacco sul volo Fly Dubai per Israele è stato sventato un altro 11 settembre. L'aggressore viene descritto come un estremista religioso, ma sulle ragioni del tentativo di dirottamento dell'aereo non c'è ancora chiarezza. In Europa il boom di investimenti per gli armamenti, la spesa per la difesa è la più alta degli ultimi 30 anni. Le stime parlano di oltre 500 miliardi entro il 2029. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate dai titoli, apriamo con la protesta scoppiata ieri sera nella carcere di Pisa. Decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto, barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle e hanno denunciato il tutto con una diretta sulla social TikTok realizzata con un cellulare a disposizione di uno dei detenuti.
1: Che sono questo? Questo qua, che sono?
2: Ma l'ispettor Cioppi che prende i detenuti per lavorare e non paga ore straordinarie, lo prende lui con direttore del carcere. Basta ai giornalisti, ho fatto registrare tutto questo video perché non si sa mai.
3: Venite!
0: Dopo diverse ore di trattativa, una cinquantina di detenuti ha abbandonato la parte che era stata occupata del carcere, ma una trentina di loro sono rimasti in attesa di un mediatore in arrivo da Firenze. Ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti della penitenziaria, tanto che all'interno della casa circondariale sono arrivate alcune ambulanze. I detenuti hanno denunciato di essere stati picchiati con i manganelli e ad avere il diritto di non essere spiati e di poter parlare liberamente mentre sono in cella. Veniamo ora alla politica italiana. Oggi alla Camera è previsto il primo dei due voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni serra i ranghi, avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura per le prossime elezioni. Sentiamo da Roma Anna Predice.
4: Intorno a mezzogiorno ci sarà il primo voto segreto, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova di tenuta della maggioranza, anche se il rischio è più legato al voto definitivo che avverrà la prossima settimana. In ogni caso, oggi, dopo la discussione generale, inizia l'ultimo iter in aula di una legge che Meloni si era disegnata per vincere con un premio di maggioranza legato al raggiungimento del 42% dei voti di coalizione, una soglia che ora, con i consensi possibili di Vannacci, teme di non poter raggiungere. Nel campo opposto, quello dell'opposizione, i sondaggi sono migliori. Ieri, durante la segreteria del PD, Elly Schlein è sembrata determinata ad allargare il perimetro della coalizione anche ai centristi e solo a quel punto aprire un tavolo per un programma comune. È alla Camera, con due votazioni segrete, che si gioca tutto e Meloni non ha esitato a minacciare la fine della legislatura se la legge verrà bocciata. Una minaccia che serve a serrare i ranghi, soprattutto dei deputati che rischiano di non tornare più in Parlamento. I motivi di scoperta scontento sono diversi, dalle preferenze alle donne con minori posti in lista fino al numero grande di firme dei partiti nuovi per presentarsi alle elezioni. Ma l'attenzione è puntata anche sulla stessa Giorgia Meloni, su quale possa essere il casus belli compreso dalla legge elettorale per aprire una crisi di governo e andare al voto anticipato, come ormai sembra evidente visto il suo personale protagonismo in questi giorni su tanti fronti, mai insieme agli alleati. Fino a ieri i deputati di diversi gruppi si dicevano convinti che non accadrà nulla, che la legge passerà, ma il voto segreto al termine di due voti di fiducia lascia comunque un margine di incertezza, uno spazio dove possono riversarsi tensioni e malumori. In linea allo studio.
0: Rompere le relazioni con l'Egitto e pretendere il risarcimento, lo ribadiscono Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, in un'intervista pubblicata questa mattina dal quotidiano La Repubblica, una richiesta chiara al governo dopo le polemiche generate dalle affermazioni del ministro Tajani che a poche ore dalla condanna degli agenti egiziani aveva detto sono state condannate 3 persone, non un paese. Ieri il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto quando sarà depositato il verdetto di condanna. Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masr, ha scritto che prima della sentenza ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani ed italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi. Palazzo Chigi ha immediatamente smentito, ma ascoltiamo lì a Quartapelle, parlamentare del PD.
5: Credo che la smentita reale possa venire solo da azioni concrete del governo per pretendere l'esecutività della sentenza. Si devono mantenere relazioni con l'Egitto, ma è il contenuto di quelle relazioni che deve essere completamente diverso e deve essere un contenuto serio, fermo, trasparente su questa vicenda, cosa che questa indiscrezione fa temere che non sia. C'è un'altra strada, se il governo ritiene pericoloso, complesso procedere per via direttamente bilaterale, che è l'appellarsi alla Convenzione internazionale contro la tortura. Dentro quella convenzione sono previsti dei meccanismi a cui appellarsi in un caso come questo. Se il governo non vuole andare dritto contro il governo egiziano, può chiedere l'intervento dei meccanismi previsti dalla Convenzione internazionale contro la tortura. Quello sarebbe un altro modo di ottenere verità e giustizia. Se il governo non farà né l'uno né l'altro, né per via diretta né per via indiretta attraverso la giustizia internazionale, purtroppo darebbe la conferma di questa brutta indiscrezione.
0: Inflazione record a settembre, più 4,2% e stangata sui prezzi. Secondo i consumatori il carrello della spesa costa oltre 1.000 euro in più l'anno e raggiunge quasi 2.000 euro per le famiglie con due figli. Una fiammata dovuta all'aumento dei costi dell'energia a cui il governo non ha saputo far fronte. Ieri Meloni ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere più flessibilità di bilancio. Ascoltiamo l'economista Roberto Romano.
6: Il governo, a mio parere, più che intervenire sulle accise, più che intervenire sull'IRPEF, occorre incominciare a immaginare quello che è stato fatto come in Spagna, un price cap, dove praticamente invece che registrare l'ultima offerta come l'offerta che poi per la vendita di gas ed energia, si fa la media dalla prima asta all'ultima asta, in modo tale che partendo dalle offerte che fanno le imprese ci sia un tetto massimo entro cui le imprese, come dire, possono vendere e distribuire gas e energia. Perché diversamente, se non interveniamo laddove si formano i prezzi, non c'è IRPEF, accisa o qualsiasi altra forma di intervento che può in qualche modo attutire l'impatto dell'aumento dei prezzi. Noi dobbiamo intervenire nel mercato, modificare i rapporti di forza e modificare la struttura di formazione dei prezzi. Diversamente il mercato non può risolvere questi problemi.
0: E veniamo allo sventato attacco al volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv dopo uno scalo d'emergenza in Arabia Saudita. Nel tardo pomeriggio di ieri 174 passeggeri in gran parte israeliani sono rientrati nella capitale israeliana con un altro volo. Per il primo ministro Netanyahu, che li ha accolti come eroi in aeroporto, è stato sventato un altro 11 settembre, ma sulle ragioni dell'attentato dirottamento non c'è al momento chiarezza. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
7: Buongiorno Omar. Sì, le indagini sono chiaramente ancora in corso. Il pilota di origine omanita che avrebbe cercato di dirottare o di far cadere l'aereo è in arresto in Arabia Saudita. Le sue generalità non sono state diffuse. Testimonianze di altri piloti che lo conoscevano lo descrivono come un estremista religioso che pregava molto e si rifiutava di stringere la mano alle donne. I controlli sui voli autorizzati dall'Arabia Saudita ad Israele sono molto serrati. L'attentatore aveva però doppia cittadinanza e forse questo gli ha permesso di avere accesso alla tratta Dubai-Tel Aviv. Sulle cause del suo gesto l'Arabia Saudita per ora non si esprime. Resta da capire se l'uomo abbia agito da solo. L'episodio interviene nel pieno della campagna elettorale in Israele, dove si vota il prossimo 27 ottobre, ed è plausibile che condizioni le prossime settimane di campagna. Dell'episodio ancora Netanyahu e il presidente Trump hanno parlato al telefono. È una storia incredibile, forse il pilota era un terrorista o un matto, ha detto Donald Trump ai giornalisti dello studio Valle dopo appunto la telefonata con Netanyahu.
0: Grazie, grazie Sara Milanese. Gli Stati Uniti starebbero valutando l'ipotesi di imporre un divieto di esportazione del gasolio per contenere la crisi del carburante. Lo rivela il Financial Times. Di fronte allo stallo nel Golfo Persico, l'amministrazione Trump cerca quindi delle soluzioni anche in vista delle elezioni di midterm che si stanno avvicinando. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
8: Buongiorno Omar, il prezzo medio del diesel negli Stati Uniti ha raggiunto il record storico di $6.53 al gallone, con la benzina a quasi $5. La guerra in Iran, il blocco dello stretto di Hormuz, i divieti russi alle esportazioni del proprio petrolio mantengono alti i prezzi appunto alla vigilia delle elezioni di midterm, alle quali manca poco più di un mese. È una situazione che secondo molti degli stessi repubblicani potrebbe portare ad una sconfitta storica il 3 novembre. Secondo fonti giornalistiche, Donald Trump sta quindi tenendo una serie di riunioni per valutare cosa fare, per valutare soprattutto il blocco delle esportazioni di diesel e carburanti. Il presidente spera così di arginare la crisi energetica e far scendere i prezzi interni prima delle elezioni. Il problema è che non sono tutti convinti che la mossa possa davvero essere risolutiva. Gli Stati Uniti esportano un surplus di oltre 1,5 milioni di barili di diesel al giorno. Se i serbatoi di stoccaggio si riempissero a causa del blocco, le raffinerie sarebbero costrette a ridurre drasticamente i ritmi di produzione. E poiché la benzina è un sottoprodotto della raffinazione del greggio insieme al diesel, produrre meno diesel significa raffinare meno petrolio, e questo porterebbe ad un'immediata carenza di benzina sul mercato e quindi spingerebbe il prezzo della benzina in alto. Quindi l'effetto del bando alle esportazioni sarebbe il contrario di quanto voluto, quindi tutte le difficoltà di Trump e i repubblicani alla vigilia del midterm restano. Omar.
0: Grazie, grazie Roberto Festa. La corsa al riarmo spinge gli investimenti per la difesa degli Stati membri dell'Unione Europea, che hanno raggiunto livelli senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo evidenzia il primo rapporto annuale sulla difesa dell'EDA, che è l'Agenzia Europea per la Difesa, ed è stato presentato ieri. Ma l'aumento di questa voce di spesa avrà pesanti ripercussioni per altri settori. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
9: Aumentano le spese per la difesa in Europa, ma con gravi lacune in termini di capacità e coordinamento comune e soprattutto con prospettive cupe sul debito pubblico. È quanto emerge incrociando i dati di diversi rapporti, in primis quello annuale dell'Agenzia Europea per la Difesa, presentato ai 27 ambasciatori UE e sul tavolo del Consiglio Europeo di metà ottobre. I livelli di spesa sono stati senza precedenti negli ultimi 30 anni e potrebbero toccare i 547 miliardi di euro entro il 2029. Tuttavia, proprio l'agenzia UE mette in chiaro che la preparazione al 2030 è insufficiente a causa della frammentazione tra i Paesi membri, perché il 68% degli investimenti rimane nazionale e questo ostacola le economie di scala, lasciando 27 eserciti non integrati. Per ridurre il divario tra risorse

0: Roma e Madrid continua il braccio di ferro sulla situazione a Ceuta. Il governo italiano ha annunciato ieri la proroga di altri 15 giorni dei controlli alla frontiera con la Spagna, che poco dopo per reciprocità ha rinnovato la stessa misura. Intanto un rapporto di Amnesty International denuncia che nell'exclave spagnola, in territorio marocchino, i migranti hanno subito abusi, torture e altri trattamenti crudeli da parte della polizia spagnola. Sentiamo Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty Italia.
1: Siamo stati 6 giorni a Ceuta e abbiamo incontrato decine di persone, raccolto 22 testimonianze dirette, soprattutto da persone comprese minorenni che sono abbandonate praticamente in mezzo alla strada. E queste testimonianze hanno reso un quadro, da un lato, di un sistema di accoglienza che non ha funzionato, che ha lasciato moltissime persone in mezzo alla strada senza alcuna protezione. In secondo luogo, un discorso d'odio alimentato da autorità locali, partiti politici a Madrid, che ha alimentato xenofobia, razzismo, islamofobia e certamente degli episodi gravi di tortura anche a danno di persone minorenni. Chiediamo un'assunzione di responsabilità e chiarimenti su quanto è accaduto e naturalmente che le condizioni per chi si trova ancora lì siano cambiate, perché qui stiamo parlando di un fallimento totale dal punto di vista dell'assistenza umanitaria. Quello che è importante sottolineare è che la Procura Militare spagnola ha aperto proprio un'indagine dato dopo che Amnesty International ha pubblicato il rapporto. Il Ministero della Difesa ha consegnato il rapporto di Amnesty alla Procura stessa.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità,
9: sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, bentornate e bentornati su Già Notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026 e parleremo di inflazione, perché a settembre in Italia è cresciuta del 4,2%, superando quindi le aspettative. Vediamo nel dettaglio questo dato. L'Italia poi prorogherà per almeno altre 2 settimane il controllo dei documenti dei passeggeri che arrivano in Italia a bordo di navi e aerei provenienti dalla Spagna, l'ennesimo rinnovo di un provvedimento che non aveva già senso la prima volta. E poi invece ci sposteremo in Israele, tentativo di dirottamento in un aereo che volava da Dubai verso Tel Aviv. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, la cui maggior parte israeliani. E poi infine parleremo di Europa, perché ci sono 2 paesi, il Canada e la Gran Bretagna, che sembrano volersi avvicinare in un caso e riavvicinarsi nell'altro all'Unione. Quindi incominciamo dalla nostra rassegna stampa nazionale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta dalle 8 alle 9 su Radio TV, ma anche su YouTube. E incominciamo, come dicevamo in apertura, dall'inflazione. Quindi a settembre, come dicevamo poco fa, l'inflazione è cresciuta del 4,2%, questo secondo le stime preliminari dell'Istat, è il dato più alto degli ultimi 3 anni. Ad agosto l'inflazione era al 3,3%, la spinta è in gran parte dovuta alla crisi energetica innescata dalla guerra in Asia occidentale e al cibo fresco, vedremo dopo perché. L'energia costa il 22,3% in più, mentre gli alimentari freschi come frutta e verdura salgono al 5,5%. Se si togliessero queste 2 voci, l'inflazione sarebbe molto più bassa, indice che l'aumento è concentrato in queste categorie. Ma facciamoci spiegare nel dettaglio cosa, appunto, quali sono i vari elementi di questa situazione dai giornali nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera e partiamo dal suo titolo, che questa mattina è: l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'UE flessibilità, il caso il caro energia e l'impennata dei prezzi. E se si va a pagina 11, dove si spiega questa appunto dove si spiega l'inflazione sul Corriere, leggiamo: l'inflazione nel mese di settembre in Italia tocca il 4,2%, insomma i dati che abbiamo già raccontato prima, quasi raddoppia il carrello della spesa che sale a 1,7%, una batosta peggiore di ogni previsione, dicono le associazioni dei consumatori. Per trovare una variazione tendenziale superiore, sottolinea l'Istat, bisogna tornare al settembre 2023, quando l'inflazione toccò il 5,3%. E questo è il dato fondamentale. Però ci spostiamo invece sulla stampa, leggiamo anche un retroscena in più, e infatti la stampa parla di i prezzi volano, la premier all'UE più flessibilità. E se ci si sposta a pagina 2 si legge proprio: l'inflazione corre, il governo bussa a Bruxelles per ottenere più margini di manovra. Quindi la flessibilità a cui si fa riferimento è questa, quella chiesta da, come continua l'articolo, Giorgia Meloni, che ha annunciato che l'Italia utilizzerà integralmente i 14 miliardi di euro di flessibilità europea disponibili nei prossimi 2 anni per contrastare il caro energia. E ma ritiene che non siano sufficienti, per questo la premier ha deciso di scrivere alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, chiedendo una flessibilità aggiuntiva legata ai costi dell'inflazione che consenta agli stati membri di sostenere famiglie e imprese alle prese con la nuova impennata dei prezzi. Un percorso diverso ma parallelo rispetto al tema della clausola nazionale. E qua vediamo Meloni e von der Leyen insieme in una foto d'archivio, chiaramente. Sì, della premier ai 14 miliardi per l'energia, ma serve flessibilità aggiuntiva. Il governo, dialogo ben avviato con Tamoil per tagliare i prezzi dei carburanti. Quindi ci sarebbe anche quest'altro retroscena, ovvero un'altra delle grandi aziende energetiche, oltre a Kuwait, Eni e IP, che impone un tetto ai prezzi dei propri carburanti, ma lo vedremo meglio tra poco. Per adesso ci spostiamo ancora su Repubblica che questa mattina ha un'intervista a Lusetti. Lusetti chi è il presidente di Confcom, e vediamo infatti l'impennata, ce l'aspettavamo tutti, questo il virgolettato di Mauro Lusetti, vicepresidente, scusatemi, di Confcom, che sarebbe la nuova denominazione di Confcommercio tra l'altro, e continua Lusetti: l'impennata ce l'aspettavamo tutti, è il numero che fa impressione, e forte aumento, guarda con molta preoccupazione all'ennesimo forte aumento dei prezzi di settembre con l'inflazione al 4,2%, sapendo che sugli acquisti indifferibili quel numero vale molto di più, quasi il 6%, calcola l'ultimo report di Confcom sui consumi. Bollette, cibo e altri prodotti necessari assorbono tutte le capacità di spesa delle famiglie. E appunto l'intervista su Repubblica si conclude con questa domanda da parte del giornalista a Mauro Lusetti: cosa può fare invece il governo? Metterci in condizione di produrre e investire. La risposta di Lusetti: le nostre imprese sono energivore, quindi abbiamo bisogno degli incentivi giusti per riconvertire i nostri impianti alle energie rinnovabili e non gravare le imprese con costi rilevanti. Finora li abbiamo spalmati sulle filiere, ma adesso non è più possibile. Questo le dichiarazioni di Lusetti a Repubblica. Mauro Lusetti, ricordiamolo, vicepresidente di Confcom. Ci spostiamo ancora sul Sole 24 Ore, in questa nostra rassegna stampa nazionale. Sole 24 Ore che in apertura oggi scrive: inflazione, shock in tutta Europa. Il problema non è solo italiano, quindi deduciamo dal titolo del Sole 24 Ore che infatti scrive: inflazione ai massimi da 3 anni in Italia. Il dato provvisorio di settembre, reso noto dall'Istat, segna un 4,2% in più, come abbiamo già letto, livello più alto dal settembre del 23, si tratta di una netta accelerazione rispetto al 3,3% di agosto. Stesso copione in Europa, con un'inflazione ai massimi da 3 anni anche in Germania, da 2 anni in Francia e salita al 5% in Spagna. L'energia è a infiammare i listini, con incrementi superiori al 20% in Italia. Alla ricerca, questa è l'analisi di Stefano Manzocchi, di soluzioni europee per problemi comuni a tutti i paesi. Meloni a von der Leyen: contro i rincari, più flessibilità per imprese e famiglie. Questo sul Sole 24 Ore, e ci spostiamo ancora questa volta il Fatto Quotidiano, che di nuovo titola sull'inflazione. Il titolo del Fatto però fa riferimento anche a un altro tema che non è strettamente correlato all'inflazione di per sé. In ogni caso, il Fatto Quotidiano scrive: inflazione boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi. Prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta Europa. E il Fatto scrive poi a pagina 2: fiammata dell'inflazione al 4%, la spinta da energia e alimentari. Però diciamo quello per cui si distingue il titolo del Fatto Quotidiano è proprio questo riferimento alle guerre. Allora leggiamo brevemente che cosa si intende: più cannoni, meno burro, più armi, meno condizionatori. Se si sommano i costi dei due conflitti in Ucraina e Iran, da febbraio del 22 a fine di quest'anno l'Italia avrà sborsato 140 miliardi, un prezzo sempre più insostenibile. L'esplosione della guerra nel Golfo Persico, scatenata il 28 febbraio e gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Teheran, ha aperto un nuovo drammatico fronte economico per l'Europa e l'Italia, che ha finito per pesare sulle famiglie, spesso già in ginocchio. Tra marzo e agosto, a causa del conflitto, l'UE ha dovuto sostenere costi netti aggiuntivi per 54 miliardi di dollari solo per le importazioni di gas e petrolio. In questo scenario il conto per l'Italia ha già raggiunto i 10 miliardi di dollari, mentre l'ufficio studi della CGIA di Mestre stima che entro fine anno l'impatto complessivo su famiglie e imprese italiane toccherà quasi 29 miliardi tra rincari di elettricità, gas e carburanti. Insomma, ci sono molti numeri in questo articolo del Fatto Quotidiano, molti di questi il Fatto non si cura per forza di supportarli con fonti accurate, ma giusto per essere, insomma, per sottolineare anche questo aspetto che è importante da sottolineare nel momento in cui si citano così tante cifre. E andiamo allora, per concludere, diciamo, per avviarci a una conclusione rispetto a questo tema, quello dell'inflazione, andiamo sul Quotidiano Domani, che in apertura questa mattina scrive: lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. Doccia fredda dell'Istat: costo della vita balzato al 4,2%, la premier all'UE, più flessibilità. Il Melonellum in aula, invece questo si fa un riferimento alla legge elettorale che si c'entra con il governo Meloni, poco però con l'inflazione. Ed è interessante leggere però questo articolo che compare su Il Domani a firma di Stefano Vergine. L'articolo inizia così: così un capolavoro di politica economica, ma insufficiente per risolvere il problema dell'inflazione. Il fatto che Giorgia Meloni sia stata in grado di convincere Eni a ridurre autonomamente il prezzo di carburanti alla pompa poco dopo ad annunciare uno sconto del 30% sulle bollette di gas e luce rispetto alla sua principale offerta a prezzo fisso è la dimostrazione della capacità persuasiva della Premier. Non è chiaro esattamente come ci sia riuscita, ma di giorno in giorno diventa sempre più evidente il risultato. Da un lato il tetto applicato da Eni offre un po' di respiro ai cittadini italiani, mettendo un freno all'aumento dei prezzi e sedando al contempo le richieste di importare una tassa sui cosiddetti extra profitti delle compagnie energetiche, istanza proveniente anche dalla sua stessa maggioranza e dunque ancora più perniciosa in chiave elettorale. Dall'altro lato il cane a sei zampe, quindi Eni, ci guadagna, migliora la sua immagine pubblica, si assicura un credito pubblico nei confronti del governo, evita la tassa sugli extra profitti e può contare su quasi un certo aumento dei ricavi che alla fine potrebbe ampiamente compensare il calo dei margini di profitto sulla distribuzione, come suggerisce il rialzo del titolo Eni in borsa lunedì. La febbre e l'aspirina, scrive Vergine, fin qui il capolavoro politico di Meloni reso possibile dall'intesa con un numero uno di Eni, Descalzi, confermato al vertice della partecipata pubblica per il quinto mandato consecutivo. L'altra faccia della medaglia è scritta in un numero pubblicato ieri dall'Istat, che sarebbe appunto il numero che abbiamo citato adesso sull'inflazione. Insomma, scrive Vergine, meglio lo sconto deciso da Eni piuttosto che niente, ma è verosimile immaginare che la misura si rivelerà un pannicello caldo, per il malato Italia, un'aspirina somministrata a un paziente con la febbre alta. Questo Stefano Vergine su Il Domani. 8:11:43, adesso noi ci concediamo un passaggio musicale, 2-3 minuti di pausa, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Tra poco.
7: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Blood, Mary in the Junkyard, 8 e 15 che scattano in questi secondi. Noi torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale, anche se per adesso stiamo sui giornali nazionali, però su una notizia che invece non è strettamente nazionale, anzi riguarda lo Stato di Israele, ma non solo, anche gli Emirati Arabi Uniti. Infatti ieri un aereo partito dagli Emirati, c'è stata in questo aereo una colluttazione tra pilota e copilota, poi vedremo meglio i fatti nella rassegna stampa internazionale, per adesso accenniamo soltanto. In ogni caso, quest'ultimo, il copilota, ha cercato di accoltellare il pilota e poi, a quanto sembra dalle ricostruzioni, cercare di dirottare l'aereo e farlo schiantare al suolo. Lo vediamo meglio, come vi dicevo, nella rassegna stampa internazionale, ma iniziamo a leggere i titoli dei giornali italiani per vedere anche che cosa si dice su questo avvenimento qui da noi. Ad esempio il Corriere della Sera scrive: terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante giù per 4267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. E qui vediamo innanzitutto l'immagine di uno dei passeggeri insanguinati, uno di quelli che probabilmente è intervenuto per aiutare il pilota e insomma per risolvere la situazione, e poi la faccia sollevata di un'altra passeggera una volta atterrato. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. E anche La Stampa, con una fotonotizia, titola su questo: terrore sull'aereo Israele, un attentato, copilota accoltella il comandante, tenta il dirottamento. La foto è molto sgranata, però ritrae, penso, il copilota che sta venendo immobilizzato dai passeggeri dopo che ha accoltellato il pilota dell'aereo. Le colonne di tir con le loro, e poi i fantasmi dell'11 settembre, scrive Giordano Stabile sulla Stampa, le colonne di tir con le loro bizarche cariche di blindati americani che si ritirano alle basi in Iraq verso la Giordania, e gli aerei da trasporti israeliani che Benjamin Netanyahu voleva mandare a Tabuk in Arabia Saudita per recuperare i civili del volo Dubai Fly, in un'operazione dal sapore di Entebbe. Insomma, si fa un po' il punto della situazione in Asia occidentale tra il ritiro americano dall'Iraq e quest'ultima notizia riguardante questo aereo della Fly Dubai. E per concludere, no, non esattamente per concludere, però insomma per avviarci una conclusione su questa notizia, andiamo su Repubblica. Attacco sul Dubai, Tel Aviv, nei cieli torna la paura, si segue la pista del lupo solitario, scrive Repubblica, anche se non è chiaro quale sia stata la dinamica. E proprio perché non è chiara quale sia stata la dinamica, ovvero se fosse un attentato con un mandante, se l'attentato sarà rivendicato o meno, colpisce in modo particolare il titolo de Il Giornale, che questa mattina scrive: torna la jihad dei cieli, il copilota umanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia, il Mossad volevano un nuovo 11 settembre e i colleghi confermano: è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Questo il titolo de Il Domani. L'islamismo colpisce ancora, anche se come vi dicevo non ci sono le prove a sufficienza per affermare, per fare questa affermazione. Netanyahu stesso è stato molto cauto, ci è andato con i piedi di piombo, e in ogni caso però Il Giornale invece ha deciso di essere più netto, però senza appunto portare poi prove a sufficienza per giustificare questa sua nettezza. E in ogni caso, 8 e 18 e 45 secondi, noi ci spostiamo su altre pagine, prime pagine nazionali, in particolar modo su quella de Il Domani. Avvenire, avevo in testa Il Domani e ho detto quello. Avvenire, che questa mattina scrive: diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa, intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Infatti il cardinale Zuppi è stato a Mosca e in una missione diplomatica. Avvenire fa un sunto di quello che è stata questa visita: Zuppi a Mosca per rafforzare il dialogo, la visita ai prigionieri di guerra ucraini era uno degli scopi della missione a Mosca, visitare un campo di detenzione dei prigionieri di guerra ucraini e dialogare con loro. Il cardinale Matteo Zuppi ci è entrato davvero. Una visita avvenuta martedì, nel suo secondo giorno di presenza nella Federazione Russa, è frutto della collaborazione fra l'inviato del Papa e le autorità del Cremlino, che, spiega un comunicato del Ministero degli Esteri, hanno acconsentito a una richiesta del Vaticano. È stato un incontro molto importante, ha raccontato lo stesso Zuppi, come era accaduto in Ucraina a luglio, quando intorno a Leopoli aveva varcato i portoni blindati di una colonia penale con i detenuti dell'esercito russo. Il cardinale ha voluto portare la vicinanza di Leone XIV nella struttura russa a chi è stato catturato sui campi di battaglia, sottolinea l'arcivescovo di Bologna. E poi la speranza che tutti possano tornare a casa. Zuppi spiega di aver potuto parlare personalmente con alcuni di loro, dei prigionieri si intende, per verificare le condizioni di reclusione, e aggiunge che abbiamo trovato tanto desiderio di riabbracciare i propri cari, e questo è il cardinale Zuppi dall'incontro a Mosca. 8, 20 e 33 secondi, noi ancora 2-3 minuti di pausa, questa volta per chi ci ascolta in radio sarà una goduria perché c'è The Industry, Don't Understand con DJ Sciocca, Danno, Tony Zeno e Armani.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: 8:24 e 17 secondi, torniamo nella nostra rassegna stampa nazionale, l'ultimo chilometro prima del GR di Popolare Network, e ripartiamo con questa notizia nazionalissima, in qualche senso. L'Italia prorogherà per almeno altre 2 settimane i controlli per chi arriva dalla Spagna, ha detto Piantedosi, questo lo riporta il Post. Infatti il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha detto che l'Italia prorogherà per almeno altri 15 giorni il protocollo di controllo di documenti dei passeggeri che arrivano in Italia a bordo di navi aerei, quindi la sospensione sostanzialmente del patto Schengen. I controlli normalmente, lo ricordiamo, non sono necessari tra Italia e Spagna, che sono dentro l'area di libera circolazione europea, ma dopo la crisi migratoria di Ceuta il governo italiano aveva deciso ad inizio agosto di sospendere il patto Schengen con la Spagna. Questa misura doveva essere temporanea, ma è già stata prorogata 3 volte. Allora, il governo spagnolo, quando per la prima volta l'Italia aveva fatto questa mossa propagandistica, aveva implicitamente accusato quello italiano di aver sfruttato la situazione a fini politici e aveva risposto aggiungendo a sua volta il controllo di documenti dall'Italia. In risposta a questa più recente decisione italiana, ha prorogato a sua volta i controlli fino al prossimo 8 di ottobre. L'accordo di Schengen, conclude l'articolo del Post, ha eliminato i controlli alle frontiere interne all'Unione Europea, prevede già il controllo di documenti per chi entra passando da Ceuta. La maggior parte dei migranti che entrarono nell'exclave quest'estate era rientrata in Marocco poco dopo. Nonostante questo, vari governi europei in questi mesi hanno usato la crisi a Ceuta come giustificazione per rafforzare i controlli a discapito di Schengen. Oltre all'Italia lo ha fatto la Francia, che però, almeno con la Spagna, condivide un confine di terra, e la Germania, noi con la Spagna non condividiamo nessun tipo di confine di terra. E ci sono comunque ancora un paio di notizie di cui vi devo dire. Innanzitutto la prima, ovvero che riguarda il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Leggiamo da Repubblica che Sgarbi, 74 anni, è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli in terapia intensiva, sarebbe in gravi condizioni. Al momento non sono noti i motivi del ricovero, però è confermato dalla struttura ospedaliera. Nel marzo dello scorso anno era già stato al Gemelli per curare una profonda sindrome depressiva, lo riporta sempre Repubblica. E poi invece c'è un'altra notizia che riguarda più la politica interna, perché ieri la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge del DDL antisemitismo. DDL che è stato molto discusso in questi mesi, lo riporta sempre ancora una volta Repubblica, e sul voto finale i partiti si sono spaccati. Infatti la maggioranza ha votato compatta a favore, ma Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, e il PD invece non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, che ha già ricevuto il via libera dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula di Montecitorio. Il motivo per cui i partiti non sono tutti d'accordo su questa misura e la definizione di antisemitismo contenuta nel DDL, ritenuta da alcuni troppo ampia, rischierebbe di non permettere critiche nei confronti del governo dello Stato di Israele. E invece, per concludere, andiamo su un'altra notizia riportata da TGcom 24, di una rivolta nel carcere di Pisa. Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa, scrive TGcom 24, abbiamo trovato microspie nelle celle, la protesta ripresa in diretta su TikTok. In 40 si sono barricati nell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. Secondo quanto emerso, ci sarebbero stati anche scontri tra reclusi e agenti. Momenti di forte tensione, infatti, nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia e la direttrice della struttura. All'esterno ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto, e la causa sarebbe stata la rivolta sarebbe partita dopo che alcuni detenuti avrebbero scoperto delle cimici collocate a fini investigativi nelle celle. Nella diretta su TikTok, che poi è stata interrotta, si vedono le diverse fasi più concitate della protesta. Secondo quanto ricostruito, il detenuto durante la live avrebbe raccontato che la direzione del carcere nelle scorse ore avrebbe fatto uscire i reclusi dalle celle. Più tardi, la presunta scoperta da parte dei detenuti della presenza di microspie e altri dispositivi nascosti all'interno. Ci sono stati diversi scontri tra detenuti e poliziotti penitenziari, tanto che all'interno della casa circondariale sono giunte anche delle ambulanze per prestare soccorso, lo riporta sempre TG con 24. La situazione a quanto pare adesso sarebbe sotto controllo. In ogni caso, è sempre un tassello che si aggiunge alla situazione delle carceri italiane, che abbiamo raccontato in questi mesi essere veramente disperata, con dei problemi cronici che però sembrano non voler essere risolti da chi ha il potere di farlo. Anzi, chi era al potere fino a un po' di tempo fa parlava di un intimo piacere nel vedere i detenuti puniti. In ogni caso, 8:30:05, abbiamo ancora qualche minuto prima del GR di Popolare Network, più qualche secondo che qualche minuto, e allora io ne approfitto per segnalarvi un articolo, dato che non sempre quello che seleziono per voi rientra nella rassegna stampa per questioni di tempo. Oggi ve lo segnalo, iniziando ad anticiparvelo, un articolo di Pagella Politica che parla di un argomento che abbiamo già affrontato abbastanza spesso negli ultimi mesi, che è quello dei data center. C'è anche un'intervista con Rita Cantalino, che ha scritto un'inchiesta proprio su questi. L'articolo si intitola "L'Unione Europea e il ritardo sui data center". L'UE vuole aumentare la propria capacità di calcolo per sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma deve fare i conti con investimenti, energia, impatto ambientale e opposizioni locali. Insomma, se volete un quadro abbastanza completo di quella che è la situazione sui data center in Italia e in Europa, potete andare su Pagella Politica e leggere l'articolo in modo gratuito, ma è anche gratuito il video dell'intervista che Francesco Piperi Sedio abbiamo realizzato a Rita Cantalino. La trovate su YouTube. 8:31:12, GR di Popolare Network, una decina di minuti e torniamo con la nostra rassegna stampa, questa volta internazionale. Ciao a tutti, a tra poco.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Si sarebbe conclusa senza feriti la protesta nella carcere di Pisa. Ieri sera decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto, barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle, poi si è allargata anche alle condizioni di vita all'interno del penitenziario, dal sovraffollamento alle condizioni igienico-sanitarie. Nel carcere sono recluse 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti. Uno dei detenuti, in possesso di un cellulare, ha filmato tutta la protesta con una diretta su TikTok.
2: Oggi alla Camera è previsto il primo dei due voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni serra i ranghi e avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura per vincere le prossime elezioni.
1: La Russia sta intensificando i suoi attacchi sull'Ucraina. Nella notte raid hanno colpito nuovamente la città di Kiev e di Odessa. Si contano alcuni feriti e gravi danni ad edifici pubblici e residenziali. Nel mirino dell'aviazione russa ci sono però soprattutto le centrali energetiche del paese, che ieri sono state ripetutamente bombardate. In 5 regioni le autorità hanno avviato dei blackout programmati per razionare la corrente.
2: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure. Lo rendono noto i suoi avvocati. Dalle autorità del Tennessee non è arrivata conferma. La condanna prevedeva la somministrazione di 2 iniezioni letali. Testimoni che hanno assistito all'esecuzione hanno riferito che Pike continuava a respirare anche dopo le iniezioni. Ieri in extremis un tribunale aveva sospeso l'esecuzione della pena capitale a suo carico, ma la Corte Suprema qualche ora fa ha revocato la sospensione.
1: Un giudice distrettuale negli Stati Uniti ha approvato l'accordo tra Paramount e un gruppo di stati americani, sbloccando così la maxi acquisizione di Warner Bros. Per 110 miliardi. Paramount ha vinto a febbraio una gara d'appalto contro Netflix per il controllo, tra gli altri, di Warner Bros. E CNN. In giugno l'amministrazione Trump aveva approvato l'operazione, una delle più grandi fusioni nel settore di sempre, ma 12 stati a guida democratica hanno fatto causa per bloccarla dietro la maxi acquisizione. Ci sarebbero 24 miliardi di dollari provenienti dai fondi sovrani di Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi.
2: Una presunta setta spirituale è stata scoperta dai carabinieri di Torino. Questa mattina è stato arrestato un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini avrebbero documentato come il 59enne, attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone in condizioni di vulnerabilità per poi ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita.
1: Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
6: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
7: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

8:41:12, torniamo in onda con la nostra rassegna stampa internazionale che inizia ufficialmente da adesso e iniziamo da questa notizia che era già in circolazione ieri, anche se non avevamo avuto il tempo di parlarne in rassegna stampa, di questo aereo dirottato, questo tentativo di dirottamento di un aereo che era diretto verso Tel Aviv. Ma prima di iniziare io vi ricordo che per commenti, feedback, qualsiasi cosa vi venga in mente che vogliate scriverci, potete farlo al 328-8757-845 oppure contattarci su Instagram, dove ci trovate con il nickname RBE Radio TV, oppure potete anche utilizzare la chat della live su YouTube. Infatti è già notizia, va in onda anche lì dalle 8 alle 9, dal lunedì al venerdì. E quindi adesso, dopo questo primo minutino dove abbiamo ricordato un attimo le coordinate per contattarci, ieri nella prima parte della rassegna stampa internazionale raccontavamo come Netanyahu avesse parlato di questo possibile attacco a Israele, era stato molto generico, con un video tra l'altro non ufficiale in cui annunciava questa cosa, ed era stato anche deriso dall'opposizione che lo accusava di star utilizzando la minaccia della sicurezza nel clima preelettorale del paese. Ecco, mentre raccontavamo questa, la notizia non era ancora uscita, ma ieri mattina un copilota su un volo della Fly Dubai, partito da Dubai verso Tel Aviv, ha accoltellato l'altro pilota, poi a quanto pare ha cercato di far schiantare l'aereo di linea che trasportava circa più di 170 persone, per la maggior parte di nazionalità israeliana. L'esito peggiore però è stato sventato e da dei passeggeri presenti sull'aereo, che sono intervenuti. Associated Press questa mattina ricostruisce sul suo sito la dinamica dell'avvenimento, e secondo quanto ricostruito da Associated Press, circa 2:30 dopo la partenza da Dubai il volo è sceso in picchiata da circa 10.000 metri a circa 5.100 metri, c'è anche un grafico per chi ci guarda in video, e in circa un minuto questo dislivello, questo a causa della colluttazione tra i due piloti. Il copilota avrebbe accoltellato l'altro per poi mettersi alla guida dell'aereo, e secondo le ricostruzioni dei passeggeri e quanto detto da Netanyahu stesso, cercare di far schiantare l'aereo. Il pilota, nonostante la ferita, però è riuscito a trascinarsi, ad aprire la porta della cabina, permettendo l'entrata di altri passeggeri che sono intervenuti e hanno quindi neutralizzato l'aggressore. Quando l'aereo ha iniziato a precipitare, un passeggero e un membro dell'equipaggio hanno fatto infatti irruzione nella cabina di pilotaggio, questo l'ha affermato Netanyahu, citando un passeggero con cui ha parlato. Altri membri dell'equipaggio hanno preso il controllo dei comandi dell'aereo, e tra i passeggeri che sono intervenuti c'erano anche membri delle forze di sicurezza israeliane e agenti di sicurezza aerea. L'aereo è stato successivamente stabilizzato, effettuato quindi un atterraggio di emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Il pilota accoltellato sarebbe un cittadino di nazionalità indiana, mentre il copilota aggressore sarebbe un cittadino dell'Oman. Tra l'altro è una questione interessante, perché in realtà c'è un accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti per cui solo i piloti in possesso di passaporto di paesi con cui Israele intrattiene relazioni diplomatiche che sono autorizzati ad atterrare nel paese, in Israele. L'Oman non è tra questi, quindi probabilmente il copilota ha sfruttato una doppia cittadinanza. Su queste basi la ministra dei trasporti israeliana ha richiesto quindi la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa dell'indagine su questo incidente. Secondo le ricostruzioni, a far atterrare l'aereo sarebbero stati dei cosiddetti piloti di rinforzo che avrebbero dovuto pilotare poi un volo successivo ed erano a bordo di quest'ultimo volo. Ci sono due domande principali forse a cui bisogna ancora rispondere. Uno è se l'attentato verrà rivendicato da qualche organizzazione più ampia. Sembra di no. Per adesso la pista principale, come leggevamo anche da Repubblica questa mattina, sembrerebbe essere quella del lupo solitario. E poi, come dicevamo in apertura, Netanyahu, proprio ieri raccontavamo, aveva in qualche modo avvertito che ci sarebbe stato un attacco, anche se non era stato creduto al 100%. Quindi era questo ciò a cui Netanyahu faceva riferimento? Beh, a questa domanda se l'è posta anche Arez, il quotidiano
tendenzialmente progressista israeliano, Netanyahu dovrebbe fare attenzione a dichiararsi lungimirante riguardo a una minaccia che non è riuscito a sventare. Questo è il titolo di un'analisi che leggiamo su Arez. Mentre i suoi alleati presentano il presunto attentato terroristico di mercoledì come prova della prudenza di Netanyahu, sollevano un'ipotesi più preoccupante. Israele o non ha agito sulla base di informazioni di intelligence attendibili che erano state dichiarate da Netanyahu, oppure sta sfruttando un episodio isolato a fini politici. Quindi insomma, Netanyahu è stato estremamente fortunato nel momento in cui cercava di sfruttare questo clima elettorale con la minaccia della sicurezza e successa questa sventura, oppure l'altra ipotesi che leggevamo dal catenaccio dell'articolo di Arezzi, appunto,

0: ad altri passeggeri. 8:47, noi adesso però cambiamo decisamente zona geografica, ci spostiamo in Europa e andiamo in Romania dove leggiamo dal Post: il Parlamento ha negato la fiducia a Siegfried Muzeran, scusatemi la pronuncia dei cognomi rumeni. Infatti l'europarlamentare del Partito Nazionale Liberale di centrodestra a metà settembre era stato nominato primo ministro dal presidente Nikus Ordan, è il terzo primo ministro che Dan nomina negli ultimi mesi, e dopo Eugen Toma, un europarlamentare di un piccolo partito di centrodestra che però si era ritirato per lo scarso sostegno, e Adrian Vestea, ex ministro appartenente al PNL che non aveva ottenuto abbastanza voti. Continua così la crisi politica iniziata nel paese ad aprile, che aveva portato alla rimozione del primo ministro con una mozione di sfiducia del Parlamento. La crisi era nata perché, ricorda il Post, i socialdemocratici, economicamente di sinistra ma conservatori, contestavano al primo ministro le misure di austerità economica e si erano ritirati dalla precedente coalizione di governo, rompendo con gli altri tre partiti europeisti di centrodestra che la componevano. Date queste spaccature, è improbabile che il Parlamento raggiunga un accordo su un candidato, scrive il Post, citando anche un analista rumeno che scrive per l'agenzia stampa FP, e infatti confermo, il Post riporta giusto l'articolo di AFP, non c'era bisogno di dirlo, però ovviamente sono andato a controllare. E andiamo anche su un giornale rumeno, Adevărul, perché Nikus Ordan, che è appunto il presidente rumeno, non vuole elezioni anticipate, sono responsabile, non stiamo giocando con il destino del paese, messaggio per i sostenitori delusi. Il presidente Dan ha respinto ancora una volta le chiacchiere su elezioni anticipate, lo scenario delle elezioni anticipate che a suo dire in teoria sembra un'ottima soluzione, ma che in pratica significherebbe 5 mesi in cui non sarebbe possibile apportare una correzione al bilancio. Quindi questo è il principale motivo per cui non si andrà, per quanto sembra fino ad adesso, ad elezioni anticipate in Romania. 8:49:54, quindi tra poco 8:50, noi adesso facciamo di nuovo 2-3 minuti di pausa con Doctrine of Love e poi torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Jalen Gonda, Doctrine of Love, 8:53 e 32 secondi, ultimo chilometro della rassegna stampa internazionale. Poi dalle 9 e qualche minuto ci saremo io e Francesco Piperis con Oltre la Prima, lo spazio che dedichiamo alle interviste e gli approfondimenti. E quindi ricominciamo, come avevamo detto in apertura, dall'Europa, perché ci sono due paesi che si vogliono avvicinare in un caso, riavvicinare nell'altro, e insomma politico ha una notizia, un'esclusiva che leggiamo. L'UE e il Canada annunceranno un nuovo ampio accordo di partenariato nelle materie prime critiche alla lotta contro gli incendi boschivi. Un documento ottenuto da Politico rivela un'ampia espansione delle relazioni, e Politico lo può dire perché è riuscito a leggere una bozza di questo accordo. L'UE e il Canada sfrutteranno un vertice storico il mese prossimo per annunciare una nuova e ampia partnership che spazierà dall'abbattimento delle barriere commerciali digitali al sostegno congiunto all'Ucraina e agli investimenti nella lotta contro gli incendi boschivi. Questo si inserisce sempre nel contesto delle potenze medie, il famoso discorso che aveva pronunciato Mark Carney, e insomma, tra l'altro Mark Carney è autore di grandi discorsi, anche l'ultimo che aveva fatto in cui parlava dell'America poco prima che iniziasse la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada, in cui aveva detto: gli accordi sottoscritti dall'America sono scritti a matita, si cancellano facilmente. E insomma, lui e il Canada stanno cercando di rafforzare i loro legami strategici mentre affrontano anche le conseguenze di una guerra commerciale del presidente statunitense. Infatti questo mese la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha proposto di invitare il Canada a diventare membro associato dell'UE, scatenando ovviamente l'immediata minaccia di Trump di imporre dazi. Il Canada e l'UE, grazie al nostro accesso commerciale senza pari, ai valori condivisi e ai punti di forza economici complementari, torno a leggere da Politico, possono costruire una relazione più profonda e integrata. Questo si legge nella bozza del documento. Le due parti intendono dichiarare al vertice di Montreal di voler accelerare gli investimenti in progetti relativi a minerali critici, a rafforzare le catene di approvvigionamento e migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti, anche attraverso l'accumulo di risorse critiche per mitigare le fluttuazioni del mercato e gli impatti geopolitici. Questo si legge da Politico, ma bisogna riportare anche un altro riavvicinamento nei confronti dell'Unione Europea, che è quello di Andy Burnham, primo ministro della Gran Bretagna, che durante la conferenza del Partito Laburista, Burnham ha affermato che la Gran Bretagna non avrebbe avuto una strada illuminata finché non avremo deciso un rapporto a lungo termine con quello che è ancora il nostro mercato più grande, e che la Brexit aveva fatto più male che bene. E in una serie di interviste rilasciate poi mercoledì, lo riporta il Guardian, Burnham ha affermato che il governo potrebbe mantenere lo status quo, cercare un'unione doganale, tornare al mercato unico o puntare fino in fondo all'adesione completa all'Unione Europea. E durante un incontro il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto con favore questa proposta e l'ha fatto con due parole: welcome back, bentornati. E lo ha fatto, come vi dicevo, in un incontro durante una conferenza stampa a Madrid ieri, insieme a Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, che ha dichiarato a sua volta che la Spagna accoglierebbe a braccia aperte qualsiasi proposta del Regno Unito di rientrare nell'UE. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, dato che adesso stavamo parlando di Burnham, c'è ancora una notizia che dobbiamo raccontare, ovvero il primo ministro britannico Andy Burnham ha affermato di ritenere che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente avvenuto alla base di Fairford, che ha portato all'arresto, come raccontavamo negli scorsi giorni, di 5 uomini poi rilasciati su cauzione. Ha detto Burnham: ci sono forti indizi che l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto nel fine settimana alla base della RAF di Fairford. La RAF, la Royal Air Force, e lo ha dichiarato alla BBC, non ha poi fornito però ulteriori dettagli. Leggiamo dalla BBC questo che vi sto sottolineando per chi ci guarda in video adesso: è la dichiarazione di Burnham, ma anche la risposta iraniana. Infatti il ministro degli esteri Abbas Araghchi, iraniano, ha risposto dicendo che la Gran Bretagna sta abbaiando all'albero sbagliato, sta sbagliando bersaglio. Questo per quanto riguarda anche l'ultimo aggiornamento nei confronti di quello che è stato un tentativo a quanto pare terroristico sventato sempre di questa settimana. E per concludere andiamo sul fronte aperto ucraino e leggiamo sempre dalla BBC che la Russia ha lanciato il più grande attacco alle infrastrutture energetiche ucraine a partire da questa primavera. La Russia infatti ha lanciato un grandissimo attacco contro le infrastrutture energetiche prendendo di mira principalmente Kiev e la regione circostante. Almeno 5 persone sono state uccise negli attacchi avvenuti nella notte in diverse zone del paese e tra cui anche un bambino nella regione di Kiev. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che uno dei suoi obiettivi era la centrale elettrica di Tripilska, il principale fornitore di energia elettrica a Kiev. Il gestore ha confermato i danni subiti dall'impianto. Si sta avvicinando l'inverno e l'accusa è che la Russia stia cercando di sfruttare il freddo e il buio come arma. E leggiamo anche dal Kiev Independent, quotidiano appunto di Kiev, le ultime notizie. La Russia colpisce per la prima volta un pilone ucraino con un drone tagliacciaio mentre 3 regioni sono colpite da interruzione della corrente. L'Ucraina sollecita gli Stati Uniti ad imporre sanzioni ai fornitori della rete satellitare russa Rasvet. 8:59:43, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io però vi devo ricordare che dalle 9 alle 10 va in onda Oltre la prima con Francesco Piperis ed io. Oggi avremo ospiti Daniele Aristarco e Anna De Giovanni per un libro che hanno scritto, Ogni giorno vale. Quindi se vi può interessare l'intervista io vi invito a rimanere connessi su Radio e TV dove va in onda Oltre la prima. Quindi grazie a tutti e già notizia torna domani sempre dalle 8 alle 9 in diretta su Radio, TV e YouTube. Buon proseguimento di giornata, ciao a tutti. È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительности.
3: We in the field of technology and industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:10 minuti, 42 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis. Vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Oltre la prima di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Fuori c'è la brughiera, c'è l'Irlanda, finalmente. Però accanto a me c'è il sole, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno. Oggi ti sei svegliato col
1: la
2: piede
1: poesia,
2: giusto.
1: No, è la poesia, no, sempre. Io mi alzo sempre col piede giusto, il sinistro tendenzialmente. Il primo piede, diciamo, più vicino al pavimento, diciamo. Vabbè, comunque 9:11 minuti, oggi è una giornata particolare per quanto riguarda Oltre la prima, lo spazio di informazione e approfondimento, perché ci prenderemo tutto il tempo che ci serve per parlare di due libri che, insomma, pensiamo camminino sulla stessa strada, e lo faremo con Daniele Aristarco e con Anna De Giovanni tra pochissimo. Poi alle 10 ci sarà, come sempre, lo spazio trasmissione di informazione culturale, almeno due pagine al giorno. Allora io direi, per entrare in temperatura, ascoltiamo il primo brano musicale che sta dentro uno dei due libri di cui parliamo stamattina, e poi, insomma, entreremo in collegamento con i nostri ospiti. Questi sono i Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Chiaro, questa era Wish You Were Here, come direbbe il mio socio Jacopo Bertoli. Che cosa vuoi dire ai Pink Floyd rispetto ad una canzone immortale come Wish You Were Here dei Pink Floyd, un omonimo album uscito nel 1975 per Harvest. Poi ascolteremo anche altro, brani musicali in una scaletta che sta dentro le storie che vogliamo raccontare stamattina. Vogliamo raccontare storie, vogliamo parlare del tempo, come dire, anche di alcuni appunti che facciamo al tempo, alcuni come dire, dei segnaposto che mettiamo sul nostro calendario per ricordarci anche del motivo per cui stiamo al mondo. Insomma, ovviamente sto semplificando moltissimo, ma per farci raccontare due libri di cui tra poco vi faremo anche vedere le copertine, stamattina siamo particolarmente contenti intanto di dare il bentornato a Daniela Ristarco, ma anche benvenuta su RBE ad Anna De Giovanni in collegamento con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Un piacere tornare.
0: Daniela Ristarco, mi batte il cuore fortissimo, non so se lo sentite fin là, non so dove siate, ma insomma, perché dobbiamo parlare di due libri dal nostro punto di vista importanti che si tengono sostanzialmente. Intanto, per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it, ricordo, ci potete anche ascoltare in DAB, in FM, insomma ci sono diverse possibilità per entrare in contatto, in ascolto con noi, anche compulsando il nostro sito. Storia di Lia, di Daniele Aristarco. Lia Pipitone, la ragazza che si ribellò alla mafia, romanzo pubblicato da Mondadori. E poi il libro scritto con Anna De Giovanni da parte di Daniele, Ogni giorno vale, un anno di storie, idee e diritti, pubblicato per la collana App Feltrinelli, che abbiamo imparato ad amare in questi anni anche per altre storie scritte sia da Aristarco che da molti altri autori, autrici che incontriamo all'interno di questo spazio. Allora, come dicevo poco fa e come abbiamo detto anche fuori onda ai nostri carissimi ospiti stamattina, dal nostro punto di vista queste sono due storie che necessariamente si tengono, perché sostanzialmente alla base ci sono intanto le storie, e uno dei due libri ha addirittura la parola storia dentro il titolo, ma anche l'elemento del tempo. Allora, io insomma il primo elemento di contatto tra i due libri è quello del tempo. Mi sono segnato questo passaggio: il tempo, uno strumento utile e necessario a realizzare giustizia e cambiamenti, no? E attraverso il libro Ogni giorno vale evidentemente si raccontano alcune date, diciamo, del nostro calendario, alcuni momenti dell'anno, alcune ricorrenze che ci aiutano anche a collocarci dentro il tempo e a giustificare un orizzonte di giustizia, di cambiamenti, no? Ci sono però anche le storie, perché questo è un libro che parte da una storia, insomma, riferendosi ad una ricorrenza, per poi, come dire, declinare quella ricorrenza dentro la contemporaneità e poi anche il che cosa fare dopo. Partiamo da Anna De Giovanni. Insomma, Ogni giorno vale alla base ha una storia di partenza, come sempre, no? Penso all'8 di marzo, alla giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, al 25 aprile, al 1 maggio. C'è una storia di partenza e poi c'è il racconto di quella giornata, no? Le storie continuano ad essere fondamentali. Un mio carissimo amico diceva: c'è sempre una buona storia da raccontare se c'è qualcuno disposto ad ascoltarla. Secondo me questo libro è sempre molto pieno di buone storie, e il vostro pubblico di elezione, magari anche i giovanissimi, insomma, sono pronti, secondo me, a recepire quelle storie. Ho parlato troppo stamattina, chiedo scusa.
2: No, hai fatto una bellissima introduzione. Anzi, devo dirti che ho apprezzato moltissimo quello che hai detto all'inizio, commentando, forse ho semplificato, ma in realtà quello che hai detto è il cuore del libro. Cioè, raccontiamo queste date, ritrovare un po' il motivo per cui stiamo al mondo. Secondo me l'hai detto molto bene, in maniera efficace. E comunque sì, hai ragione, dobbiamo ricordarci il motivo per cui stiamo al mondo, e il modo per farlo sono le storie, di fatto. Non sono gli spiegoni, sicuramente, che ci avvicinano al cuore di ciò che ci dà senso. Il libro è nato perché entrambi siamo partiti un po' da quelle che sono le ricorrenze civili, come hai raccontato tu, quelle giornate che esigono che vengano messe in atto, insomma, delle azioni di giustizia. Poi in realtà però a partire da quelle, quindi hai citato giustamente il 25 aprile, il 2 giugno, e a partire da quelle poi il nostro orizzonte si è un po' ampliato. Abbiamo iniziato una riflessione più ampia su cos'è il tempo e cos'è che ci permette di viverlo in modo che i giorni appunto non ci scivolino dalle mani, ma acquistino appunto questo famoso senso. E quindi nel libro abbiamo introdotto anche date che di fatto sono importantissime perché puntellano, no, il nostro anno, a partire dal 1 gennaio che è la data d'apertura e ovviamente il 31 dicembre che è la giornata di chiusura. Però anche chi non è religioso sicuramente deve affrontare la ricorrenza del Natale, volente, esatto, o nolente. E anche chi magari è meno attento, in realtà vive in un universo caratterizzato da fenomeni naturali come quello delle stelle cadenti, quindi vi ricordiamo tra le date il 10 agosto che è la notte di San Lorenzo, e appunto queste ricorrenze sono l'occasione un po' per raccontare delle storie e per fare il punto su dei concetti importanti. Quindi per esempio alla data del 10 agosto noi abbiamo collegato la parola desideri e ogni data insomma è un po' un intrufolarsi all'interno di un concetto che secondo noi la rappresenta bene.
0: Sì, a proposito dei desideri mi veniva in mente un bellissimo disco di Cristina Donà dedicato proprio alle stelle, a Desidera, un disco che parte proprio dalle osservazioni di Anna De Giovanni. Daniele Aristarco, insomma, le storie sono al centro, e ne abbiamo parlato tante volte anche a questi microfoni, con te, anche percorrendo, come dire, i tuoi libri, i tuoi racconti, i tuoi lavori. Questa volta però, e voglio partire anche un po' dal fondo del tuo libro, tu dici che di solito non, come posso dire, non ti affezioni troppo alle storie e ai personaggi, no, che sono dentro le tue storie, però questa volta, come dire, il racconto della storia di Lia Pipitone ti è rimasta attaccata molto di più addosso, perché è una storia che insomma di grande orizzonte, di libertà, di giustizia, ma soprattutto di arte, di voglia di stare al mondo, come dire, con tutto se stessi, combattendo anche quel decalogo dei divieti che Lia giovanissima insomma porta a scuola durante una delle occupazioni della scuola che il padre avrebbe voluto che non facesse a tutti i costi. Insomma, questa è una storia che probabilmente ti ha segnato in maniera particolare. Seguivo, apro e chiudo parentesi, anche l'intervista, la prima presentazione a Palermo con il figlio di Lia, Alessio, che diceva: grazie a questa storia mi hai restituito un'immagine di mamma che non conoscevo e che me la fa amare ancora di più. Credo che questo sia, a me fa venire i brividi, insomma, quello che Alessio ha detto, no? Immagino a te, Daniele.
1: Sì, Francesco, hai perfettamente ragione. Non è stato facile questo percorso, quello che mi ha portato intanto al desiderio di raccontare la storia, poi che mi ha fatto sentire in qualche modo legittimato a raccontarlo, e poi si dice mi sono affezionato a questo personaggio anche perché questa persona continua a vivere nel lavoro di Alessio, nel ricordo di Gero, in quella presentazione che citavi, la prima presentazione fatta a Palermo, io avevo Alessio di fianco e Gero di fronte, quindi raccontare la storia di Lia allora era un po' come se sì, la stessimo riportando in vita. È un po' una pratica forse questa che la letteratura a volte riesce a fare. Citando qualcuno potrei dire che la letteratura è un modo per innamorarsi di tutto. Però io sono innamorato della realtà, cioè mi piacciono i fatti, mi piacciono i luoghi, e quindi tendo in genere a avvicinare storie prima attraversando i luoghi, prima cercando di viverle queste storie. E in questo caso la storia di Lia è una storia che ho incontrato molto tempo fa, è diventato un libro, poi è diventata anche un reading che portiamo in giro con Anna, ma continua a lavorare dentro di me. Ti racconto brevemente l'occasione, diciamo, che certo, ha dato il via a questo desiderio di raccontarla. Diversi anni fa, quando ero giovane, come si dice, ho partecipato, ahimè, alla carovana antimafia di Libera. Sai, certo, queste certo. percorso, no? Che si va dal nord Italia, si arriva poi in Sicilia, si risale su, e in questo modo i ragazzi e le ragazze hanno modo di intercettare diversi progetti che hanno a che fare con la riqualificazione, riutilizzo di terre confiscate alla mafia, non solo. E in quell'occasione sentii parlare per la prima volta di questa storia. Mi venne raccontata così: una ragazza di 24 anni negli anni 80 era stata uccisa a Palermo durante una rapina in una sanitaria, e questa ragazza era la figlia di un boss mafioso. La storia mi aveva colpito naturalmente, ma aveva continuato a lavorare dentro di me, e in più il cognome lo ricordavo, Pipitone. Questo cognome continuava a ripresentarsi anche per altri fatti di cronaca, no? Molti anni dopo ritrovo un articolo nel quale mi viene porta una nuova versione di questa storia, cioè la rapina nella quale muore Lia Pipitone a 24 anni è in realtà una finta rapina ed è stata inscenata con il beneplacito del padre, boss mafioso, per uccidere questa ragazza di 24 anni. Per quale motivo? Perché questa ragazza aveva cercato di sottrarsi al destino che era stato deciso per lei. Quindi sin da bambina aveva deciso di indossare i jeans e non gli abiti monacali che le venivano imposti, aveva scelto la scuola, aveva scelto di fare il liceo artistico perché aveva una grande inclinazione per il disegno, e poi vedremo anche per la letteratura, la musica, e non ultimo si era innamorata e aveva avuto una storia appunto con Jerome, il suo compagno, aveva poi generato un figlio, aveva deciso di interrompere questa storia. Troppi gesti di libertà, inaccettabili per un mafioso che pare abbia dichiarato meglio una figlia morta che una figlia divorziata, no? Sono i primi anni nei quali il divorzio, insomma, è legge in Italia. E quindi ecco, questa storia mi si è ripresentata in un'altra versione, e quando ho deciso di raccontarla, la prima cosa che mi è venuta in mente è questa. La prima notizia che avevo letto diceva che Lia era stata uccisa quando aveva un bambino di 4 anni, e mi sono detto: questo bambino sarà cresciuto nel frattempo, e sono andato a cercarlo. Per una serie di casi ho scoperto essere un caro amico di un'amica comune, Preziosa Salatino, che ha un teatro a Palermo, e quindi ci siamo conosciuti a Palermo. Quindi il primo gesto è stato quello di andare a Palermo, incontrare Alessio e in qualche modo condividere con lui il desiderio e l'urgenza di raccontare questa storia. E devo dire che da allora Alessio non ha smesso di raccontare, e mi ha dato la possibilità sia di entrare davvero nel merito di questa storia, ma poi assieme molto spesso ci è capitato di incontrare studenti, persone interessate ad ascoltare questa storia, che non è solo una storia di una vittima di mafia, ma è la storia di una ragazza che è riuscita a ribellarsi ed è riuscita a godere anche della propria libertà, purtroppo in un contesto nel quale godere la libertà ha portato a quel tragico evento. Ecco, questo è stato un po' lo scopo che mi sono dato quest'opera, ma in generale quando scrivo, anche quando scrivo per esempio le storie di resistenza dei partigiani, certo, o del passato, cioè non concentrarmi solo sull'evento che ce lo rende noto, ma lavorare sul percorso, no? Che porta quella persona a vivere una vita da un certo punto di vista straordinaria, ma dall'altra molto comune, cioè molto vicina a quella degli altri esseri umani.
0: Daniele, vittima di mafia, tra l'altro a lungo non riconosciuta come tale, diciamo, lì a Pipitone, esatto, no? C'è stato
1: riconosciuta dallo Stato.
0: Esatto, un lavoro molto lungo anche da questo punto di vista. Abbiamo due sollecitazioni per Anna De Giovanni prima della pausa per il GR, perché ripartendo da una delle conversazioni bellissime, tra l'altro, di Stefania con Lia Pipitone dentro Storia di Lia di Daniele Aristarco, a un certo punto Stefania dice: avremmo dovuto raccontarci più spesso i nostri sogni, no? E da questo punto di vista mi posso permettere di dire, Anna De Giovanni, e poi lascio la parola a Jacopo, che questo libro è stracarico di sogni, è meraviglioso, perché voglio dire, al di là del fatto del sogni di bellezza, di futuro come la possibile prossima giornata, giorno della fantasia per un 23 ottobre, oppure la passione e la giornata mondiale per la la fascinazione per gli UFO, la notte di San Lorenzo, che vuol dire poesia, vuol dire fantasia a tutti i livelli. Insomma, questo è un libro stracarico, come dire, di anche di amore davvero per la vita e per la bellezza, vorrei aggiungere, Jacopo.
3: Ecco, e a questo proposito, dato che le giornate che decidiamo di valorizzare dicono molto su di noi, sul nostro percorso, vorrei chiedervi anche qual è la vostra preferita e delle giornate che avete raccontato, ma soprattutto a questo punto anche di quelle che non per forza esistono.
0: Anna,
1: prego, prego.
2: Inizio io. Allora, una preferita non so se ce l'ho. Forse il già citato 10 agosto, appunto perché il tema dei desideri mi è molto vicino. Io sono molto legata anche alla data del 25 novembre contro la violenza alle donne, certo. Se non fosse altro che è anche il mio compleanno. quindi, no, come sapete bene, poi no, le ricorrenze personali si fondono con quelle collettive. Non so voi avete un calendario cartaceo?
0: Sì. Io ne ho 4-5 in casa, esatto. In ogni stanza, sì. Anche
3: io non li uso.
0: Io ci scrivo anche sopra, se può servire anche questa indicazione.
2: E quando vi arriva il calendario l'anno nuovo, cos'è la prima cosa che fate quando lo ricevete?
3: Lo butto in un angolo della casa istantaneamente.
0: Perché lui è giovanissimo, invece lo sfoglio, guardo le ricorrenze e mi rendo conto di, insomma, dove sono collocati soprattutto i giorni per me più importanti, se posso dire. Il mio Natale, posso fare il coming out, il mio Natale è il 25 aprile, lo faccio, diciamo, senza vergogna, e quindi la prima cosa che faccio è guardare quella, è il primo maggio, quando sono collocato, ma anche il 2 giugno, insomma, queste sono le giornate fondamentali per quanto mi riguarda. Poi, insomma, ovviamente qualcuno mi starà già lapidando negli ascolti, ma non importa, chi se ne frega.
2: No, non penso, perché in realtà lo stiamo chiedendo sempre nelle presentazioni di questo libro, ed effettivamente è la cosa più ricorrente per tutti, andare a controllare innanzitutto il proprio Natale, come hai detto tu, e è qualcosa più forte di noi, evidentemente. E quindi sì, il fatto che appunto una mia data sia intorno alla fine degli anni 90, nel 99 in realtà, diventata una data importante a livello internazionale, perché la ricorrenza del 25 novembre è stata istituita dalle Nazioni Unite, così è stato, come dire, un'occasione di riflettere ancora di più su quanto le storie si possano intrecciare, ed è stato molto bello appunto andare a scoprire proprio le ragioni di queste scelte, perché uno potrà dire vabbè, forse l'avranno scelta a caso quella data. In realtà la storia nascosta dietro, che è una storia non tanto nascosta, ha un lungo percorso, perché nasce negli anni 60 in Repubblica Dominicana. Ed è un giorno purtroppo infausto, perché è il giorno durante il quale sono state uccise tre resistenti al regime di Rafael Trujillo. Si chiamavano Las Mariposas, erano tre sorelle che avevano, come dire, contribuito a mettere su il movimento della resistenza al regime, e in particolare una di loro, bella, intelligente, si chiamava Minerva, e era stata un po' la causa di tutta questa rabbia del dittatore nei loro confronti, motivo per cui poi appunto sono state fatte assassinare. E il motivo è che aveva resistito, aveva rifiutato proprio l'avance di questa persona, che in quel momento era la più potente in assoluto dello Stato, contro la quale nessuno osava opporsi, e invece lei aveva avuto l'ardire di farlo. E questo suo coraggio non era mai andato giù. Il dittatore, che poi per anni l'aveva perseguitata anche, insomma, nei suoi diritti civili e di lavoratrice, fino ad arrivare appunto al gesto estremo. E questa appunto è una storia raccolta e presa in eredità dalle donne femministe del Sud America, proprio per ricordare quanto appunto talvolta, purtroppo molto spesso, le donne, in quanto donne, sono destinatarie appunto di una violenza inaudita. Ecco, e quindi è una data che ha viaggiato nel tempo per essere poi raccolta alla fine degli anni 90 dalle Nazioni Unite ed essere oggi, insomma, una ricorrenza molto molto sentita, insomma. Faccio un passo oltre per dire poi che, come dici tu, noi nel libro raccontiamo delle storie, e poi però, come in chiusura, anzi forse è il momento più alto di ogni capitolo, di ogni data, proponiamo delle azioni, appunto, come fare a ridare senso a queste date?
0: Allora, se mi posso permettere, io per adesso vi fermerei perché incombe il giornale radio, ma siccome so che vi fermate con noi anche dopo il giornale radio, ripartiremo, come dire, dalla parte propositiva di ogni giorno vale, ma parleremo ancora di storia di Lia. Grazie ancora, a tra pochissimo, spazio al GR di Popolare Network.
4: RBE, vicina a te.
5: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
6: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
7: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
6: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
5: E ai locali della ex Biblioraga.
8: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
5: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
7: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
8: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
7: Pinerolo suona giovane.
4: Popolare Network.
9: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Si è concluso attorno alle 5 di questa mattina la protesta nel carcere di Pisa. Alcuni dei detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti in altri istituti, altri lo saranno nelle prossime ore. Questo quanto si sa al momento. Ieri sera decine di detenuti, di reclusi, hanno preso il controllo di un intero reparto del penitenziario, barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle e poi si è allargata anche alle condizioni di vita all'interno della penitenziaria, dal sovraffollamento alle condizioni igienico-sanitarie. Nel carcere sono recluse circa 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti.
10: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le difese aeree affermano di aver abbattuto 330 droni ucraini nella notte, lanciati su diverse regioni russe. Nella notte invece raid russi hanno bombardato nuovamente le città di Kiev ed Odessa. Mosca afferma di aver colpito centri logistici, ma si contano alcuni feriti e gravi danni ad edifici pubblici e residenziali. Nel mirino dell'aviazione russa ci sono però soprattutto le centrali energetiche del paese, che ieri sono state ripetutamente bombardate. In 5 regioni ucraine le autorità hanno avviato blackout programmati per razionare la corrente.
9: Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso riguardo all'azione terroristica sul volo Fly Dubai, dove ieri un pilota ha aggredito il suo collega cercando di far precipitare l'aereo ed è stato fermato da alcuni passeggeri. L'aggressore è agli arresti in Arabia Saudita e potrebbe essere estradato negli Emirati Arabi Uniti. Netanyahu ha evocato gli attacchi terroristici dell'11 settembre, ha poi aggiunto che Israele parteciperà alle indagini, che è troppo presto per parlare di un coinvolgimento dell'Iran.
10: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria a Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nell'exclave spagnola in territorio marocchino permangono delle non meglio definite criticità. Per reciprocità anche Madrid ha prorogato i controlli più intensi per un periodo di uguale durata. A Ceuta, secondo le autorità, restano circa 2.400 migranti, di questi ci sono circa 800 donne e tra i 500 600 e 700 minori non accompagnati. Molte di queste persone provengono da paesi in conflitto come Somalia o Yemen e hanno quindi diritto all'asilo.
9: Una presunta setta spirituale è stata scoperta dai carabinieri di Torino. Questa mattina è stato arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Le indagini avrebbero documentato come l'uomo, attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone in condizioni di vulnerabilità per poi ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
11: Ancora un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Dagli altoparlanti arriva una voce bassa, quasi parlata, che a poco cresce. Intanto è partita nuovamente la sigla. Dagli altoparlanti arriva una voce bassa, dicevo, quasi parlata, che a poco cresce. David Bowie, lo riconosco subito, canta di due amanti che resistono al mondo intero. Una promessa e una sfida, poter essere eroi anche solo per un istante. Chi ascolta questa canzone, mi dico, non può essere uno degli uomini di mio padre. Leggo da Storia di Lia, qui è Lia che parla in prima persona, ascoltando David Bowie, Heroes. L'ascoltavamo insieme fino a poco fa, questo capolavoro assoluto, uscito il 14 ottobre del 1977 per RCA. Siamo ancora in compagnia di Daniele Aristarco e Anna De Giovanni. Vogliamo ripartire da qui, perché intanto, Daniele, la storia di Lia Pipitone è una storia non certo di eroi. Qui, insomma, si vuole stare dentro la vita, mani, piedi, cuore, e viverla intensamente. Insomma, questa canzone però è il controcanto, come dire, di una storia che finisce male, ma che comunque restituisce la potenza della vita, insomma, al di là della retorica, no, Daniele, che ne pensi?
1: Assolutamente. Tra l'altro, sai che solo adesso, mentre lo leggevi, mi è rivenuta in mente una cosa. Cioè, non so se questa è un'operazione che fai tu ogni tanto, di spiare, quando sei in treno, in autobus, la persona che hai davanti, che cosa sta leggendo?
0: Tutte le volte.
2: Ah, io tutte le volte.
1: Non so se anche per voi è così, ma io mi faccio subito un'idea di quella persona, quindi se ha un certo quotidiano, una certa pagina, no, decido se starci vicino o cambiare di posto. E in un film di qualche anno fa, che era Il Muro di Gomma,
0: certo,
1: il protagonista a un certo punto si trova in treno, ha una persona davanti che un po' lo inquieta e si rende conto che sta leggendo. Quindi lei guarda il titolo è Autobiografia del Blu di Prussia di Ennio Flaiano, e allora dice, vabbè, è una brava persona. Una brava persona. Quindi ecco, forse da lì un po' mi è venuta l'idea di questa scena. E, sì, quello che volevo anche raccontare è quanto la musica è stata ed è ancora, esatto, una porta che consente anche alle persone che vivono i destini più claustrofobici di guardare oltre.

0: dei Bowie, secondo me, ha dei poteri proprio taumaturgici, magici, per suoi, non è proprio un caso quasi
1: Ma dei poteri magici, ma era già lui,
0: sì.
1: diciamo, un personaggio magico. Per tornare anche a Ogni giorno vale, insomma, prima della pausa per il GR, ci eravamo, insomma, un po' sospesi sulla parte propositiva di questo libro, perché Ogni giorno vale, che ricordiamo, insomma, racconta alcune date importanti, fondamentali, insomma, per tutti noi, ha una parte di narrazione, una parte di racconto poi della giornata, anche dal punto di vista dei diritti, delle persone, però poi c'è la parte, come dire, del cosa fare, insomma, e anche l'invito ai lettori, in particolare, quelli più giovani, a, come dire, a declinare quella giornata attraverso delle azioni, pratiche. Non è soltanto teoria, Anna De Giovanni, no, qua siamo, diciamo, molto nel concreto, e immagino che l'obiettivo sia entrare il più possibile anche dentro i luoghi pedagogici, diciamo, con questo libro, le scuole, insomma, e tutti i luoghi dove i ragazzi e le ragazze sono, tra virgolette, in formazione. Ovviamente è una definizione che non mi piace molto, però, insomma, è per capirci. Anna De Giovanni.
2: Sì, hai detto bene. Appunto, come dicevamo, ogni data sostanzialmente è tripartita. C'è una parte iniziale più narrativa che ha come obiettivo avvicinarsi anche emotivamente, se vogliamo, alle storie raccontate. C'è una parte poi più informativa, con l'obiettivo appunto di accrescere la consapevolezza dei lettori. Poi però cosa ce ne facciamo di questa empatia, di questa consapevolezza, se non ci si muove, no, nel mondo, se da queste idee poi non scaturisce qualcos'altro. E quindi c'è una parte nella quale proponiamo delle attività e ovviamente sono, come dire, dei punti di partenza, poi largo alla fantasia dei lettori e delle lettrici che magari vorranno inventare il loro modo di vivere in maniera più intensa e concreta appunto ciascuna delle giornate raccontate.
3: Ecco, a me questo libro, tra l'altro, ha colpito particolarmente perché mi è piaciuto come, adesso passatemi il mio spiegone, però devo farlo, a un certo punto devo iniziare, restituisce un po' la giornata alla dimensione del rito anche un po', no? La ripetizione porta un po' a eliminare di senso, a togliere il senso da una giornata che di per sé ha un senso particolare, e quindi questa è una cosa che ho apprezzato particolarmente. Ce l'avevate in testa quando avete iniziato, oppure una cosa che vi siete accorti essere venuta un po' da sé?
0: Assolutamente sì, perché parte del mio lavoro consiste nell'andare nelle scuole e incontrare le ragazze e ragazzi che in alcuni giorni sono, diciamo, dolcemente costretti a celebrare alcuni di quelli che, come hai detto tu, giustamente diventano un po' dei riti, no? Diventa qualcosa che si ripete, identica a se stessa, e con il tempo si svuota di significato. Ma io penso che noi abbiamo sempre una possibilità, cioè che i fatti in sé rappresentano delle possibilità. Possiamo anche lasciare, oppure guardarli in maniera differente. La ciclicità del tempo può essere vista come una condanna, no? Perché dice, le cose tornano ciclicamente identiche a se stesse, oppure puoi vederle come il tempo ha sempre un nuovo inizio. Noi contiamo 24 ore e poi ripartiamo da zero, quindi abbiamo una possibilità di cambiamento che è costante. E in più, ecco, il calendario possiamo vederlo come un oggetto antipatico, e sono d'accordo con te, Jacopo, che lo butti in un angolo, perché in sé non ha, no, una grande suggestione, una tabella di numeri. Oppure possiamo vederlo come una narrazione collettiva, una storia che ci tiene tutti nel tempo, quindi che non riguarda soltanto noi stessi. Ecco perché noi suggeriamo delle attività, delle pratiche, meglio, che port dovrebbero portare, insomma, le ragazze e ragazze a interrogarsi sul significato di quella giornata per loro stessi e a cercare dei gesti che la rendano significativa per tutti.
1: Per quanto riguarda anche le definizioni delle giornate, i nomi sono importanti. C'è una pagina bellissima, tra le tante pagine bellissime, quella dedicata al 25 aprile, Anna De Giovanni. Nel nome c'è il tuo destino, si dice nel titolo, si legge nel titolo di quella pagina lì. Così come anche dentro certe giornate c'è anche il desiderio, se vogliamo, di un destino che cambi. E a che cosa mi riferisco? Qualche giorno fa, il 26 settembre, c'è stata la giornata per l'eliminazione delle armi nucleari, e noi ci auguriamo che il prima possibile, anche se, insomma, il tempo che viviamo è un tempo di guerra guerreggiata, non soltanto a parole, insomma, è più che altro un auspicio. Le parole, qualcuno diceva, sono importanti, però qui dentro questo vostro libro di parole ce ne sono veramente

0: tantissime, che hanno un senso e una densità molto molto profonda, insomma, restituire il significato importante, per esempio, ad un concetto che da queste parti percorriamo quasi tutti i giorni, ma che molto spesso è sconfortante, che è quello della pace, per esempio, della non violenza. Insomma, le parole sono al centro e bisognerebbe, insomma, restituire dignità alle parole, a questo strumento meraviglioso che abbiamo in quanto esseri umani. Che ne pensi, Anna?
1: Hai citato bene la parola non violenza, perché di fatto nel libro, adesso non ricordo nemmeno se è citata, ma se è citata lo è molto poco, però è come se fosse il fil rouge sotto tutte le date, soprattutto le ricorrenze civili, appunto, nelle quali ciò che si celebra sono i valori democratici della libertà, dell'uguaglianza, della giustizia. E hai ragione, sì, come accennavo prima, ogni data di per sé, partiamo da un numero, ma quello che nasconde sono delle parole che tutto sommato la riassumono e la riempiono di senso.
0: E siamo quasi in chiusura, alla fine vi abbiamo tenuti praticamente per tutta la puntata di Oltre la Prima, ma insomma io staremo, ma per noi ancora di più, noi staremo con voi a conversare tutto il giorno, non ce lo possiamo permettere, ma sarebbe bellissimo, magari possiamo farlo fuori di qua. Daniele, il tuo Storia di Lia, io devo dire la verità, insomma, sono un tuo lettore da moltissimi anni, però questo è un libro che mi rimane addosso ancora più del solito, perché parla anche di una relazione, quella con il padre, no? Con un padre che in questo caso, insomma, definire, come dire, conflittuale è un eufemismo, grande come una casa, ma in realtà è molto interessante il modo in cui, e sono d'accordo anche con il figlio di Lia, Alessio, quando dice che hai trovato le parole giuste, hai toccato i tasti giusti con una come dire, con una delicatezza, con un'attenzione che però restituisce la potenza, diciamo, di questa vita e di questa storia, racconta del rapporto con il padre in maniera non esclusivamente conflittuale. Non c'è soltanto un dare il giro al tavolo da parte di Lia nei confronti del padre, ma c'è una parte molto costruttiva. Io credo che da Lia abbiamo veramente moltissimo da imparare, quel vaso più grande dentro cui forse lei avrebbe voluto stare come pianta, che è quello della famiglia del padre, e per lei un grande struggimento, perché non è così. Non so se questa riflessione può servire, come dire, alla nostra conversazione di stamattina, Daniele.
2: Guarda, Francesco, per me è sempre un piacere ascoltarti, e sono contento di essere davvero ospite, vostro ospite oggi, perché io, insomma, la lettura che restituisce è sempre una lettura che arriva all'emozione che ha generato la mia scrittura, non so se mi spiego. Grazie. Cioè, ecco, quella immagine che tu adesso hai citato, che io ho cercato, insomma, in qualche modo di restituire, nasce proprio da una riflessione sui rapporti tra gli esseri umani. Immagino che non ci sia rapporto possibile senza un elemento di contraddizione e senza un desiderio struggente da parte di tutte e due o le più persone coinvolte di essere riconosciuto come essere umano. E quindi nel rapporto che Lia intrattiene anche con il padre, che alla fine sarà tra i responsabili della sua morte, c'è comunque questo desiderio, c'è anche un muro che forse non riescono a decifrare. È evidente che in questo caso la storia di Lia racconta un destino tragico, ma credo che quegli elementi siano sempre presenti nelle relazioni tra gli esseri umani, e credo che, come dicevi tu, la storia di Lia insegna ancora oggi alle ragazze e ragazzi ad avere non solo fiducia in se stessi, non mollare mai, eccetera eccetera, ma nel prendersi davvero la libertà, perché purtroppo, dicevi bene, viviamo in un'epoca di guerra, ma viviamo anche in un'epoca dove la libertà sembra un tema molto molto poco interessante. Esatto. Sembra più interessante la sicurezza, la governabilità, i confini e tutte quelle robe lì. Siamo tutti preoccupati di cose che a volte nemmeno intercettiamo direttamente, però la libertà è proprio l'ultima cosa che noi, è la prima che siamo disposti a sacrificare.
0: Siamo praticamente in chiusura, voglio chiudere con Anna, perché ho sotto gli occhi, non avremo il tempo di ascoltarla, però insomma mi sono anche andato a recuperare questa canzone per un'amica di Guccini, che in realtà aveva scritto anche per i Nomadi, poi è finita anche in un suo disco, perché è anche sul desiderio di voler solo ed esclusivamente respirare. Lia Pipitone non voleva fare una rivoluzione, voleva solo respirare, e tra poco ascolteremo un pezzo bellissimo di di Pearl Jam dal mio punto di vista, che si intitola Jazz Brit, che insomma richiama, se vogliamo, anche questo desiderio di stare al mondo, spesso non necessariamente per fare le rivoluzioni, ma per respirare, vivere, amare, soffrire, spendere tutti i tuoi giorni passati. Se presto hai dovuto partire, voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti, che come allora sorridi. Questa prospettiva di Guccini dentro Canzone per un'amica è anche dal nostro punto di vista ciò che sottende anche questo libro Ogni giorno vale, perché insomma il desiderio di respirare, di stare al mondo e di vivere e di respirare intensamente le giornate, credo che sia, come dire, forse uno degli obiettivi che avete rincorso scrivendo insieme questo libro, no Anna?
1: Certo, essere umani, cittadini e non sudditi, sostanzialmente.
0: Che meraviglia, questo è bellissimo, me lo posso tatuare, faccio sempre questa battuta stupida, ma è bellissimo essere cittadini non sudditi, è meraviglioso in questo momento, come dire, andrebbe scolpito nella pietra. E allora Ogni giorno vale, Daniele Aristarchio e Anna De Giovanni, un anno di storia, idee e diritti, pubblicato per App Feltrinelli, le illustrazioni sono di Valentina Russello, ricordiamo anche questo, davvero molto efficaci anche le illustrazioni. Poi Daniele Aristarchio, storia di Lia Pipitone, la ragazza che si ribellò alla mafia, pubblicato da Mondadori. Dunque, Daniele, Anna, insomma, siamo in coda a questa conversazione, ovviamente ci auguriamo sia stato un buon tempo, per noi è stato bellissimo incontrarvi stamattina, speriamo di incontrarci presto, buona giornata.
1: Grazie, anche per noi è stato bellissimo, a presto.
3: Che ciao, meraviglia. Grazie mille.
0: Grazie, Daniele, ciao, un abbraccio fortissimo a voi, ci sono i Pearl Jam, questa è Just Breathe.

0: Sosa.
1: E ora pubblicità.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
4: Sono le 19 minuti, 23 secondi, bentornati con noi in diretta su RBR Radio e TV per la puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 1 ottobre 2026, in questa rassegna stampa che entra dentro la terza pagina dei giornali, quella dedicata alla cultura, ma che amplia il suo spettro di osservazione e di riflessione, sfogliando in realtà di fatto i giornali a nostra disposizione. Terza pagina dei giornali, siti web, supplementi culturali come sempre al mattino da quest'ora fino alle 11. Voglio intanto ripartire con voi dalla terza pagina del Corriere della Sera di oggi: l'età dei giganti dai piedi d'argilla. Stati Uniti, Cina, Russia, la logica dei rapporti di forza conta ormai molto più delle regole. Il saggio di Marta Dassù ed Edoardo Campanella, pubblicato da Mondadori, delinea una mappa necessaria per orientarsi in tempi difficili. Stiamo parlando appunto del saggio pubblicato da Mondadori dal titolo L'età della prepotenza. Come scrive Marco Imarisio in attacco del pezzo oggi sul Corriere della Sera, le mappe servono a capire, non a rassicurare. Non si esce tranquilli dalla lettura di L'età della prepotenza, il libro di Marta Dassù ed Edoardo Campanella, edito appunto da Mondadori. Era la stessa sensazione che si provava al termine del primo libro scritto a quattro mani dall'attuale direttrice di Aspenia e dall'economista e ricercatore ad Harvard, un saggio centrato e soprattutto sulle cause e le conseguenze della Brexit, che prefigurava l'epoca di incertezza, assoluta, si legge ancora nel pezzo di Marisio, nella quale oggi ci troviamo a navigare. Adesso i contorni si fanno più chiari, ma non per questo meno inquietanti. Il quasi impero globale americano, tramite il quale abbiamo avuto 50 anni di pace, più o meno giunge al termine. Non esiste più un ordine globale, quello che resta non è neppure un grande disordine, come viene spesso rappresentato, ma una serie di pulsioni imperiali, neocoloniali e coercitive delle grandi potenze di oggi. Gli Stati Uniti, la Cina e solo in parte la Russia, che vorrebbe essere ma non può, e per questo scatena una guerra che non rivela soltanto le nostalgie sovietiche di Vladimir Putin, ma anche una concezione nazionalista incurante dei confini stabiliti, dell'autodeterminazione delle nazioni, che vuole stabilire un diritto di dominio sulle persone all'interno e all'esterno del proprio territorio prima che sulle terre. Per stessa ammissione degli autori, questo libro di grande lucidità prende spunto da un evento preciso, ovvero il 20 gennaio del 2025, davanti a un mondo ancora intontito dalle dimensioni della sua vittoria, Donald Trump tenne il discorso di inaugurazione della sua seconda presidenza e disse che gli Stati Uniti torneranno a considerarsi una nazione che espande il proprio territorio e porta la propria bandiera verso nuovi e splendidi orizzonti. Per la prima volta dall'Ottocento, si legge ancora nel pezzo, afferma Marco Imarisio, un presidente americano faceva dichiarazioni che Dassù e Campanella si limitano a descrivere come espansionistiche. Dato il personaggio, per qualche tempo vi fu ovunque una sorta di benevola sospensione del giudizio. Oggi sappiamo invece che quelle parole non erano tra le tante dal sen fuggite del nuovo inquilino della Casa Bianca, ma rappresentavano una dichiarazione programmatica. Dal Venezuela alla Groenlandia, fino alle pressioni crescenti su Cuba e poi Hormuz, e il tentativo di imporre una pace russa a Volodymyr Zelensky, molto più dei tre indizi necessari a fare una prova. Addio all'impero americano, per certi aspetti benevolo, gli USA rinunciano a essere garanti di un ordine internazionale considerato troppo costoso, si limitano alla difesa dei propri interessi nazionali con avamposti in territori lontani ricchi di materie prime, difese estese in campo commerciale e supremazia tecnologica, come se il mondo non avesse più l'ombrello pur con tutti i problemi che esso comportava. La Cina ha altri progetti, altre ambizioni, e una eventuale Pax Sinica si rivela solo una velleità per ragioni economiche e sociali documentate in modo circostanziato. Quello che deriva da questo stallo alla messicana di portata mondiale non è certo un nuovo ordine globale, definizione molto cara a Putin ma al momento del tutto ipotetica. Esiste solo un non ordine dove predominano potenze dai piedi di argilla, ognuna con i suoi problemi strutturali. Alle due principali, alla terza aspirante tale, manca non solo il potere per imporsi ma anche la legittimità e la narrazione necessarie per costruire paci imperiali durature. Tutto questo, unito alla crescente influenza e invasibilità delle big tech, contribuisce a crescere una età della prepotenza dove la logica dei rapporti di forza conta ormai molto più delle regole. L'opposizione a questa tendenza ormai divenuta prassi è debole. L'unico antidoto vero sarebbe l'esistenza di regole condivise, ma ormai è scaduto, reso obsoleto da una competizione fra gli stati dove la pulsione nazionalista prevale ormai nettamente su un naturale istinto di cooperazione che nel sistema internazionale nasce in genere solo dopo traumi violenti. La conclusione lascia qualche spiraglio di speranza. I nuovi imperi sono comunque destinati a fallire e la necessaria mappa per orientarci in tempi difficili che con questo libro ci forniscono i due autori spiega bene debolezze e impotenze dei giganti dai piedi d'argilla. Nel prossimo biennio sarà possibile capire se questo loro lungo crepuscolo sta per finire, se leadership finalmente è all'altezza, sceglieranno il futuro anziché rivolgere lo sguardo al passato, ma nell'attesa noi europei rischiamo di trovarci schiacciati fra il disimpegno americano, il revanchismo panrusso e le ambizioni economiche cinesi. Difficile essere l'impero delle regole quando torna a prevalere il linguaggio della forza. E ancora un virgolettato dal libro scritto da Marta Dassù e da Edoardo Campanella, dal titolo L'età della prepotenza, perché i nuovi imperi sono destinati a fallire, pubblicato da Mondadori, di cui scrive oggi sul Corriere della Sera Marco Imarisio nella terza pagina appunto del quotidiano di via Solferino. Ci concediamo un passaggio musicale, andiamo dentro gli anni 80, questi sono gli Stranglers, Always the Sun.

Always the Sun degli Stranglers da Dreamtime, disco uscito il 27 ottobre del 1986 per Epic Records. 10, 21 minuti e 10 secondi. Vi porto sulla terza pagina della Repubblica di oggi. Si torna a parlare di intelligenza artificiale, di incidenza dell'intelligenza artificiale sul settore editoriale. Oggi condivido con voi il pezzo a firma Sara Scarafia dal titolo "Libri scritti con l'IA ma i test falliscono". Dopo il caso sospetto escluso dal Goncourt, trema il mondo editoriale, Italia compresa, e gli strumenti di controllo non funzionano. Si legge ancora sopra il titolo: "Abbiamo sottoposto ai software 7 romanzi bestseller e premiati. Ecco i risultati sorprendenti", scrive Sara Scarafia su Repubblica quest'oggi. "L'elefante è nella stanza, il mondo dell'editoria trema dopo la clamorosa esclusione dal premio Goncourt di Telisson Aurelien, l'autore accusato da un account di X di aver scritto il suo romanzo utilizzando l'intelligenza artificiale. Nessuno si sente al sicuro e l'Italia non fa eccezione. Se accadesse un autore in corsa a un premio letterario, le case editrici stanno prendendo provvedimenti, hanno una strategia, il tema è all'ordine del giorno", confessano gli addetti ai lavori, rigorosamente off the record, telefonate, riunioni, report allarmati. Intanto bocche cucite, ma dopo il caso Goncourt negli uffici non si parla di altro. Da Mondadori, con Einaudi, a Feltrinelli, al gruppo GEM, tutti prendono tempo prima di esporsi. Del resto è un campo minato, scrive Sara Scarafia. Nessun sistema di verifica, come dimostra questa inchiesta di Repubblica, è sicuro. Allo stesso tempo, chiunque può scaricare uno dei tanti sistemi di rilevazione disponibili in rete e sulla base dei risultati accusare un autore di aver pubblicato un libro che non è farina del suo sacco. In America e adesso in Francia gli editori stanno studiando un bollino che dovrebbe recitare più o meno così. Si legge ancora: "Questo libro è 100% umano da piazzare in copertina, ma con quale certezza? Chi certifica chi?" E sono due domande importanti che Sara Scarafia pone, inserisce dentro il suo pezzo oggi su Repubblica. Si chiamano AI detector, sul web se ne trovano tantissimi, gratuiti e a pagamento. Nelle università sono ormai usatissimi per inchiodare gli studenti che si affidano all'algoritmo per scrivere le tesi, e la macchina, il grande fratello artificiale, ingrassa con i dati che raccoglie, e l'IA che prima genera e poi controlla se stessa con esiti mai certi, come dimostra una piccola prova alla quale abbiamo sottoposto diverse piattaforme di verifica e insomma che hanno, come si diceva poco fa, dato risultati sorprendenti. "Abbiamo scelto", scrive Sara Scarafia ancora su Repubblica, "alcune pagine di 7 romanzi italiani, 3 vincitori di premi e 3 bestseller di genere che scalano le classifiche. L'ultimo è un classico della letteratura italiana, scritto quando l'IA non c'era ancora, La Malora di Beppe Fenoglio del 1954. Abbiamo usato 5 diversi rilevatori, 3 nella versione a pagamento, Pangram, ChatGPT e Perplexity, 2 in quelle gratuite, Originality e TextGuard. I detector hanno concordato certificandoli come 100% umani solo 2 romanzi vincitori di premi. Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco, che ha vinto il Campiello nel 2025, e I Convitati di Pietra di Michele Mari, che si è aggiudicato lo Strega quest'anno. E su Fenoglio, con una curiosità, ChatGPT ha identificato il capolavoro dello scrittore di Alba. Qui, scrive il chatbot, mi hai teso una trappola, è La Malora. Qualcuno glielo aveva già dato in pasto". E negli altri casi, aggiunge e continua Sara Scarafia su Repubblica stamattina, i sistemi non sono d'accordo neanche nelle loro versioni a pagamento, quindi in teoria più accurate. Prendiamo 2 casi tra quelli sottoposti al test. Uno è il romance dell'autrice più venduta in Italia, First Lady per caso di Felicia Kingsley, pubblicato da Newton Compton. L'altro è Le Perfezioni di Vincenzo Latronico, pubblicato da Einaudi.
finalista al prestigiosissimo Booker Prize l'anno scorso. In entrambi i casi Pangram, lo stesso software che ha inchiodato Aurelien, li certifica 100% umani. Perplexity invece, quotatissimo tra gli accademici, è ambiguo. Se su alcune pagine di Latronico dà una percentuale tra il 50% e il 50% di possibilità di essere autenticamente umano, Perplexity lo ha dato artificiale solo al 70%. Pangram lo ha bocciato. Non è umano. Apro e chiudo parentesi, chissà cosa penserà Vincenzo Latronico di questa presa di posizione di questi detector, di questi detective, diciamo, che certificano, diciamo, l'umanità del testo in questione. La risposta di Perplexity, alla quale l'abbiamo chiesto, è spiazzante, prosegue Sara Scarafia. Cosa ha detto Perplexity? Non esiste un insieme di parametri che permetta di stabilire con certezza dal solo testo che un brano sia stato scritto da IA. Esistono strumenti probabilistici che per le diverse piattaforme sono più o meno gli stessi. Prevedibilità delle parole che compaiono nelle pagine, uso di termini molto comuni, costruzioni delle frasi standardizzate, uniformità grammaticale. Se finora i titoli ritirati dal mercato negli Stati Uniti sono di narrativa di genere, per esempio l'horror di Mia Ballard, Sky Girl, e il thriller di Jerry Falad, contesissimo alle aste, il caso Goncourt, che con le esclusione di un concorrente dalla gara, tira in ballo anche la narrativa letteraria, solo che in questo caso il libro è ancora in vendita e domina le classifiche francesi. Se te sa, Un Mourir, pubblicato da Grasset, ha venduto circa 50.000 copie, e in Italia sarà pubblicato da Rizzoli, che al momento resta cauta. Abbiamo comprato il romanzo dalla casa editrice Boreale, l'abbiamo apprezzato per la sua voce. In Francia l'ha pubblicato un grandissimo editore come Grasset ed è attualmente al primo posto nella classifica dei libri più venduti, dice Massimo Turchetta, direttore generale e publisher di Rizzoli. Le maggiori case editrici in tutto il mondo hanno partecipato all'asta internazionale per acquisirne i diritti. Boreal sta approfondendo l'analisi del testo per chiarire oltre ogni dubbio cosa sia successo, e Rizzoli rimane in attesa di avere un quadro più completo. Non tutte le intelligenze artificiali vengono per nuocere, conclude Sara Scarafia questa interessante inchiesta sull'intelligenza artificiale e l'impatto sul mondo editoriale, sui libri scritti e pubblicati, anche quelli che vincono anche premi letterari autorevoli. Sono le 10:28 minuti e 47 secondi, allora ci concediamo un altro passaggio musicale e poi lasciamo la linea al GR di Popolare Network. Questa è Erika Badu con The Alchemist, To the Moon, Plan C.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti ha aperto un'indagine su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, che è stato fatto atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita dopo che il copilota ha aggredito il comandante dell'aereo e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe anche tentato di far precipitare l'aereo prima di venir fermato da alcuni passeggeri. La Procura ha sottolineato che le indagini sono ancora in corso ed esortato ad evitare congetture o trarre conclusioni prima del loro completamento. Proseguono le proteste studentesche in Francia, in corso da oltre una settimana. Oggi è attesa una nuova mobilitazione ed è stato lanciato un nuovo appuntamento per martedì prossimo. Gli studenti chiedono la nomina degli insegnanti assenti, più mezzi generali, migliori condizioni per l'apprendimento. La protesta coinvolge oltre 350 scuole. Ieri sono scattati 625 fermi. Si è conclusa attorno alle 5 di questa mattina la protesta nel carcere di Pisa. Alcuni dei detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti in altri istituti, altri lo saranno nelle prossime ore. Ieri sera decine di reclusi hanno preso il controllo di un intero reparto del penitenziario, barricandosi al suo interno. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle, poi si è allargata anche alle condizioni di vita all'interno del penitenziario. Nel carcere di Pisa sono recluse 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti. Tra circa due ore alla Camera dei Deputati è previsto il primo dei due voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni in queste ore serra i ranghi, avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura in vista delle prossime elezioni. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Non si conoscono ancora i motivi del ricovero. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura nel marzo dell'anno scorso era già stato alla Gemelli di Roma per curare una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, al rifiuto di alimentarsi e a una marcata perdita di peso. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30. Popolare Network.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 36 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Salassa e San Ponso nella fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Why Go dei Pearl Jam, dal loro primo album iconico Ten, pubblicato per Epic Records il 27 agosto del 1991. Sono le 10:41 minuti, 30 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Allora, io non so se in questi giorni, in questa prima parte della settimana, siete stati al cinema, lo abbiamo detto più volte, dal 28 al 30 settembre è stato programmato in moltissime sale il film documentario NASA, che denuncia e non soltanto la situazione del genocidio a Gaza e in Palestina. Insomma, ci sono voci, credo ancora non confermate, di un prolungamento della presenza in sala del documentario, ma sicuramente credo da novembre sarà disponibile la visione sul sito del Guardian, che è il quotidiano britannico che è produttore del documentario. Allora, vogliamo ripartire da qui e dalla terza pagina del quotidiano Domani, che oggi in un pezzo a firma Giorgia Serughetti racconta dei contenuti dentro il documentario. Il film NASA, il titolo del pezzo di Serughetti, non è solo denuncia, esplora l'abisso dell'animo umano. Il documentario premiato a Venezia sui crimini contro l'umanità di Israele a Gaza serviva un nuovo, diverso racconto dell'orrore per scuotere le nostre coscienze assopite sulla tragedia di Gaza. Guardando ai numeri parrebbe di sì. Il documentario NASA, diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr, dopo 25 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia, ha portato oltre 60.000 spettatori in sala nel solo primo giorno, in testa al botteghino. Proprio questo successo, tuttavia, per un film che si rivolge chiaramente a un pubblico occidentale, oltre che alla stessa società israeliana, configura un possibile paradosso. Se NASA arriva come uno shock salutare dopo 3 anni di devastazioni nella striscia, significa che abbiamo bisogno di ascoltare la voce dei carnefici per convalidare la sofferenza delle vittime. NASA, che prende il titolo dal termine militare ebraico Nezek Agavi, ovvero danno collaterale, la sigla con cui l'esercito israeliano cataloga le vittime civili palestinesi, svela i meccanismi dell'apparato militare e tecnologico impiegato a Gaza dopo il 7 ottobre del 2023. E lo fa dall'interno, attraverso le testimonianze anonime di 24 ex membri dell'intelligence dell'esercito israeliano, che descrivono la catena di comando e l'esecuzione degli ordini di distruzione e sterminio impartiti dal governo. Lo scrittore palestinese Mossab Abu Toa, vincitore del premio Pulitzer per gli articoli con cui ha documentato la devastazione di Gaza, scrive sui social: come diavolo può essere più sconvolgente delle immagini reali di bambini uccisi, di intere famiglie spazzate via, di persone che scavano tra le macerie alla ricerca dei resti dei propri cari? È come si dice se le vittime dell'olocausto avessero potuto scrivere, pubblicare, testimoniare del loro sterminio dall'interno dei campi, e anni dopo arrivasse un gruppo di ufficiali nazisti che, garantito dall'anonimato, si fa avanti per descrivere ciò che le vittime avevano già documentato e mostrato al mondo in tempo reale. Eppure NASA, prosegue Serughetti sul quotidiano Domani, non sembra voler svelare nuovi particolari del piano di sterminio o corroborare le accuse di crimini di guerra e contro l'umanità già formulate dalla Corte Penale Internazionale contro Netanyahu e Gallant. Non a caso le testimonianze sono spesso alternate a dichiarazioni pubbliche del governo molto esplicite negli intenti. Non erano indispensabili queste voci anonime per apprendere che i danni collaterali, tra virgolette, ovviamente, erano fin dal principio inclusi nel calcolo dei pianificatori. Piuttosto, il film pone ai testimoni, agli spettatori, un interrogativo sul male della guerra e del genocidio.
aprendo uno sguardo sugli abissi dell'animo umano, degno della ricerca che Hannah Arendt consegnò al New Yorker durante il processo Eichmann. Quello che si svolge al buio sui tetti di Tel Aviv è un racconto della banalità del male compiuto da persone normali, giovani uomini e donne che hanno pianificato assassini di massa attraverso uno schermo con l'intelligenza artificiale, sentendosi null'altro che un ingranaggio. Persone che alla domanda «Come puoi colpire dopo aver sentito la voce di un neonato che piange?» rispondono «L'unica cosa che conta è distruggere». E ancora non c'era odio verso gli arabi, solo la missione da portare a termine. Uno dei testimoni si confronta esplicitamente con il vissuto morale dei tedeschi dopo Auschwitz. «Visitando la Polonia mi sono chiesto come potessero vivere con se stessi», dice, «ma ora so che è possibile commettere un'uccisione di massa e poi tornare ai propri studi». A questo concorre più che in passato la virtualizzazione garantita dalle tecnologie di identificazione e attacco a distanza. NASA non è tanto perciò la prova mancante del genocidio in atto, sebbene sentire pronunciare la parola da chi ha eseguito gli ordini non sia cosa da poco. Non è nemmeno fino in fondo un dramma della coscienza, perché i testimoni non negano né rivendicano, restando in una zona moralmente grigia. Soprattutto è un affaccio sul male senza profondità che oggi, come ieri, nasce dalla riduzione di un gruppo umano a danno collaterale a vita sacrificabile. Così Giorgia Serughetti sul quotidiano Domani, a proposito del film NASA. Non è solo denuncia, esplora l'abisso dell'animo umano. È il titolo del pezzo, che potete leggere nuovamente sia in rete che sul quotidiano cartaceo, editoriale Domani. Sono le 10:47 minuti e 50 secondi, ancora un passaggio musicale, una novità discografica selezionata per noi da Nicolò Sezzu. Questo è Dominic Fleick, Small Town.

Dominic Flike, Small Town, che anticipa il disco How to Quit Smoking, in uscita il prossimo 9 ottobre, la prossima settimana, per Columbia Records. 10:51 minuti e 10 secondi, vi porto ancora sulla terza pagina del Corriere della Sera, perché nasce Lucrezio, giornale di divulgazione. Facciamo un esempio, si legge. Quando si parla di clima, o c'è l'apocalisse imminente che provoca rassegnazione, oppure c'è il negazionismo, che è il tentativo di non cambiare niente. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: restiamo fermi. Ecco, noi vogliamo provare a intraprendere una via diversa di comprensione. Da oggi è online un nuovo giornale di informazione che si chiama Lucrezio, che è anche visitabile dentro i suoi contenuti sul sito lucrezio.eu, dedicato alla meraviglia del sapere, un sito scritto da esperti divulgatori e ricercatori scientifici dedicato alla ricerca delle informazioni corrette per combattere le pseudonotizie. A dirigerlo è Massimo Polidoro, scrittore e giornalista, allievo di Piero Angela. Lo spunto viene da Piero, dice Polidoro. Noi non abbiamo risposte a tutto, ma vogliamo incoraggiare le persone a fare domande migliori. L'idea è che solo quando la conoscenza è condivisa può diventare una forma concreta di libertà. E allora buon vento e buon viaggio a Lucrezio, questa nuova giornale di divulgazione, anche disponibile sul sito lucrezio.eu. E a proposito di meraviglia del sapere, c'è una realtà televisiva che non naviga più, non ha più acqua, diciamo, dentro la quale navigare, e mi riferisco a Rai Scuola, perché è stata chiusa, pare, per, come dire, scarse performance. Ormai, insomma, abbiamo l'impressione però che più che altro gli sia stata tolta la linfa, come dire, per continuare ad essere un faro, come era sostanzialmente molto spesso per la scuola italiana, per gli studenti, per i docenti, perché al suo posto parte la rete italiana. Ne avrete sentito sicuramente parlare nei mesi scorsi. Vi do conto del pezzo su Repubblica di oggi di Silvia Fumarola. Rai al via la rete italiana, e la protesta corre sul web. Quando il canale italiana, e l'attacco del pezzo di Silvia Fumarola, era stato annunciato ai palinsesti Rai a luglio ad Ancona, erano nate le prime polemiche. Si sentiva il bisogno di un canale sovranista? Nasce con l'obiettivo di raccontare l'Italia reale, aveva spiegato l'amministratore delegato della Rai Gian Paolo Rossi.

diversi nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Seguì una interrogazione parlamentare democratica e protestò anche il Movimento 5 Stelle. Da oggi è realtà, presentato con italico orgoglio da Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento Daytime Rai, al Prix Italia che si svolge all'Aquila. Se per sovranista si intende la sovranità narrativa, ovvero il servizio pubblico che racconta l'identità nazionale, allora lo è, dice Rossi, appunto con orgoglio. Alle polemiche dopo l'annuncio che Rai Scuola sarebbe sparita per lasciare il posto a Italiana, canale 57 del digitale terrestre, erano seguite varie iniziative. La petizione su change.org ha raccolto 153.191 firme, e si era mobilitata anche l'IART. Vogliono chiudere l'unico canale che durante la pandemia è stato l'aula digitale per milioni di studenti. Cancellano cultura, lezioni, scienza e programmi in lingua inglese per i nostri figli, per sostituirli con enogastronomia e artigianato. Un canale con lo 0,1% di share per loro è uno spreco, per noi è servizio pubblico, è il futuro. La cultura di un paese civile non si svende. Mellone promuove coste e gastronomia e dice: Italiana mette insieme quello che c'è già, ovvero l'enorme patrimonio della RAI. L'obiettivo è dare un ordine mettendo insieme storia dell'arte, enogastronomia, montagne, sentieri, monasteri, viaggi per mare e per coste, biodiversità, musica popolare, dialetti, il folk. Tutto bellissimo, si legge ancora nel pezzo di Silvia Fumarola su Repubblica. Nessun faro acceso sulle criticità dei territori. Per carità, non faremo inchieste, sottolinea il direttore, ci sono altri programmi e canali per questo. Noi abbiamo il compito di raccontare la bellezza del paese, un paese con un'identità costitutivamente multirazziale, tanto per mettere le mani avanti e rispondere ad altre critiche preventive. E sovranismo inclusivo, la parola magica è sempre giovani da attirare sul canale. RaiPlay propone l'offerta di Italiana in streaming con tutti i mezzi. Vogliamo promuovere il Made in Italy nel mondo, aggiunge Marcello Ciannamea, direttore distribuzione Rai, in modo che questa esperienza sia a vantaggio anche di chi non conosce il nostro territorio. Nel tempo verranno prodotte narrazioni che abbiano caratteristiche adatte a un racconto internazionale. Non ha dubbi, Italiana era indispensabile, ci serviva proprio, nessun canale ha un'offerta così specializzata. Ci sarebbe qualcosa da dire, visti i tour, mare e monti, piatti tipici, feste e sagre in onda come se non ci fosse un domani. Così Silvia Fumarola su Repubblica di oggi a proposito della partenza della rete Italiana da oggi. Sono le 10:57 minuti e 10 secondi, ultimo passaggio musicale per quest'oggi. C'è Fiona Apple, Please, Please, Please.

0: All Please Please Please The Extraordinary Machine, uscito il 3 ottobre del 2005 per Epic Records e Clean Slate. Giungiamo così in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto. Noi ci ritroviamo qui domani venerdì 2 ottobre a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con almeno due pagine al giorno e con Annessa in versione speciale. What's Poppin Music? Sono le 11:17. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

A Pinerolo torna la maschera di ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: sempre più vicino a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla custodia cautelare in carcere di un 59enne dopo essere stato accusato di essere a capo di una setta pseudo-spirituale in Bassa Valsusa. L'uomo promuoveva corsi di yoga, meditazione e difesa personale, che in realtà adescavano persone con vulnerabilità, con l'obiettivo di offrire loro ospitalità in una comunità residenziale da lui stesso gestita. Il 59enne è ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Dopo 3 anni, nella giornata di ieri, si è aperto ufficialmente il processo per la strage di Brandizzo. 3 anni di indagini che hanno prodotto un quantitativo di materiale enorme. Si parla di 84 terabyte di materiale informatico. Sono 24 gli imputati, le 3 società responsabili dei lavori, quella Sera, RFI, Sigifer e CLF, e 21 dipendenti di quelle società lungo tutta la linea di comando, a partire dagli ex amministratori delegati di RFI, fino ai responsabili dei cantieri presenti quella sera. Concluso il primo giorno di udienza preliminare, è rimasta l'amarezza tra i parenti delle vittime, che lamentano di essere stati messi in aule separate e di non aver potuto guardare in faccia gli imputati. Le aule erano però collegate via internet. I carabinieri della stazione di Moncalvo, insieme al personale del NEL, hanno scoperto un giro di sfruttamento dei lavoratori nelle vigne di Castelletto Merli, nell'Alessandrino. Vero e proprio caporalato, con i proprietari di un'abitazione in centro a Grazzano Badoglio, nell'Astigiano, che si occupavano di prelevare alcuni degli stranieri ospitati nella loro casa e di accompagnarli con autovetture di loro proprietà presso alcune aziende agricole limitrofe. I proprietari dell'abitazione, 2 cittadini di origine romena, padre e figlio, trattenevano i documenti d'identità dei lavoratori che ospitavano. I lavoratori venivano pagati ben al di sotto della retribuzione prevista dal contratto nazionale di riferimento, con una paga oraria corrispondente a poco più di 2 euro l'ora. Nel corso delle indagini i carabinieri sono stati trovati alcuni stranieri mentre erano al lavoro in una vigna nel comune di Castelletto Merli, contestando al datore di lavoro, un imprenditore agricolo di quel centro, diversi reati con la conseguente sospensione delle attività lavorativa irregolare e contestazione all'imprenditore agricolo di sanzioni penali e amministrative per un totale di 42.000 euro. Si è conclusa alla fine della scorsa settimana la prima edizione di Carovana del Po, campagna itinerante di sensibilizzazione ambientale nata per raccontare le trasformazioni del fiume Po, le sue fragilità di fronte alla crisi climatica e le strategie di adattamento e promozione dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e da Lega Ambiente, nel contesto più ampio del progetto europeo Life Climax Po. In un percorso di 9 giorni e 20 tappe lungo il corso del fiume più lungo d'Italia, la carovana ha alternato escursioni a piedi o in bicicletta, discese in canoa, visite sul campo, incontri scientifici e momenti di divulgazione culturale attraverso il teatro e l'arte, con l'obiettivo di creare un contatto tra cittadinanza, comunità locali, mondo scientifico e culturale per discutere attivamente di gestione sostenibile delle risorse idriche e tutela della biodiversità, come ha spiegato ai nostri microfoni la funzionaria dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Selena Ziccardi.
2: L'intento non è quello di essere semplicemente comunicativi, cioè l'obiettivo ultimo non è quello di raccontare quelli che sono i risultati tecnici del progetto che ci sono. Il progetto integrato Life Climax Po può vantare all'interno del partenariato enti tecnici insomma rilevanti e importanti, ma l'obiettivo ultimo è proprio quello di sensibilizzare al tema del cambiamento climatico. La carovana è uno delle attività di disseminazione che ha il progetto Life Climax Po ed è quello itinerante. La carovana nasce proprio con l'idea del viaggio, del percorso e del raccontare una storia che non è semplicemente quella del cambiamento climatico in sé, ma di come questo sia collegato col sistema e di come sia collegato con un sistema fiume che non va inteso dal punto di vista territoriale, perché l'acqua ai nostri confini non li rispetta, neanche gestionale. Il cambiamento climatico non debba più essere vissuto come un'emergenza, quindi non inteso semplicemente come l'evento siccità che abbiamo ahimè attraversato dal 2022, ma anche quest'anno è stato un anno particolarmente difficile dal punto di vista della gestione, o alluvionale, ma pianificato, strutturato e inteso. Quindi l'idea era proprio questa, avere contatto con il territorio, con alcuni dei territori che stanno attuando all'interno del distretto del fiume Po delle attività di mitigazione. Abbiamo aggiunto all'interno del percorso, oltre a questo scambio di natura tecnica, istituzionale e disseminativa, anche un componente culturale, quindi ci sono state delle compagnie teatrali che hanno presentato la tematica sotto una forma d'arte diversa che probabilmente arriva a sensibilizzare di più. Quindi il riscontro è stato positivo, abbiamo avuto partecipazione tecnico-istituzionale, ma davvero poi delle associazioni presenti sul territorio, con moltissime con le quali ci siamo interfacciati, ma direi che dal punto di per la partecipazione possiamo ritenerci soddisfatti.
1: Si svolgerà sabato 3 ottobre e domenica 4 a Savigliano la 13ª edizione della Festa del Pane, rassegna organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano in collaborazione con l'Associazione Autonoma Panificatori della provincia di Cuneo. La Festa del Pane raccoglie l'eredità di una manifestazione più antica, la Festa del Grano, che festeggiava il momento di raccolta. Nell'area Forni, in Piazza del Popolo, saranno allestiti 4 forni, dove 60 panettieri si alterneranno per tutta la durata della manifestazione. Con loro lavoreranno anche i panettieri di Confartigianato Cuneo e gli studenti delle CNOSFAP Salesiani e dell'Arte Bianca di Neive. L'edizione di quest'anno si allarga anche a Piazza Santa Rosa, che ospiterà le 2 novità di quest'anno, l'area pizza e l'area pasticceria. Nelle rispettive aree sono in programma show cooking e approfondimenti. Ne ha parlato ai microfoni di Café Bleu il presidente dell'ente manifestazioni di Savigliano, Giuseppe Bori.
3: Perché soprattutto in un periodo come oggi, dove perdiamo tutta una serie di valori, casistiche che ci portano a dare per scontato e sottovalutato ciò che di più quotidiano abbiamo, un compagno fedele, come lo definivi te, come il pane, merita proprio in quanto compagno fedele di essere esaltato e essere innalzato. E sicuramente sì, 13 edizioni fa siamo partiti con questa festa, che in realtà era addirittura figlia di quella che era una festa ancora più storica che si faceva a Savigliano, che era la Fiera del Grano, quindi seguiamo addirittura il papà, se vogliamo, del pane. Che ha avuto questa trasformazione un po' più, se vogliamo, in chiave moderna, un po' più volta a avvicinarsi a quello che era la richiesta anche del pubblico e tutto, che appunto sta andando avanti ormai da ben 13 edizioni. Quindi solitamente il cuore pulsante della nostra manifestazione è sempre stato Piazza del Popolo per la Festa del Pane, o meglio, nelle ultime edizioni è sempre stata Piazza del Popolo. Da quest'anno ampliamo, raddoppiamo un po' gli spazi, ci allarghiamo, ci inciccioniamo un po', se vogliamo, e ci infiliamo anche su Piazza Santa Rosa, che è l'altra nostra grande piazza. Per chi conosce Savigliano, è proprio il salotto bello della nostra città, un ambiente che chiunque sia passato a Savigliano ha ben presente che cosa voglia dire Piazza Santa Rosa, ed era giusto che fosse inglobato nella nostra Festa del Pane. Abbiamo sempre avuto anche un'area show cooking dedicata in particolare al pane, tutto il companatico, tutto ciò che c'è anche intorno, che gira intorno al pane, che era sempre in Piazza del Popolo. Rimane in Piazza del Popolo, ma oltre a quest'area ne abbiamo create altre 2 per altre declinazioni, non proprio del pane, ma quasi, perché abbiamo creato anche un'area pizzeria e un'area pasticceria.
1: Debutto non positivo per Tortona in Eurocup, sconfitti 86-84 dalla Riga Zelli. Alla Xiaomi Arena di Riga, la Dertona Basket viene punita da un canestro allo scadere di Shungu, che con un tiro dal gomito della lunetta, ad appena 4 decimi dalla sirena, fissa l'86-84 per i padroni di casa del Riga Zelli. Anche loro al debutto assoluto nella competizione nella prima giornata del girone A di regular season. Miglior giocatore per i piemontesi è Hub, capace di trascinare la Dertona in un apprezzabile tentativo di rimonta nel finale, recuperando un meno 5 a 49 secondi dal termine, fino a pareggiare con una percussione in area per l'84 pari, che a 14 secondi dal termine faceva pensare ai supplementari. Il primo tempo è finito 31-21 per Riga, 19-25, 13-16 per Tortona nel secondo e terzo tempo, per poi finire il quarto tempo 23-22 per Riga. E adesso passiamo al meteo. La giornata di oggi in Piemonte sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente coperto. Sono attese delle piogge sui confini alpini occidentali, mentre le temperature massime saranno comprese tra 13 e 22 gradi, i valori notturni fino a 18 gradi in pianura. In Liguria invece è tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 24 e i 25 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo. Questa edizione del GR termina qui, il prossimo appuntamento con il giornale radio sarà alle ore 13. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata e ascolti su RB Radio TV.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBN.

You Never Told Me, Mr. Piero Piccioni, uno dei grandi della musica italiana, della musica da film, uno dei grandi autori del nostro cinema. Ricordiamo spesso Ennio Morricone, ricordiamo spesso altri autori, e c'è anche lui, c'è stato anche Piero Piccioni, che ha lavorato spesso e volentieri con Alberto Sordi, molte delle commedie realizzate e interpretate dal grande attore romano avevano e hanno ancora oggi, perché resteranno sempre con noi, le note, la sensibilità di questo grande artista Piero Piccioni, che omaggiamo abbastanza spesso qui a Caffè Blu. Abbiamo scelto l'apertura di You Never Told Me, non hai mai raccontato, così diceva questa canzone di Piero Piccioni. Invece noi vi raccontiamo tanto questa mattina su RV, abbiamo tanto da offrirvi nel menù di oggi, di giovedì 1° di ottobre. Sono le 11:20 minuti, scoccati da pochi secondi. Oggi vi darò uno spunto per ciascuno dei vostri 5 sensi, al quale aggiungiamo, spero, con piacere, la meraviglia per voi, spero che sia così, della colonna sonora che abbiamo pensato per unire ogni piatto di oggi. Quindi 5 spunti a partire da un progetto che unisce gusto e tatto, toccare con mano l'arte contemporanea e anche un po' la vista. Toccare con mano l'arte contemporanea dove? In Vallegrana, un progetto che unisce vari comuni del Monferrato attraverso l'arte contemporanea, e un vino che viene celebrato nelle zone del Monferrato che sta a cavallo tra più province del nostro bel Piemonte. Saremo poi dietro le quinte di un libro, tra le pagine di un libro che celebra una TV che magari qualcuno e qualcuna di voi ricorda, Cooper Capodistria e le sue trasmissioni, in particolare del basket. C'è una storia molto bella di cui tra poco vi racconterò. E infine saremo sempre dietro le quinte della musica, non manca mai il discorso legato alla musica qui a Caffè Blu, e scopriremo alcune novità che riguardano la musica in particolare del nostro paese. Ma adesso spazio alle canzoni con Years. Today is the day.

0: Today is the day, così cantano gli Hills, e oggi può essere il giorno per entrare nella bottega di un artista come Marcel Duchamp, artista francese che per molti aspetti possiamo definire uno degli esponenti, uno di coloro che hanno cambiato la visione e la fruizione dell'arte. C'è un evento in programma sabato 10 di ottobre a Caraglio, al Filatorio di Caraglio, che fa parte di un'iniziativa che si intitola Spunti d'arte. È organizzato dall'Ecomuseo Terra del Castelmagno e coinvolge la Valle Grana e comuni come quello di Caraglio, appunto. Sabato 10 di ottobre alle 10 a Caraglio ci sarà appunto l'evento, l'incontro Come l'arte diventò ordinaria, che mette al centro il racconto intorno al modo di lavorare, la poetica di Marcel Duchamp. E questo avviene nell'ambito di un progetto che vuole far toccare con mano l'opera di questo artista e farlo scoprire anche a coloro, soprattutto a coloro che magari non se ne intendono e vogliono, magari sono curiosi di poter apprendere qualcosa di più. Ebbene, tutto questo sarà possibile in questi appuntamenti di Spunti d'arte, di cui il primo incontro è infatti in programma il 10 di ottobre a partire dalle 10 del mattino. Oltre al filatoio, uno degli incontri sarà il ristorante Il Portichetto di Caraglio, dove oltre all'esperienza di toccare con mano l'arte e la poetica di Duchamp si potrà, perché no, anche mangiare insieme a coloro che parteciperanno a questo laboratorio intorno all'arte contemporanea. Spunti d'arte, come vi dicevo, Spunti d'arte è un progetto che fa parte delle iniziative dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno e prevede insomma la collaborazione con diverse realtà locali come l'associazione La Sevitù e il laboratorio Zanzara. Perché l'importanza di questo laboratorio? Beh, possiamo sicuramente capire qualcosa di più rispetto ad esempio a questo artista, a Marcel Duchamp, e poi agli altri appuntamenti che seguiranno per la rassegna Spunti d'arte. Per partecipare all'incontro in programma sabato 10 di ottobre, ricordo a partire dalle 10 a Caraglio, è necessario iscriversi. Le iscrizioni sono aperte fino all'8 di ottobre, tutte le informazioni le trovate sul sito web, sul sito internet dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno. Spunti d'arte per capire qualcosa di più rispetto al mondo in cui viviamo. E prima di lasciare spazio alla musica, ricordo un altro appuntamento di cui abbiamo parlato recentemente qui a Café Bleu, cioè la storia dei Cantacroniche, un gruppo di cantautori che negli anni 50, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, rivoluzionò la musica italiana e la forma canzone. Ebbene, c'è un appuntamento che celebra questo movimento di cantautori che ha influenzato il modo di pensare di diversi artisti della canzone del nostro paese, a partire ad esempio da Francesco Guccini, da De André. E abbiamo avuto modo tra l'altro di parlare recentemente del premio Cantacronache che si è svolto sabato scorso a Torino, che ha dato appunto il riconoscimento a degli artisti giovani under 35 che si sono esibiti a Torino. Ebbene, il progetto la storia dei Cantacronache vedrà la proposta a Villar Perosa al Cinema delle Valli la proiezione di un film che racconta questo progetto meraviglioso. Venerdì 2 ottobre alle 21 a Villar Perosa sarà inaugurata la nuova stagione cinematografica al Cinema delle Valli con la promozione e la proiezione del film documentario Nel Blu Dipinti di Rosso, un lavoro di Stefano Di Polito che mette al centro la vicenda del Cantacrona, che è un gruppo torinese amato e riconosciuto come modello di grandi cantautori come Guccini. In Valchisone appunto potete ascoltarci in questa frequenza in particolare che vi ricordiamo con questo jingle.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.

Amici e amiche di RBA, torniamo in onda a Caffè nel bistro radiofonico e televisivo di RBA, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 alle 12:30, tanti spunti e stimoli quotidiani per i vostri 5 sensi più 1, il senso della meraviglia, che spero possa essere stimolato attraverso la musica, ad esempio attraverso la musica di questa trasmissione. Dopo Crazy Love di Van Morrison, vi ho proposto I Wish You Love con l'interpretazione di Matteo Brancaleone. Matteo Brancaleone è un cantante, un interprete di Benevagenna, celebre un po' in tutto il mondo, suona davvero ovunque con il suo sound, con la sua orchestra che ci riporta ad atmosfere d'altri tempi, a quella dolce vita che emerge dai racconti musicali di questo artista che ricordiamo e salutiamo, abbiamo incontrato in più di un'occasione. E adesso spostiamo il nostro sguardo verso il Monferrato. Amici e amiche di RBE, una terra questa dove potete guardare ad esempio la TV di RBE sul canale 87 del digitale terrestre. In questi giorni nel Monferrato è in corso un evento che si chiama Germinale. Germinale è una vera e propria costellazione, provate a immaginare questa idea delle stelle unite da un unico filo invisibile. Bene, Germinale è un progetto che anche quest'anno sta portando un'idea di arte contemporanea in vari comuni del Monferrato, normalmente non attrezzati, non visitati per la loro proposta di arte contemporanea. Ebbene, questo progetto per il 2026, sempre con la cura di Francesca Canfora, propone tutta una serie di percorsi legati all'arte contemporanea in diversi comuni del Monferrato Astigiano e al confine con la provincia di Alessandria. Ebbene, tutto questo è importante perché innanzitutto presenta comuni, piccoli comuni dell'Astigiano da un altro punto di vista, parliamo di comune come Cocconato, come Murisengo, Monferrato, la stessa Casale Monferrato, e qui siamo in provincia di Alessandria, torniamo in provincia di Asti con Castellalfero. Ebbene, sono tutti una serie di appuntamenti che in quest'ultimo fine settimana della rassegna Germinale, in programma sabato 3 e domenica 4 di ottobre, proporrà al pubblico tutta una serie di incontri intorno all'arte contemporanea, intorno alle opere di artisti e artiste anche emergenti, anche giovani, che incontreranno il pubblico in una serie di esperienze diffuse nel Monferrato. L'unione tra arte, territorio, performance, incontri, paesaggio e convivialità, sabato 3 e domenica 4 di ottobre nel Monferrato con Germinale. Trovate tutte le informazioni anche sui motori di ricerca per partecipare a questi appuntamenti, ma anche per poter girare diversi comuni del Monferrato attraverso il progetto Germinale, non solo con la vostra automobile, con i vostri mezzi privati, ma anche attraverso delle navette messe a disposizione che fanno un giro di tutta questa costellazione di comuni che compongono il progetto Germinale. La prossima canzone che vi propongo, che il regista Mattia Astesano è pronto per far partire, ci riporta al prossimo argomento che ci introduce uno spunto e uno stimolo per il senso del gusto. Restiamo in Monferrato, lo facciamo attraverso il racconto di un vino meraviglioso. Le cose in comune nel frattempo, Daniele Silvestri.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Le cose in comune, un Daniele Silvestri dannata con il basso di Faso degli Elettore Teso, una canzone che nel testo parlava dello stesso locale, dello stesso brachetto. Il brachetto è un vino che viene celebrato, tutelato da un consorzio che nel Monferrato fa un lavoro molto importante di promozione e di tutela delle tradizioni, ad esempio intorno a un vino come il brachetto. È terminata la raccolta delle uve per quanto riguarda la vendemmia del 2026, è stato comunicato dal Consorzio Tutela Vini d'Acqui, la fine della vendemmia è iniziata lo scorso 10 di agosto, una vendemmia iniziata quest'anno con 10 giorni di anticipo rispetto al 2025, un lavoro che ha comunque consegnato, secondo quanto dichiarato dal Consorzio Tutela Vini d'Acqui, ha consegnato ai produttori e alle produttrici delle uve di brachetto che hanno conservato la qualità tale da garantire le caratteristiche del brachetto, un vino dolce, un vino frizzante, un vino amabile, un vino che sa accompagnare diversi momenti della convivialità, insomma, non so se l'avete mai assaggiato il brachetto, se lo conoscete, è un vino davvero molto speciale, fresco, che assicura una sua freschezza e un equilibrio molto interessante e ideale per accompagnare ad esempio sia un momento conviviale di chiacchiere e di condivisione, ad esempio di un dolce, soprattutto per quanto riguarda la produzione pasticcera, ma anche un momento conviviale che può essere davvero molto interessante da riscoprire attraverso il dialogo con il brachetto. Quindi una produzione 2026 assicurata che potremo assaggiare a inizio del prossimo anno. C'è questa ritualità del vino che abbiamo ricordato questa mattina qui su RBE, parlando di Monferrato, parlando di vino e parlando anche di musica. La prossima canzone è Two Takes It. Loro, anzi lui è Mr. Oizo.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

I second that emotion. Smokey Robinson alle 11:48 minuti e 55 secondi, giovedì 1 ottobre 2026. Ancora buongiorno a tutte e a tutti, e grazie a voi che avete scelto RBA per accompagnare la seconda.

In quel periodo i primi passi verso una proposta, un'offerta televisiva assolutamente molto interessante e d'avanguardia, soprattutto per i tempi. Mi riferisco a TV Cooper Capodistria e a un libro, I Pionieri, le incredibili storie di una televisione di confine, di cui tra poco vi svelerò alcuni aspetti contenuti in questo libro pubblicato da Bottega Errante. Prima spazio alla musica, i REM.

R.E.M. 11:54 minuti e 15 secondi. Nella mia vita, per guadagnarmi da vivere, ho fatto per 48 anni il telecronista sportivo per TV Coper Capodistria, un'oscura e praticamente clandestina emittente fondata nel 1971 dall'allora RTV Lubiana, l'ente radiotelevisivo della Repubblica Socialista Slovena. Ebbene, questo era l'inizio, quello che vi ho letto, l'inizio del libro I Pionieri di Sergio Tavčar. Vi sto mostrando in questo momento la copertina in diretta TV con la regia di Mattia Astesano. È un libro, questo, pubblicato da Bottega Errante Editore, una casa editrice

di confine ai margini del nostro paese est, ma che in realtà sta davvero unire e portare al centro, dal Friuli Venezia Giulia verso il nostro paese, storie come quelle appunto raccontate da Sergio Tavchar. Chi è Sergio Tavchar? È un telecronista che per appunto 48 anni ha lavorato per Coper Capodistria, portando il racconto sportivo in televisione non solo nella parte jugoslava, all'epoca parlavamo di Jugoslavia, ma anche poi nel nostro paese. E questo in che modo? In che modo il racconto di partite di calcio della Jugoslavia di allora, oppure soprattutto del basket, la pallacanestro che non era così seguita, ebbene, in che modo? Tramite una rete di associazioni e di circoli dell'allora PCI, insomma, si era riuscito a creare una rete tramite le nascenti rete televisive locali italiane, si creò una rete che portò nel nostro paese il racconto televisivo e di cronaca delle partite e dello sport da parte di Coper. Da lì, da questo modo, insomma, di raccontare lo sport attraverso questa emittente, poi il lavoro si è poi evoluto talmente che una emittente televisiva con sede a Milano, dalle parti di Arcore, fiutò l'affare e a un certo punto vengono comprate le frequenze e iniziarono a far parte della proposta della nascente Canale 5, della nascente poi e successiva Telepiù, qualcuno di voi magari se lo ricorda. E da allora nacquero a livello professionale cronisti come Massimo Marianella, come lo stesso Rino Tommasi, che collaborò in più di un'occasione con Sergio Tavchar e gli altri telecronisti di Tele Capodistria. E quindi si creò questo ponte con la città istriana al confine con l'Italia e la Lombardia, con un racconto che poi in realtà insomma non mi racconto altro, non mi svelo molto altro, che viene raccontato benissimo all'interno del libro. In questo diario di Sergio Tavchar emerge appunto come poi si era evoluto questo racconto. L'autore, il cronista di questo libro, ci porta nel dietro le quinte degli studi di TV Capodistria, di come si faceva TV all'inizio, insomma, degli anni 70 e poi successivamente negli anni 80, e come si è evoluto poi il racconto sportivo, citando ad esempio anche eventi importanti come le Olimpiadi Invernali di Sarajevo, evento del 1984, una Sarajevo evocata dalla prossima canzone. Loro sono i Dubiosa Collective, questa è Voglio Be.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
5: No, non ci sono. Sto a studio.

Tutti fenomeni, valori aggiunti, anche con versione video, una canzone proposta anche in TV su Canale 87 Digitale Terrestre. A proposito di video, di musica assieme, c'è un articolo che abbiamo pubblicato ieri sul sito rbe.it che riporta uno dei video, dei talk, insomma, che abbiamo avuto modo di proporre in questa trasmissione di RBE, un dialogo che ho avuto modo di condividere con Gigi Giancursi intorno all'album di Age of Consent e il periodo in cui il disco che rese celebri in tutto il mondo i Bronski Beat, il disco uscì nel 1984, il singolo Small Town Boy fu pubblicato il 12 giugno 1984, da lì poi l'album meraviglioso di Age of Consent. La particolarità di questo disco è che faceva ballare, faceva pensare, faceva ballare sulle note di funk, di pop, di ritmi davvero molto molto ballerini, e i testi erano molto forti, parlavano di impegno, parlavano di omosessualità, di parità di diritti, insomma un periodo, quello che viene raccontato nel video che trovate sul canale YouTube di RBE, che mette insieme tre elementi: la pubblicazione, insomma, dell'album dei Bronski Beat, l'uscita, insomma, sui media della malattia dell'HIV, dell'AIDS, l'impegno sociale della comunità omosessuale insieme a quella operaia avvenuta in Inghilterra nel periodo del Thatcherismo, insomma elementi che rientrano nel successo, furono sicuramente tra le cause del successo dei Bronski Beat. Trovate il video sul canale YouTube di RBE su rbe.it. Tra poco vi parlerò di due degli appuntamenti che potrete vivere nel prossimo weekend, due appuntamenti che vi consigliamo, di cui abbiamo parlato, di cui parleremo ancora qui su RBE. Ma prima spazio alla musica. I Wish You Lonely, Morrissey.

I wish you lonely, Morrissey, 12:10:40, giovedì 1° di ottobre, giusto due appuntamenti che vi ricordo, prossimamente, nel prossimo fine settimana, magari avete avuto modo di ascoltare lo spot che sta passando su RB in questi giorni, Maschera di Ferro a Pinerolo, sabato 3 e domenica 4 di ottobre, un'edizione della Maschera di Ferro che celebra la sartoria, ne parleremo domani, vi proporrò una video audio intervista con Luigi Oddoero dell'associazione che celebra la Maschera di Ferro e ricordo anche l'appuntamento con la Festa delle Pane, la Festa del Pane di Savigliano, un appuntamento che celebra un alimento così essenziale, così vicino a noi, con laboratori, esperienze. Trovate l'intervista su rba.it e sul podcast di Caffè Bello che trovate su Spreaker, 3 e 4 di ottobre a Savigliano. Adesso la musica, loro arrivano dalla Turchia ma contemporaneamente anche dalla Francia, French Disco, Kid Sebastian.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Cultura, informazione e relax, torniamo in onda alle 12:15 minuti e 18-19 secondi in questo momento, prima di lasciare spazio alla musica di Kraftwerk, al momento del groove, del ghetto di questa trasmissione. Vi ricordo un appuntamento della rassegna Suoni d'autunno 2026, una rassegna che sabato 3 ottobre alle 21 al Tempio Valdese di Angrogna in località San Lorenzo 7 proporrà al pubblico l'appuntamento Il Nostro Concerto, la scuola genovese e la nascita del cantautorato italiano. Un viaggio che permette di riscoprire attraverso la musica le grandi interpretazioni, partendo dalle canzoni di Umberto Bindi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, insomma una serata che celebra il grande cantautorato per la rassegna Suoni d'autunno, ricordo sabato 3 ottobre ad Angrogna alle 21. E adesso spazio davvero alla musica, la musica di Kraftwerk, quella che ho scelto per voi, Diana Ross, Bruno Pernadas, Nada e subito Sophie Tucker e Amadou Mariam. Via!

0: Dal Brasile con Bruno Pernadas fino all'Africa di Amadou e Mariam e la disco music di Diana Ross. Questo è il momento del Gueddo di Cafablù di oggi. Vi lascio agli altri programmi di RBE. Ringrazio Mattia Stesano in regia e tutte e tutti voi. E vi auguro tanti bei motivi per sorridere. A domani, ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Si è conclusa la protesta dei detenuti del carcere di Pisa, era scoppiata dopo il ritrovamento di microspie all'interno delle celle. Diversi detenuti arrestati e trasferiti in altri istituti. Tra poco alla Camera il primo voto segreto sulla legge elettorale e Meloni avverte i suoi: o passa o si torna alle urne. Francia, scontri e disordini in tutto il paese per la protesta degli studenti che chiedono più fondi per la scuola e l'università. Altissima la tensione a Marsiglia per le strade, blocchi e cassonetti in fiamme. Aggressione fascista a Milano, fuori da un liceo, in 12 contro un ragazzo che stava staccando manifesti di blocco studentesco. Operato per una frattura cranica, sarà dimesso nelle prossime ore. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30 è durata oltre 10 ore. La protesta dei detenuti del carcere di Pisa si è conclusa questa mattina con alcuni dei reclusi arrestati e trasferiti in altri istituti. La protesta è scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle. È montata la rabbia e decine di persone hanno preso il controllo di un intero reparto del penitenziario barricandosi al suo interno. Uno di loro, in possesso di un cellulare, ha filmato anche tutta la protesta con una diretta su TikTok. Nella notte sono intervenuti i reparti antisommossa inviati da Roma. Poco dopo, all'interno della casa circondariale, sono arrivate anche alcune ambulanze, ma non ci sarebbero feriti, come ci conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
1: No, non risultano, anzi devo dare atto alla responsabilità dei detenuti e del personale. E sono intervenuti anche gli antisommossa da Roma, mi risulta, ma non è successo niente, quindi non ci sono state botte, anche perché la direttrice e la garante dei detenuti di Pisa si sono fatti carico di negoziare con la direzione, con i detenuti, che ai detenuti non sarebbe stato fatto niente, non sarebbero stati toccati. Nessuno sa quante microspie né dove erano, però che ci siano state delle microspie è pacifico. Il problema è che le microspie sono il pretesto, la causa scatenante. Il problema vero è che nel carcere di Pisa, come in tanti altri carceri, ci sono delle problematicità enormi.
0: E le condizioni di vita nella carcere di Pisa sono molto pesanti. All'interno sono recluse 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti. Ascoltiamo Enrico Vincenzini dell'associazione Antigone.
2: Io sono stato il 19 agosto, mi pare, l'ultima volta a visitarlo. Si presenta in condizioni strutturali terrificanti, ci sono infiltrazioni ovunque, il maschile ha ancora i bagni a vista. Nonostante siamo in un momento critico della condizione dei detenuti in Italia, i bagni a vista non si vedono quasi più da nessuna parte. Hanno avuto un problema di infestazione da cimici da letto che è durato mesi e mesi, tanto che tutti i detenuti presentavano lividi per i morsi delle cimici da letto, e questo problema non veniva bellato. Ha ovviamente un problema di sovraffollamento come tutte le case circondariali, e la chiusura di Sollicciano e gli sfollamenti verso altri istituti ovviamente non ha aiutato Pisa come struttura. È tosto entrare a Pisa. Pisa è uno di quei carceri che ti lascia il segno una volta che entri, perché davvero ti dà la sensazione di essere stato in un posto veramente veramente brutto.
0: La riforma della legge elettorale, tra poco alla Camera il primo dei due voti segreti, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità presentato dalle opposizioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Con Riccardo Maggi di Più Europa in sciopero della fame contro quello che definisce un colpo di stato elettorale, con lui sono iniziate le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Sono 5, uno per gruppo di opposizione, e ci sarà un unico voto segreto, perché ovviamente l'opposizione lo chiederà quando si ripererà il voto su 5 questioni che per il centro-sinistra rappresentano un vulnus costituzionale e sono ormai noti, dalla rappresentanza di genere che non esiste per i capilista al numero spropositato di firme necessarie per presentarsi alle elezioni, oltre a rilevare come limite alle prerogative del capo dello Stato la proposta di indicare il candidato presidente del Consiglio, che per la sinistra è un tema di ulteriore preoccupazione anche politico. Il voto segreto avverrà tra le 13 e le 13.30 e sarà il primo dei due, l'ultimo è quello sul testo definitivo. Ciriani, ministro per i rapporti col Parlamento, oggi è stato chiaro con un messaggio alla sua maggioranza: invitiamo tutti ad essere presenti, poi ogni parlamentare sarai eletto farai i conti con la propria coscienza, ha detto. Tutto è pronto anche in tribuna, dove solo una parte è riservata al personale dei gruppi parlamentari. Da lassù infatti è facile fotografare la modalità di votazione, se il sì o un no. In ogni caso dalla destra da giorni è in corso una pressione piuttosto forte sui parlamentari affinché ci siano tutti oggi, con promesse di rielezione oppure di nuovi posti, tutto per evitare i franchi tiratori. In linea allo studio.
0: Le borse europee sono tutte in calo questa mattina, mentre i rendimenti dei titoli di Stato continuano a salire nei principali paesi. In Italia i BTP hanno toccato il tasso di 4,7% ai massimi dal 2023, secondo solo a quello dei titoli di Stato francesi. Questo segnale significa che gli investitori considerano più rischiosa la situazione degli Stati e quindi chiedono di più per finanziare il debito. Gli Stati devono quindi spendere di più per gli interessi passivi, e tanto più è grande il debito pubblico, come nel caso dell'Italia, tanto più è forte l'aggravio per i conti. Non a caso è aumentato per l'Italia anche lo spread. Sarà una legge di bilancio difficile, ha detto questa mattina il vice ministro dell'economia Leo. In Francia studenti di nuovo in piazza per denunciare la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati. Oggi al fianco delle scuole superiori sono scesi in piazza anche gli universitari. Cortei e iniziative sono in corso in tutto il paese, ci sono stati scontri e tafferugli. Le proteste proseguono da giorni, solo ieri sono scattati oltre 600 fermi. Tensione soprattutto a Marsiglia, dove poco fa si è saputo che il preside e altri tre membri dell'amministrazione di uno dei licei più noti della città sono stati aggrediti e cosparsi di benzina.
4: La protesta dei liceali francesi si espande a macchia d'olio in tutto il paese e letteralmente si infiamma, diventando almeno per questa giornata di mobilitazione nazionale quasi insurrezionale. Le immagini sono impressionanti: un liceo che brucia a Nantes, un camion dei pompieri in fiamme a Marsiglia, barricate di cassonetti incendiate un po' ovunque, a Nizza, Strasburgo, Lille, Autolosa e ovviamente nella regione di Parigi, dove la settimana scorsa la protesta è cominciata. Ormai sono quasi 400 i licei entrati nel movimento, anche in città medie piccole, con poche o nessun precedente di proteste studentesche. È un po' dappertutto le stesse scene, semi insurrezionali appunto, con spesso studenti incappucciati che rispondono alle ingiunzioni di dispersione dei reparti antisommosse e alle cariche di polizia, alzando barricate di mobilio urbano con tiri orizzontali di fuochi d'artificio e sanpietrini contro bombe assordanti, lacrimogene e pallottole di gomma da parte di gendarmi e celerini. Ieri, in una giornata di manifestazioni liceali già incandescenti, si contavano quasi 100 feriti tra i manifestanti e altrettanti tra le forze di polizia, con diverse centinaia di fermati. Oggi il bilancio di feriti e contusi dalle due parti rischia di moltiplicarsi, mentre anche le università cominciano ad entrare nella protesta, con una ventina di facoltà già bloccate. La sinistra denuncia la repressione violenta e disproporzionata della polizia e il primo ministro convoca d'urgenza la riunione di una cellula di crisi interministeriale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti ha aperto un'indagine su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo che il copilota ha aggredito il comandante e avrebbe tentato di far precipitare l'aereo prima di essere fermato da alcuni passeggeri. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia saudita e verrà estradato negli Emirati. La procura ha chiesto di evitare di trarre conclusioni prima della fine delle indagini. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha evocato gli attacchi terroristici dell'11 settembre, ha poi aggiunto che Israele parteciperà alle indagini e che è troppo presto per parlare di un coinvolgimento dell'Iran. Andiamo ora negli Stati Uniti per raccontare la drammatica vicenda di Christa Pike, detenuta 50enne in un carcere del Tennessee, condannata alla pena di morte, che questa mattina è sopravvissuta tra atroci sofferenze a ben 2 iniezioni letali. Sentiamo Roberto Festa.
5: Si è messa a cantare dei salmi con il suo pastore, ha perso conoscenza, ha continuato a respirare e mentre la portavano via russava. Si è conclusa così davanti a testimoni e a 7 giornalisti la straziante tentata esecuzione di Christa Pike, trasportata d'urgenza in un ospedale di Nashville dopo che 2 iniezioni consecutive di pentobarbital non l'hanno uccisa. Si tratta della seconda botched execution, esecuzione fallita in Tennessee, quest'anno. Non si conoscono le condizioni della donna a 50 anni, ma una cosa pare certa, che il principio costituzionale, secondo cui una pena non deve essere crudele e sproporzionata, nel caso di Krista Pike non è stato rispettato. Pike sarebbe stata la prima donna a essere messa a morte in Tennessee in 200 anni. A 18 anni, insieme al fidanzato di 17, ha torturato e ucciso in modo brutale un'altra ragazzina che lei pensava fosse sua rivale in amore. Pike aveva una storia di abusi infantili e le è stato diagnosticato un disturbo bipolare. In 30 anni di prigione ha espresso rimorso ed è stata una detenuta modello. Ieri, nel giro di poche ore, si sono succeduti una serie di colpi di scena. Una corte dello Stato del Tennessee ha sospeso l'esecuzione. La Corte Suprema, con le tre giudici liberal contrarie, ha di nuovo dato il via libera. Le autorità del Tennessee si sono precipitate ad ammazzare Pike, aggiungendo però un nuovo miserabile episodio nella storia già terribile e violenta di Krista Pike.
6: Anche Pierfrancesco Maiorino verso la candidatura alle primarie del centrosinistra a Milano, se ci saranno. L'esponente PD ha pubblicato poco fa un video sui canali social in cui, anche se non esplicitamente, fa capire che è pronto, parliamo di Milano e di una pagina nuova da scrivere insieme, dice, dando appuntamento al 22 ottobre per un'iniziativa che probabilmente sarà l'inizio ufficiale della sua campagna elettorale. La notte tra lunedì e martedì uno studente è stato aggredito fuori dal liceo Einstein di Milano. Il ragazzo ha raccontato che dopo aver staccato alcuni manifesti abusivi dell'organizzazione Blocco Studentesco, l'organizzazione giovanile di Casa Pound, è stato raggiunto da 12 persone che lo hanno buttato a terra e picchiato anche con una bottiglia in testa. Soccorso sul posto da un'ambulanza, lo studente è stato ricoverato e operato per una frattura cranica. Al ragazzo è stata applicata una placchetta di titanio alla testa. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, gli studenti e le studentesse delle scuole della zona stanno preparando una mobilitazione antifascista in solidarietà al ragazzo. Questo il racconto di Anna, amica dello studente aggredito.
7: Lunedì sera, vedendo che un gruppo di studenti, Blocco Studentesco, si erano avvicinati alla scuola per attacchinare i loro poster sulla parete, mi ha chiamata per avvisarmi. Successivamente i ragazzi di Blocco Studentesco se ne sono andati e il ragazzo ha quindi tolto i poster dalla scuola. Dopo averli tolti, si è andato a lavare le mani dalla colla. Uscendo dal parco giochi in cui c'è la fontanella davanti a scuola, si è ritrovato tre macchine con dentro i ragazzi di Blocco Studentesco che hanno iniziato a rincorrerlo. Quindi lui è salito sulla bicicletta, ma è stato subito circondato perché loro erano 12 ed è stato picchiato. L'hanno colpito con una bottiglia di vetro alla testa, provocandogli una frattura cranica. È immediatamente arrivata l'ambulanza e i carabinieri e il ragazzo è stato portato in ospedale. E subito martedì mattina è stato operato perché aveva appunto una frattura cranica e l'osso stava andando a toccare il cervello, quindi ha rischiato un'infezione molto invadente alla meninge. E per fortuna l'operazione è andata bene, la parte di cranio che era andata a contatto con il cervello è stata rimossa e sostituita dal titanio. Però in ospedale il ragazzo è stato molto male, subendo addirittura un attacco epilettico. Oggi uscirà dall'ospedale. Sua madre è andata il martedì mattina a denunciare dai carabinieri l'avvenimento e noi invece, suoi amici, ci stiamo muovendo sentendo diverse realtà e persone per denunciare il fatto anche pubblicamente.
6: Sara Milanese, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
8: Popolare Network.
9: E ora pubblicità.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai, a settembre
20: siamo streghe.
19: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Intorno alle 7.30 di questa mattina a Cavour, in via Barge, un'auto si è ribaltata lungo la strada senza coinvolgere altri mezzi. A bordo del veicolo un ragazzo di 18 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice verde all'ospedale di Pinerolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza un ordine del giorno presentato dal consigliere della lista civica Cirio Presidente Silvio Magliano, che prevede il sostegno della Regione Piemonte alla legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, il cui obiettivo è quello di garantire sostegno strutturale alle attività commerciali e ai servizi di prossimità, contrastando i fenomeni di desertificazione commerciale e rafforzando il tessuto economico e sociale dei territori. L'atto approvato in aula impegna inoltre la Regione Piemonte a farsi mediatrice presso Governo e Parlamento perché sia implementate le politiche di sostegno al settore. Si è conclusa alla fine della scorsa settimana la prima edizione di Carovana del Po, la campagna itinerante di sensibilizzazione ambientale nata per raccontare le trasformazioni del fiume Po, le sue fragilità di fronte alla crisi climatica e le strategie di adattamento, e promossa dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e da Legambiente nel contesto più ampio del progetto europeo Life Climax Po. In un percorso di 9 giorni e 20 tappe lungo il corso del fiume più lungo d'Italia, la Carovana ha alternato escursioni a piedi o in bicicletta, discese in canoa, visite sul campo, incontri scientifici e momenti di divulgazione culturale attraverso il teatro e l'arte, con l'obiettivo di creare un contatto tra cittadinanza, comunità locali, mondo scientifico e culturale per discutere attivamente di gestione sostenibile delle risorse idriche e tutela della biodiversità, come ha spiegato ai nostri microfoni la funzionaria dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Selena Ziccardi.
3: Che l'intento non è quello di essere semplicemente comunicativi, cioè l'obiettivo ultimo non è quello di raccontare quelli che sono i risultati tecnici del progetto che ci sono. Il progetto integrato Life Climax Po può vantare all'interno del partenariato enti tecnici insomma rilevanti e importanti, ma l'obiettivo ultimo è proprio quello di sensibilizzare al tema del cambiamento climatico. La carovana è uno delle attività di disseminazione che ha il progetto Life Climax Po ed è quello itinerante. La carovana nasce proprio con l'idea del viaggio, del percorso e del raccontare una storia che non è semplicemente quella del cambiamento climatico in sé, ma di come questo sia collegato col sistema e di come sia collegato con un sistema fiume che non va inteso dal punto di vista è territoriale, perché l'acqua i nostri confini non li rispetta, e neanche gestionale. Il cambiamento climatico non debba più essere vissuto come un'emergenza, quindi non inteso semplicemente come l'evento siccità che abbiamo ahimè attraversato dal 2022, ma anche quest'anno è stato un anno particolarmente difficile dal punto di vista della gestione, o alluvionale, ma pianificato, strutturato e inteso. Quindi l'idea era proprio questa: avere contatto con il territorio, con alcuni dei territori che stanno attuando all'interno del distretto del fiume Po delle attività di mitigazione. Abbiamo aggiunto all'interno del percorso, oltre a questo scambio di natura tecnica, istituzionale e disseminativa, anche un componente culturale, quindi ci sono state delle compagnie teatrali che hanno presentato la tematica sotto una forma d'arte diversa che probabilmente arriva e sensibilizza di più. Quindi il riscontro è stato positivo, abbiamo avuto partecipazione tecnico-istituzionale, ma davvero poi delle associazioni presenti sul territorio, con moltissime con le quali ci siamo interfacciati, ma direi che dal punto di per la partecipazione possiamo ritenerci soddisfatti.
2: Dopo 2 anni di aumento, il 2025 segna un calo nei reati ambientali, e quanto descritto dal rapporto Ecomafie pubblicato da Legambiente, che evidenzia una diminuzione del 12% con 35.735 reati accertati. In Piemonte sono 1.306 reati ambientali, che rappresentano il 3,7% del totale a livello nazionale, con 1.177 persone denunciate e 271 sequestri, che collocano la regione all'11° posto nella classifica nazionale dell'illegalità ambientale. Il numero dei controlli effettuati si è attestato a 49.799, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, mentre i reati risultano anche qui in diminuzione. Tra le province, Cuneo supera Torino per numero di reati nel ciclo illegale del cemento e nel traffico illegale dei rifiuti, mentre la provincia del capoluogo registra il numero più elevato di reati contro gli animali. Si svolgerà sabato 3 e domenica 4 ottobre a Savigliano la 13ª edizione della Festa del Pane, rassegna organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano in collaborazione con l'Associazione Autonoma Panificatori della provincia di Cuneo. La Festa del Pane raccoglie l'eredità di una manifestazione più antica, la Festa del Grano, che festeggiava il momento del raccolto. Nell'area Forni, in Piazza del Popolo, saranno allestiti 4 forni dove 60 panettieri si alterneranno per tutta la durata della manifestazione. Con loro lavoreranno anche i panettieri di Confartigianato Cuneo e gli studenti del CNOS FAP Salesiani e dell'Arte Bianca di Neive. L'edizione di quest'anno si allarga anche a Piazza Santa Rosa, che ospiterà le 2 novità di quest'anno, l'area pizza e l'area pasticceria. Nelle rispettive aree sono in programma show cooking e approfondimenti. Ne ha parlato ai microfoni di Caffè Blu il presidente dell'ente manifestazioni di Savigliano, Giuseppe Bori.
0: Che soprattutto in un periodi come oggi, dove perdiamo tutta una serie di valori, casistiche che ci portano a dare per scontato e sottovalutato ciò che di più quotidiano abbiamo, un compagno fedele, come lo definivi te, come il pane, merita proprio in quanto compagno fedele di essere esaltato e essere innalzato. E sicuramente sì, 13 edizioni fa siamo partiti con questa festa, che in realtà era addirittura figlia di quella che era una festa ancora più storica che si faceva a Savigliano, che era la Fiera del Grano, quindi se vogliamo addirittura il papà, se vogliamo, del pane, che ha avuto questa trasformazione un po' più, se vogliamo, in chiave moderna, un po' più volta a avvicinarsi a quello che era la richiesta anche del pubblico e tutto, e che appunto sta andando avanti ormai da ben 13 edizioni. Quindi solitamente il cuore pulsante della nostra manifestazione è sempre stato Piazza del Popolo per la Festa del Pane, o meglio nelle ultime edizioni è sempre stata Piazza del Popolo. Da quest'anno ampliamo, raddoppiamo un po' gli spazi, ci allarghiamo, ci inciccioniamo un po', se vogliamo, e ci infiliamo anche su Piazza Santa Rosa, che è l'altra nostra grande piazza. Per chi conosce Savigliano, è proprio il salotto bello della nostra città, un ambiente che chiunque sia passato a Savigliano ha ben presente che cosa voglia dire Piazza Santa Rosa, ed era giusto che fosse inglobato nella nostra Festa del Pane. Abbiamo sempre avuto anche un'area show cooking dedicata in particolare al pane, tutto il companatico, tutto ciò che c'è anche intorno, che gira intorno al pane, che era sempre in Piazza del Popolo. Rimane in Piazza del Popolo, ma oltre a quest'area ne abbiamo create altre 2 per altre declinazioni, non proprio del pane, ma quasi, perché abbiamo creato anche un'area pizzeria e un'area pasticceria.
2: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo molto nuvoloso sulle pianure occidentali e settentrionali a ridosso dei rilievi, parziali schiarite possibili sui settori orientali e basso Piemonte, deboli piogge o piovaschi intermittenti sulle Alpi occidentali e meridionali, in particolare tra Torinese e Cuneese, sulle relative aree pedemontane, in progressivo esaurimento dalla sera. In Liguria graduale aumento della nuvolosità a causa del transito di nubi medio alte e compatta su tutta la regione, con cieli prevalentemente da nuvolosi a coperti, specialmente dal genovese verso ponente, ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo possibili deboli o isolati piovaschi nel pomeriggio sui rilievi alpini dell'Imperiese e sull'Appennino di Levante. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Giovedì 1 di ottobre. La meditazione di oggi è curata da Erika Sfredda, predicatrice locale della Chiesa Metodista di Vercelli. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Lord, I'm Free. Signore, sono libero. Le letture proposte per oggi sul lezionario Un giorno una parola edizione Claudiana sono realizzate da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal Salmo 71, il versetto 20. Tu che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita. E leggiamo ancora dalla seconda epistola di Pietro al capitolo 2, il versetto 9. Il Signore sa liberare i pii dalla prova.
3: Cari fratelli e sorelle, care ascoltatrici e ascoltatori, il Salmo 71 inizia affermando: in te confido, o Signore, fa che io non sia mai confuso. Ossia pregare una donna fa che io non sia mai confusa. Questa richiesta illumina tutto il Salmo, compreso il versetto 20, che letto per intero dice: tu, che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Ci darai di nuovo la vita. In un momento storico come il nostro, nel quale per tanti e tante la luce della speranza si è spenta, affermare che il Signore sa liberare dalla prova, come abbiamo sentito nell'epistola di Pietro, sembra fornire una pia illusione, un ancoraggio che serve giusto a sopravvivere, a non lasciarsi andare alla totale negatività. Ma in effetti quell'affermazione è molto più di questo. Non è una consolazione che permette ai prepotenti di continuare ad infierire. Non è un placebo adatto a tranquillizzare le masse. Al contrario, è un potente antidoto a tutto ciò. Il Signore ci darà nuova vita, ci libererà dalla prova, non permettendo che restiamo confusi e confuse. Cioè non permettendo che perdiamo la speranza o addirittura la fede. E dunque sostenendo la nostra testimonianza al mondo intero. L'uomo morto sulla croce ha affrontato una prova durissima e l'ha vinta, non perché sia stato tirato giù dalla croce, come qualcuno ironizzando diceva, ma l'ha vinta perché non ha perso la fede. Certo, lui era il figlio di Dio, era Dio, noi no. Ma quello che il Signore ci ha promesso è di non abbandonarci nei momenti difficili, nei momenti in cui possiamo arrivare a dire che Dio non esiste. Perché molti uomini e donne ritengono che un Dio che non ci liberi dai pesi e dalle fatiche della vita sia un Dio inutile. Tanto vale che non ci sia, che non ci vengano richieste preghiere, culti, disciplina morale. A che serve tutto ciò se Dio permette il male che ci circonda? Ecco la tentazione. Immaginare che Dio sia venuto con una spada fiammeggiante e abbia sterminato tutti i nostri nemici. Ma Gesù non era certo uno sterminatore, al contrario. Era, come ci dice Isaia, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. Questo era Gesù. E dunque confidare in Lui non significa sperare che per magia il mondo migliori, ma che grazie alla sua presenza nelle nostre vite noi lavoreremo per migliorare il mondo. Noi testimonieremo il suo amore e cercheremo di contagiare tutti i nostri amici, conoscenti, colleghi di lavoro, figli e mariti o mogli. Smettiamo di chiedere al Signore di toglierci dal dolore e cominciamo, forti della sua presenza e del suo aiuto, a lavorare perché il regno di Dio possa realizzarsi. Solo allora noi potremo risalire dagli abissi della terra. Amen.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai,
16: a settembre
15: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti a Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che sulla provinciale 500 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Muzzano e Sordevolo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi.
4: Oggi a Giradischi entriamo nella storia del G-Funk e del rap della West Coast con uno dei pionieri del genere, sto ovviamente parlando di DJ Quick. Nel 1991 esce il suo primo album d'esordio sotto l'etichetta Profile Records col titolo di Quick is the Name. Apriamo la puntata di oggi con la traccia che dà il nome al disco, Quick is the Name.

A ridare voce al disco qualche anno fa è Kendrick Lamar, uno che si contende il titolo di miglior rapper di sempre, per intenderci, e che cita Quick Is The Name come uno dei suoi 10 album preferiti di sempre. Un po' perché sono entrambi nati e cresciuti a Compton, il quartiere natale dei migliori rapper della West Coast, per citarne alcuni: Snoop Dogg, gli NWA, Tupac e molti altri, ma anche perché Quick contribuisce a plasmare il G-Funk moderno per come lo conosciamo noi, insomma. Ma ora mandiamo la seconda traccia, Born and Raised in Compton.

0: Quick is the Name non è solo un disco, è un grido, non sono solo gli NWA ad essere usciti da Compton, ma nel più malfamato e spaventoso ghetto di Los Angeles sono pronti ad esplodere decine di artisti che stanno trasformando la povertà e la violenza delle gang in arte e musica capace di far muovere tutto il mondo. Chiudiamo la puntata di oggi con Tonight, questo era DJ Quick con Quick is the Name.
1: Here we go.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101,1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti. Tra le altre cose, oggi comincia anche ottobre, ne abbiamo parlato per giorni.
2: Il mio mese preferito, chissà come mai.
1: Allora, se posso usare il mezzo radiofonico per scopi personali, faccio gli auguri alla mia mamma. Oggi è il suo compleanno.
2: Allora, anche per lei è un mese, diciamo così, favorevole. Auguri alla mamma di Darianna, auguri a tutti quelli che oggi compiono gli anni o che fanno, che celebrano qualche tipo di anniversario, che hanno l'onomastico, non lo so, insomma, qualsiasi motivo per festeggiare è sempre il benvenuto.
1: Ma sai che leggevo qualche tempo fa una ricerca per cui statisticamente ci sono molte nascite tra settembre e ottobre, quindi penso che all'ascolto ci siano molte persone che compiranno gli anni in queste giornate, quindi auguri, auguri a tutti voi, mi unisco anche io agli auguri.
2: Assolutamente sì. Intanto buon pomeriggio a chi ci sta seguendo con la diretta, sono le 14.03 minuti di questo giovedì 1 di ottobre, e un buongiorno per chi invece segue la replica della puntata, o un buon riposo se magari siete tornati adesso dal turno di notte, vi apprestate a coricarvi. In ogni caso, la prima parte di Voci Protestanti va in onda anche il mattino successivo, tra le 6 e le 7 del mattino.
1: Per gli ascoltatori del futuro, pensa che cosa ti dico, che noi viviamo
2: noi
1: su questi due.
2: Noi parliamo adesso, che sono le 14 del primo ottobre, chissà cosa potrebbe essere successo nelle prossime ore.
1: Bene, parleremo di fisica quantistica quest'oggi a Voci Protestanti. Noi in realtà vi vogliamo dare coscienza di conoscenza di alcuni articoli anche molto interessanti che parlano di realtà legate al mondo chiese dal mondo, ma anche di notizie che vanno ad incontrare anche l'attualità. Quindi insomma, anche oggi una puntata veramente molto ricca. Saremo insieme fino alle 4 e ascolteremo anche della buona musica, e cominciamo proprio col botto oggi, perché arrivano i Beatles con Baby It's You.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parliamo di scuola e lo facciamo partendo da un interessantissimo articolo che vi vogliamo consigliare, pubblicato quest'oggi su riforma.it, quotidiano online delle chiese valdesi, battiste e metodiste d'Italia. La firma è di Paola Barretta, che è portavoce dell'associazione Carta di Roma, con cui sovente Riforma organizza eventi o collabora. L'associazione Carta di Roma è un'associazione fondata nel dicembre del 2011 che vuole dare attuazione ad un protocollo deontologico per quanto riguarda la giornalisti e pubblicisti sul tema dell'informazione corretta dell'immigrazione, dei concetti legati ai fenomeni migratori, quindi lavora in modo particolare su questi ambiti. L'articolo curato appunto da Paola Barretta, come titolo ha Protezione e conoscenza contro l'esclusione, e torna su un tema che in questi ultimi giorni / settimane è stato di fortissima attualità: il tema della scuola, dell'accoglienza nella scuola, dell'integrazione nella scuola. La notizia appunto è il dibattito che si è creato intorno al decreto sulla scuola, che stabilisce un tetto massimo del 30% alla presenza di studenti stranieri, gli striscioni che già citavamo ieri, che sono comparsi su molte scuole, qui nessuno è straniero, quindi l'attenzione comunque vissuta da chi la scuola la vive quotidianamente: maestre, maestri, insegnanti, professori, professoresse, bambini, ragazzi e ragazze. I pesi, le misure, gli equilibri possono cambiare molto a seconda da dove si vede il tema.
1: Assolutamente. Questo articolo di Paola Barretta invita anche alla riflessione, partendo da dei dati rispetto alla popolazione proprio giovane, quindi in età scolastica, che hanno background migratorio. Prima di tutto bisogna considerare che al momento, anzi dati del 2024, ma in realtà dovrebbero essere pressappoco gli stessi, la popolazione al 59,5% di questi bambini, bambine, ragazze e ragazze sono nati in Italia da famiglie con background migratorio. L'11,7% è nato all'estero, ma è arrivato prima di 6 anni, quindi prima della fase di fatto della scolarizzazione, e poi tutto il restante di fatto è arrivato un po' più in là con gli anni. Quindi circa l'88% delle persone minorenni hanno cominciato a frequentare proprio un'istituzione scolastica in Italia di fatto, quindi hanno già una istruzione proprio di fatto basata su quella italiana. E tra le altre cose, un altro spunto di riflessione molto importante che si distacca un po' dai dati percentuali, ma è quella dell'analisi di come i media purtroppo in molti casi ancora basino questa grammatica narrativa rispetto proprio ai giovani migranti o con background migratorio, accostando a retorica della paura, della sicurezza, quindi con un riferimento che manca di ascolto, manca di empatia, manca di approfondimento. E si fa anche riferimento a quello che succede invece nel Belgio francofono, in cui ad esempio si sceglie di ridurre la presenza, la visibilità sui giornali ma anche sui social di tutti quegli esponenti politici che hanno ad esempio delle posizioni razziste, discriminatorie, antidemocratiche, quindi di fatto depotenziando quelli che possono essere poi degli strumenti che vengono dati alle persone che invece si informano proprio per esempio sui social network, di dati falsati in
0: certo.
1: Questo caso.
0: Sovente fa la differenza anche il modo con cui proponi queste dichiarazioni piuttosto che opinioni, perché certo buttate così in pasto nell'ambito social senza neanche una contestualizzazione diventano veramente una fomentazione della paura e della poca conoscenza, mentre invece appunto come si fa fa, come citavi giustamente, il Belgio francofono, e viene citato in questo articolo, l'intenzione non è quella di censurare le dichiarazioni, ma di trasmetterle in una determinata maniera, in un determinato contesto, con una determinata spiegazione, in modo che appunto possano essere accompagnate da spiegazioni, correzioni, interviste, dibattito, opinioni differenti. Quindi è un po' diverso che non invece buttarle appunto nel marasma, ecco, della grande opinione, anzi disopinione, disinformazione che a volte circola nella rete. Lasciamo a voi l'approfondimento di questo articolo, appunto molto interessante, su un tema di grandissima attualità: le scuole, cosa dovrebbero fare, come dovrebbero comportarsi, qual è il livello, qual è la situazione attuale delle scuole a livello di integrazione, protezione e conoscenza contro l'esclusione. Paola Barretta dell'Associazione Carta di Roma, pubblicato su riforma.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Segnalateci perciò le iniziative che state organizzando voi stesse e voi stessi, oppure iniziative a cui partecipate molto spesso con una certa costanza, come ad esempio le giornate educanti per la comunità. Questa iniziativa c'è ormai da qualche tempo ad Avigliana presso la biblioteca, in cui avvengono vari laboratori, appuntamenti dedicati in particolar modo a bambini, adolescenti, preadolescenti, ma che poi sono dei momenti anche molto belli per le stesse famiglie. Ad esempio, ad ottobre, una sarà proprio domani alle 17:30 appunto alla biblioteca di Avigliana, vi sarà una presentazione di un libro dal titolo Le scarpe di Angiolino, e questo incontro sarà anche avverrà anche in collaborazione con la sezione AMPI di Avigliana, quindi un incontro in cui si parlerà anche di resistenze, ovviamente, sia nella storia ma anche di resistenza al giorno d'oggi. Mentre io già vi dico che ci sono degli appuntamenti molto molto interessanti nel corso di ottobre, poi magari ci torneremo, ma il 9 di ottobre, quindi il prossimo venerdì, non quello di domani, non vi presentate già lì, ci sarà un pomeriggio di Edu Gaming. Sì, è un tipo di iniziativa che si sta sviluppando sempre di più. Sono molto contenta, Daniela.
3: Quindi giochi che però, oltre a avere chiaramente la base, il divertimento, la socialità, hanno anche un passaggio educativo.
2: Esatto, parliamo di videogiochi che molto spesso vengono tacciati o di essere di catturare troppo l'attenzione di bambini, dei ragazzi, soprattutto degli adolescenti, portando via magari tempo non soltanto allo studio, alle cose di famiglia, ma purtroppo anche al sonno, perché
3: sì,
2: c'è da dire che molti ragazzi, molti bambini poi giocano la sera fino a molto tardi e poi non dormono sufficienti ore. Invece questi incontri servono ovviamente per giocare in un posto sicuro, ma anche con degli incontri, con dei workshop paralleli. Quindi se da una parte i ragazzi e i bambini giocano, dall'altra i genitori possono partecipare a dei workshop educativi rispetto a queste tematiche. Ad esempio il 9 di ottobre si parlerà proprio di videogiochi e gioco d'azzardo, perché un altro rischio è anche quello che si spendano dei soldi veri, purtroppo, anche giocando a dei videogiochi, anche solo per sbloccare
3: banalità, no? Avere magari una skin nuova.
2: Brava, ti vedo preparata.
3: succede, quindi sì, è vero, bisogna porre particolare attenzione. Bello.
2: Comunque andate a verificare appunto sul sito del comune di Avigliana, nella sezione proprio della biblioteca di Avigliana, perché vengono organizzati tanti eventi molto interessanti del genere.
3: Invece io vorrei suggerirvi una passeggiata storica organizzata dal circuito Sistema Museale Valdese. Ormai siamo alle ultime passeggiate che svolgeranno appunto in questa, diciamo, fine estate 2026. Dopodomani, sabato 3 di ottobre, una passeggiata intorno a Rorà, curata dal Museo Valdese di Rorà. Il titolo è Ritorno al Bandì, e quindi ci saranno anche aneddoti storici e quello che è avvenuto nel passato nei boschi di Rorà, che hanno tutto insomma un pregresso anche con la resistenza valdese. Se volete partecipare, sappiate che si parte il pomeriggio alle 14:30 in Piazza Fontana a Rorà, si torna dopo tre ore e mezza di camminata, e la prenotazione è consigliata. Dovete scrivere a il.barba@fondazionevaldese.org. Trovate tutti i riferimenti, i dettagli sul sito museovaldese.org, dove c'è anche la locandina specifica per questa data, questa passeggiata del 3 di ottobre.
2: Daniele Silvestri con L'uomo nello spazio, nello specchio, scusate, e poi torneremo con nuove notizie, nuovi appuntamenti dal mondo chiese.

0: te stai.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Torniamo sulle frequenze di RBE, Voci Protestanti Talk. Ci potete guardare attraverso il canale 87 del digitale terrestre oppure sul sito rbe.it o ascoltare sulle frequenze FM in DAB, sempre sul sito. Se venite anche vicino qua alla radio, ci ascoltate proprio live dal vivo. Sì. Non credo.
3: Volendo, potremmo allestire una piccola live. Ogni tanto ammettiamo, ci abbiamo già anche pensato, e in alcune occasioni una piccola platea di ascoltatori
2: col pubblico.
3: Sì, la trasmissione è col pubblico, sarebbe bello. Chi lo sa, sogno nel cassetto, prima o poi magari lo realizzeremo. Ora invece ci spostiamo in Germania, perché c'è una bella abitudine in Germania. Ogni anno viene promossa, organizzata dalle chiese a livello interdenominazionale, interreligioso, la cosiddetta settimana interculturale, ed è una delle più grandi iniziative rivolte alla società, alla collettività, che puntano a sensibilizzare, a sostenere, a parlare di diversità, di democrazia, di diritti umani, di convivenza pacifica e via dicendo. Quest'anno, perché ogni anno si sceglie una parola chiave, un motto che conduce questa settimana interculturale, quest'anno è stato scelto il motto "Per questo", dafür, si dice in tedesco, e cioè, è anche un invito all'azione.
2: Io lo interpreto,
3: esatto, dafür, punto esclamativo, lo consideriamo un po' anche non solo una chiacchierata, ma un invito all'azione, cioè a prendersi carico della responsabilità che tutte e tutti noi abbiamo rispetto appunto a garantire questi temi, questi concetti che vi elencavo prima, quindi rispetto delle persone, diritti umani, convivenza pacifica, dialogo, confronto, democrazia e via dicendo. Ogni anno la settimana interculturale si svolge a fine settembre, quindi si è appena svolta, sono 51 anni che viene portata avanti dal 1975, pensate un po', si svolgerà fino al 4 di ottobre, questa settimana interculturale 2026, appunto con l'invito a riflettere su alcuni temi di strettissima attualità, come quelli che citavamo prima.
2: Esatto, e gli organizzatori ci tengono anche a precisare quanto sia importante celebrare in questo periodo storico l'interculturalità attraverso la gioia, attraverso la celebrazione della diversità, la gentilezza, la solidarietà, che siano palpabili e visibili e che possano permeare davvero la nostra vita. Quindi creiamo qualche iniziativa anche nel nostro piccolo, facciamo qualcosa che vada proprio in questa linea, su questa linea di promuovere una società più interculturale, è bene farlo vedere con il sorriso, è bello mostrarlo, e che quindi le nostre comunità possano diventare più accoglienti proprio nella celebrazione della gioia, dell'accoglienza dell'altro.
3: Ritorniamo un po' al discorso di prima, no? Abituati a volte a delle narrazioni sempre sul negativo, sempre sul diciamo contrastare più che accogliere, vedere lo stesso argomento da un altro punto di vista e dandogli un'altra sfumatura emozionale, che non deve essere sempre per forza negativa ma può essere anche positiva, lo si accoglie già in modo completamente diverso.
2: Esatto, è proprio in una dichiarazione che trovate al termine di questo articolo di cui vi stiamo parlando, in una dichiarazione congiunta in vista della settimana interculturale, le chiese protestante e cattolica insieme alla conferenza episcopale ortodossa hanno affermato che in un momento in cui i dibattiti pubblici sulle principali questioni sociali sono così spesso caratterizzati da timidezza, paura e opposizione, è importante dare un tono positivo e di speranza.
3: Bello.
2: Sono d'accordo,
3: anch'io.
2: Sono assolutamente d'accordo.
3: Bravi. Continuiamo con la musica, intanto settimana interculturale in Germania, se volete saperne di più su riforma.it.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Je ne sais pas ce que sera de nous, il va tarder les jours, que parfois il est trop tôt, et puis parfois il est trop tard.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. (8) 7578 45, ricordiamo il numero per SMS e WhatsApp, l'email diretta @rbe.it se volete scriverci, se volete segnalarci appuntamenti, eventi, notizie o perché no film che in qualche modo hanno a che, o libri che in qualche modo hanno a che fare con i temi di cui parliamo. Anzi, grazie se ce le segnalate, potrebbero sempre essere utili a tutti e a tutte. Noi vi suggeriamo, e torniamo a parlare di cortometraggi, già ieri eravamo entrati un po' nell'ambito, diciamo, di produzioni, serie TV. Vi abbiamo suggerito una serie particolare che è uscita a fine agosto su Netflix. Quest'oggi vogliamo ricordarvi invece un cortometraggio dal titolo particolare Anima Nanda, poi vi spieghiamo cosa significa e perché c'è questa composizione doppia di due parole, un documentario diretto da Jen Lindsay e prodotto da So Fair Films, che è stato, diciamo, inserito all'interno della 29esima edizione del Religion Today Film Festival che si è svolto la scorsa settimana a Trento ed è stato proprio presentato in anteprima mondiale il 19 settembre ed è un film particolare perché va, intanto è, diciamo, trasversale, quindi supera quelle che sono le barriere, i confini delle varie tradizioni, quindi tocca e racconta le varie tradizioni spirituali e filosofiche, dal buddismo al cristianesimo, dall'islam all'ebraismo, dall'induismo all'ateismo, e lo fa utilizzando varie tecniche, varie arti.
1: Esatto, Jen Lindsay, oltre a essere la produttrice e regista di questa Anima Nanda, è anche docente di sociologia la John Cabot University e ha voluto collaborare con alcuni degli studenti anche più promettenti proprio dal punto di vista operativo per creare questo cortometraggio. Ha trovato un ottimo collaboratore, ad esempio in Nathan Flores, che è originario di Manila, uno degli studenti appunto dell'università, che ha curato tutta la colonna sonora. Ad altri studenti poi sono venuti in mente anche dei modi per poter far prendere vita, perché questo documentario vede anche delle animazioni, sì, delle animazioni in carta che vengono sovrapposte alla realtà, in cui si parla di incontri tra queste religioni, ma il tutto è anche collegato da tre personaggi, potremmo dire così, che sono tratti Così parlo Zarathustra di Nietzsche, personaggi che sono un leone, un cammello e un infante, che rappresentano alcune parti proprio del proprio io, sono le tre metamorfosi di fatto, poi senza scendere nel dettaglio filosofico perché non sono assolutamente così esperta, ma di fatto rappresentano proprio tre modi anche per vivere la trascendenza, per vivere la spiritualità. E quindi questo film, che dura una ventina di minuti, ha insomma in sé dei temi assolutamente belli importanti, belli corposi per essere di una ventina di minuti.
0: Esatto, Anima Nanda, dicevamo, no? L'unione di questi due termini è stato appunto chiamato così, inserendo questa unione di due parole, da una parte anima, tenendo presente il termine latino che fa riferimento al respiro, all'anima, e Ananda, che invece è una parola sanscrita che significa beatitudine o realizzazione. Ecco che si è creata la parola Anima Nanda. Appunto, come dicevamo, come diceva Darianna, un cortometraggio, una ventina di minuti, ma molto densi, molto colorati, molto diversificati, conversazioni con sacerdoti, insegnanti, monaci, rabbini, pastori, praticanti, atei, che in qualche modo mettono in discussione la loro appartenenza di fede e che abbracciano, spiegano, esaltano o rifiutano le tradizioni religiose che hanno ereditato. Beh, molto curioso.
1: Molto curioso. E sul sito nev.it, nell'articolo in cui si parla proprio di Anima Nanda, trovate anche un trailer. Ora, questo cortometraggio fa parte in realtà di un progetto progetto molto più largo, diciamo che è il culmine di sei altri cortometraggi che sono stati prodotti prima, in precedenza, proprio rispetto allo stesso team di lavoro, e speriamo che venga in qualche modo messo a disposizione delle persone. Dovreste trovarne anche un profilo su IMBT che raccoglie appunto tutti i vari le varie produzioni cinematografiche, e quindi speriamo anche di darvi notizia di una possibilità, magari per vederlo prima o poi, magari proprio in Piemonte dietro casa, così facciamo poca strada.
0: Chi lo sa, magari sarà inserito in qualche altro festival con tematiche religiose o spirituali, e nel tal caso insomma ve lo segnaleremo. Continuiamo invece con la musica, con la programmazione di Voci Protestanti.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Voi scriveteci assolutamente, ma intanto un po' di iniziative ve le ricordiamo anche noi. In questo caso si tratta di due eventi, due incontri per cui era necessaria una prenotazione, quindi immagino che le prenotazioni siano chiuse. Voi comunque nel dubbio informatevi. La prima di cui vogliamo parlarvi è una giornata di formazione prevista per questo sabato 3 di ottobre a Pinerolo, una giornata organizzata dal BUM, Centro Autismo della Diaconia Valdese, e dall'ASL TO3, il tema appunto quello della, dell'autismo e in modo particolare la selettività alimentare, quindi anche la presa in carico, le indicazioni per le famiglie, la valutazione per una corretta alimentazione quando appunto si ha a che fare con persone che devono affrontare insomma le difficoltà portate dallo spettro autistico. Dalle 9 alle 18, quindi una giornata particolarmente intensa di formazione l'hotel Barrage di Pinerolo in stradale San Secondo.
2: E invece sempre sabato 3 ottobre a Prali ci sarà l'incontro annuale organizzato dal Centro Culturale Protestante di Torino assieme al Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale che avrà luogo anche questo dalle 10.30 fino alle 17. Un pochino meno lungo questo tipo di incontro, vabbè, essendo un incontro annuale insomma bisogna usare bene il tempo che si ha. Anche questo ovviamente è su prenotazione, le prenotazioni si sarebbero chiuse il 29 di settembre, nulla toglie che possiate comunque verificare se c'è ancora qualche posticino, potete scrivere a torinoprotestante@gmail.com, il tutto si terrà al centro ecumenico Agape ovviamente di Prali e il tema sarà "E voi chi dite che io sia?", quindi per tutte le possibili informazioni torinoprotestante@gmail.com. Sono a questo punto le 14:47 minuti e cediamo la voce a Max Gazzè con La vita com'è.

0: anche nel mondo. E a proposito di questo, continuiamo a parlare di donne.
1: Assolutamente, cogliamo questo gancio, insomma, che il Thursday in Black, il giovedì in nero, ci fornisce per parlare, ricordarvi che è stata presentata una nuova rete ecumenica globale di teologia, ma delle donne indigene. Ed è veramente una questione che fa riferimento ad una nicchia sovente anche bistrattata, sì, in passato, perché i popoli indigeni sappiamo bene quanto poco siano stati tenuti in considerazione quando si parlava di invasioni, di occupare territori, di scoprire nuovi mondi e via dicendo. L'iniziativa è stata appunto lanciata in questi ultimi mesi, ovviamente è il termine di un percorso di lavoro che ha coinvolto e ha riunito donne indigene provenienti da diverse regioni, da diversi contesti, e si pone proprio, diciamo, l'obiettivo di valorizzare quelle che sono a volte le ideologie, le credenze, il rapporto anche con il creato, con il mondo che ci circonda, dei popoli indigeni, in particolare delle donne, della sfera femminile.
0: Delle donne indigene, quindi riuscire a creare delle reti che facciano incontrare delle teologhe, studiose, leader emergenti, ma non solo, persone che vogliono mettersi in contatto l'una con l'altra, perché parliamo proprio di donne indigene che provengono da ogni parte del mondo, ma che possono condividere, come diceva giustamente Daniela, tanti aspetti che possono essere molto similari, in cui ci si può trovare, ci si può comprendere. Tamsin Kereopa è la teologa indigena Maori, che è stata anche una delle fautrici di questa rete ecumenica globale Teologia delle Donne Indigene, e afferma che nonostante i numerosi ostacoli che le donne indigene incontrano nell'ambito della formazione teologica, questa rete intende rappresentare la prima iniziativa ecumenica mondiale dedicata esclusivamente all'incontro tra studiose indigene, con l'intento di promuovere nella priorità. Mi è piaciuta la scelta di questo termine, la priorità. Quindi chi è stato sempre considerato di serie B, di serie C, forse all'interno della stessa comunità, a questo punto viene data loro la priorità, soprattutto di mettersi in contatto l'una con le altre.
1: E l'invito è quello di aggregarsi, raggiungere questa rete, che ovviamente continuerà a svilupparsi nei prossimi periodi. Sono già stati ipotizzati degli incontri che saranno periodici, saranno online, per poter permettere a persone che vivono in luoghi anche molto lontani geograficamente di poter partecipare, quindi donne indigene che arrivano dall'Africa, dalla zona del Pacifico, dalle Americhe, dall'Europa, dall'Asia, dal Medio Oriente, potranno incontrarsi, potranno confrontarsi, e l'obiettivo è quello di arrivare nel 2028, quindi tra 2 anni, ad organizzare un incontro in presenza, quindi non solo più l'incontro online, ma veramente il ritrovarsi, il vedersi, il potersi parlare faccia a faccia. Se qualcuno fosse interessato, beh, intanto trovate sul sito nev.it l'articolo La teologia delle donne indigene. In calcio a questo articolo c'è anche un indirizzo un po' complicato da dirvi, perché ci sono alcune consonanti, siamo un po' un codice fiscale, ma andate sul sito nev.it e troverete appunto l'indirizzo ete@wcc-coe.org.
0: Effettivamente era difficile.

0: Malika Ayane con Tempesta, e torniamo in onda sulle frequenze di RBE per gli ultimissimi istanti della prima ora di Voci Protestanti.
1: Esatto.
0: Dobbiamo salutare
1: chi ha potuto seguirci fino a questo punto con la replica appunto del giorno successivo, e invece ritorniamo tra pochi istanti per proseguire la diretta di questo giovedì 1 ottobre 2026, quindi per chi può continuare a seguirci, a tra poco.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Come promesso, rieccoci, continuiamo la diretta, proseguiamo la nostra puntata, il nostro pomeriggio su RBE, fino alle 16, Daniela ed Arianna in vostra compagnia, e poi lasceremo spazio all'informazione, il notiziario, l'aggiornamento con l'informazione locale alle 16 e alle 18, e poi Marta e Samuel con Mi ritorno in mente tra le 17 e le 19 a chiusura, diciamo, di pomeriggio.
3: Confermo tutto, con precisione. Daniela Grill vi ha dato tutte le informazioni. Io aggiungo ancora una cosa, un dettaglio, che potete scriverci dei messaggi al numero 328 8757 845, oppure delle email a diretta@rbe.it. Torna la rubrica più attesa dal 1 ottobre ad oggi, e cioè oggi stesso, qui ora qualche anno fa, questa rubrichetta in cui andiamo alla scoperta di eventi della storia del Piemonte che siano accaduti però oggi, cioè il 1 ottobre in questo caso. Molte persone all'ascolto mi diranno: beh, il 1 ottobre per noi che eravamo bambini era la data in cui si tornava a scuola, quindi i bambini di adesso mi fanno anche quasi 3 settimane in più di scuola.
2: È vero, perché fino alla riforma del 1977 la data ufficiale di inizio, di ripresa dell'anno scolastico era il 1 ottobre, e quindi insomma dedichiamo questa data anche a tutti coloro che entravano a scuola il 1 ottobre. Esatto. E che potevano godersi tutto il mese di settembre ancora a fare vacanza, o in effetti, come capitava sovente in passato, ad aiutare in famiglia magari anche
3: a lavorare
2: certo, nei lavori agricoli, nelle ultime fienagioni o negli ultimi raccolti di prodotti dell'estate.
3: Mi è piaciuto fienagioni, non conoscevo questo termine, sarà il termine che mi segnerò sulla mia agendina delle parole. Ma tra le altre cose, i bambini che cominciavano ad andare alla scuola primaria, alla prima elementare, oppure altre fonti ci dicono quelli che dovevano l'anno precedente, no? Quindi alla materna,
2: passavano dalla materna, cioè che facevano il primo anno di elementare.
3: Sì, sì, di fatto sono sempre loro, venivano chiamati remigini. Ma sapete per quale motivo? Perché il 1 ottobre è anche San Remigio, e quindi questi bimbi che cominciavano di fatto quel giorno è un po' come se si chiedesse la protezione di San Remigio su questi bimbi che entravano in questo mondo terribile della scuola. Mamma mia, bimbi della prima elementare, sappiate che siamo tutti con voi.
2: Invece un'altra curiosità, sempre sul 1 ottobre, questa volta un po' più in là nel tempo, un po' più indietro nel passato, nel 1 ottobre del 1774 nasceva la Guardia di Finanza.
3: Addirittura?
2: Sì, si ufficializzava l'arma della Guardia di Finanza, e nacque proprio a Torino.
3: Le Fiamme Gialle.
2: Hai visto?
3: Sono loro, incredibile.
2: Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, costituì appunto quella che allora chiamò la Legione delle Truppe Leggere, questo corpo militare speciale.
3: Pesavano tutti meno di 60 kg.
2: Sì, sì. Solo persone magre.
3: Ecco.
2: Pensato proprio per la vigilanza finanziaria, la difesa delle frontiere, e di fatto era la Guardia di Finanza.
3: Ma pensa te, quindi un saluto a tutti i finanzieri che ben sapranno che oggi di fatto è il loro anniversario, 1774, 1 ottobre, giorno della nascita di fatto della Guardia di Finanza.
4: Who am I?

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Un periodo in cui ci sono tante iniziative, soprattutto nei portici di Torino, ecco, perché tra poco poi, adesso è finita Terra Madre, tra poco arriverà anche Portici di Carta, quindi che bello, si torna a passeggiare cercando quel libro che si fa fatica a trovare nella libreria, che magari non è stato più edito, perché ci sono anche tanti libri ritrovati, antichi, tante librerie indipendenti. Librerie e biblioteche della città di Torino, ma anche dei dintorni, in tutto il Piemonte, che si ritrovano lì, sarà veramente molto bello. Ma noi vi vogliamo consigliare una sorta di festival del libro, però quella più indipendente, un po' più indie, quella che bisogna parlare con la voce più bassa.
2: Anche un po' più diffuso, direi.
1: Anche molto più diffuso, non solo portici di Torino.
2: Non solo Torino, portici di Torino centrici. Stiamo parlando dell'Independent Book Tour, sesta edizione tra l'altro in Piemonte, sì. Quindi insomma ha già una discreta storia alle spalle, ritorna a questo appuntamento con 28 case editrici piemontesi indipendenti che si racconteranno in diversi incontri che dal 3 ottobre prenderanno il via fino al 5 di dicembre, quindi in effetti è una rassegna che si protrae un po' più a lungo nel tempo, non è solo un weekend, non è solo una settimana, non sono solo i 4-5 giorni del Salone del Libro, in questo caso sono eventi che appunto si protrarranno fino all'inizio dicembre in varie zone, dicevamo Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, ed è un'iniziativa questa dell'Independent Book Tour che è realizzata in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Circolo dei Lettori, Ex Libris, ed è, fa parte di un progetto che si definisce, viene chiamato Hangar del Libro, quindi quasi una sorta di officina, no? in continuo movimento dedicata all'editoria.
1: Sì, tante sono le particolarità legate a questo festival che vedrà un susseguirsi sia di appuntamenti, ovviamente di incontri con gli autori, ma sono autori molto spesso proprio legati al territorio in cui avviene questa presentazione, quindi sarà molto bello anche poter fare la conoscenza di tanti giovani autori che pubblicano magari con anche case editrici indipendenti, case editrice che tendenzialmente a volte non riescono neanche a permettersi, non so, uno stand al Salone Internazionale del Libro, perché sappiamo che comunque ha dei costi piuttosto alti, talvolta si fa davvero molta molta fatica anche solo ad organizzare degli eventi, delle conferenze durante questo salone, ed è bello, anche molto molto bello, che sia diffuso su tutto il territorio, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, nel tempo, in modo che si possa anche organizzare magari di seguire più appuntamenti, però con calma, non in 5 giorni di Salone del Libro, ecco, non correndo.
2: Assolutamente.
1: E noi ne sappiamo qualcosa, dato che abbiamo partecipato in parecchi di questi anni. Se volete avere maggiori informazioni, se volete anche vedere il programma dettagliato, lo trovate tutto o accedendo, passando dal sito proprio del Salone del Libro di Torino, oppure dal sito hangardellibro.it. Mi raccomando, la H iniziale che è aspirata e sonora.
2: Hangar,
1: esatto.
2: Questo sabato 3 di ottobre si parte l'Independent Book Tour a Novara, al Circolo dei Lettori di Novara alle 17.30, tra l'altro ci sarà anche la localissima LAR Editore, la casa editrice che ha sede a Perosa Argentina, quindi proprio delle valli è situata, insieme a Selvatic Edizioni e a Beppe Grande Editore. Sono solo tre delle tante case editrici indipendenti che poi saranno protagoniste di questa rassegna Independent Book Tour dal 3 di ottobre in Piemonte, questi 9 incontri in vari capoluoghi di regione.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Ecco Daniela, se ti parlo di fantascienza rispetto al mondo del cinema, che cosa ti viene in mente? Quali sono gli elementi che proprio ti balzano per primi agli occhi?
3: Lo spazio, le stelle, i pianeti, sì, le navicelle spaziali.
2: E chi vive nello spazio?
3: Chi lo sa? Chi lo sa?
2: Gli alieni.
3: Gli alieni, è vero. Che solitamente però bisogna dire hanno quasi sempre una connotazione negativa.
2: Sì.
3: Sono sempre gli invasori, quelli da combattere, quelli che ci vogliono far del male, che vogliono distruggerci. Se ne salvano veramente pochi di film che...
2: tipo E.T.
3: Sì, E.T. oppure Incontri ravvicinati del terzo tipo.
2: Certo.
3: Insomma, ci sono alcuni film che, in cui in effetti l'alieno non ha per forza la connotazione negativa, e se no sovente è così. Ma è curioso cercare di vedere in modo un po' allargato come sono stati raffigurati, raccontati, immaginati gli alieni, questi personaggi che alla fine non conosciamo e che ci li immaginiamo ognuno un po' per conto suo.
2: Sì, anche perché nella rappresentazione dell'alieno, così come in generale del mostro, ogni epoca, ogni momento storico ci ha messo un po' del suo. Ed è interessante andare a ricostruire quanto poi nell'alieno mettiamo degli esseri umani o comunque di prodotti biologicamente molto più simili a quelli che potrebbero vivere sulla Terra, no? Hanno sempre due occhi, una bocca, un naso, due arti superiori, due arti inferiori, a volte hanno anche delle creste, delle lingue biforcute, però sempre qualcosa che è rimandabile a quello,
3: a qualcosa che conosciamo.
2: Esatto, a qualcosa che conosciamo. E quindi però è interessante vedere come si è evoluto nel corso del tempo tutto questo e che cosa può rappresentare anche ogni alieno nella sua rappresentazione. Questa sarà proprio una mostra tematica, quella rispetto proprio all'alieno, invasioni, gli alieni dentro lo schermo, che sarà possibile visitare al Museo Etnografico di Alessandria, museo etnografico dal titolo C'era una volta, in Piazza della Gambarina 1. E questa mostra tematica è stata curata da Paolo Toselli del Centro Italiano Studi Ufologici.
3: Quindi ne sa,
2: insomma,
3: diciamo.
2: C'è comunque una ricerca non soltanto cinematografica, ma anche proprio di come si è raccontata, di qual è stata la narrazione rispetto agli UFO, che non sono soltanto mostri, ma rappresentano proprio una visione di ciò che è sconosciuto, del mondo esterno, non di ciò che è potuto nascere e crescere sulla Terra.
3: È vero, la cosa interessante di questa mostra è che ci sono diverse tipologie di materiali esposti, al di là di locandine di film più conosciuti, più o meno conosciuti, ma anche modellini di astronavi, materiali editoriali, documenti, action figures, quindi insomma anche per gli appassionati di collezionismo ci saranno degli elementi che potrete raccogliere. Pensate, troverete anche alcuni busti di alieni
2: veri.
3: Famosi, no, alieni veri, ma nei film.
2: Ecco.
3: Potrete trovare anche le colonne sonore, che sono state particolarmente insomma importanti, alcune ce le ricordiamo ancora adesso, e riviste, fumetti, graphic novel, DVD di serie televisive, veramente un collage di materiali che hanno a che fare con gli alieni, con le invasioni, così come è stata intitolata questa mostra, e che sarà interessante andare a scoprire. La mostra tra l'altro è visitabile fino al 31 ottobre, quindi avete tempo.
2: Avete un mesetto di tempo, quindi se volete organizzare una gita, soprattutto se siete appassionati o di ufologia o di fantascienza o di entrambe le cose. Devo dire che io conosco delle persone che sono appassionate di fantascienza e in un certo senso lo sono di conseguenza anche di alieni. Invasion, gli alieni dentro lo schermo.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare fino al 3 di ottobre il progetto 3 del bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo. Ancora me lo ricordo a memoria.
2: Mi sembra di ricordare qualcosa, ma in effetti è, diciamo, una parte dello spot che forse vi è capitato di sentire, di vedere sui nostri canali, spot che appunto ricorda che anche RBE partecipa al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo, proponendo appunto un progetto di riqualificazione della casa del quartiere, quella che dovrà diventare, quella che sta diventando, che è già diventata anzi la casa del quartiere.
1: Userei tutti i tempi e tutti,
2: esatto,
1: i modi,
2: tutti i tempi e modi verbali possibili. Ma in corso Piave 5, da quando l'auditorium ormai è ripartito, ci sono stati già diversi eventi. La scorsa settimana abbiamo inaugurato anche i locali dell'ex Biblioraga, quindi ufficialmente aperti e a disposizione di chi li vuole utilizzare. E però c'è dell'altro, perché potrebbe nascere una sala prove, potrebbe nascere un luogo dove fare dei laboratori, degli incontri, dei giochi, delle attività culturali, e quindi votate questo progetto numero 3.
1: Come fare per votare? Allora, il metodo più semplice, accedendo al nostro sito rbe.it, abbiamo proprio un bannerino apposito dove seguire tutte le indicazioni. Potete rivedere anche il video che passa molto sovente sponsor sui nostri canali, oppure andare direttamente a Pinerolo Urban Box, scritto pinerolourbanbox.it, e andare a scegliere, a votare appunto il progetto 3. Ovviamente, 3 proposte al voto, noi siamo la 3.
2: Esatto.
1: E di conseguenza,
2: se non avete il cellulare, non sapete usare, non, giustamente non è, insomma, obbligatorio essere così digitali, potete andare in comune.
1: Sì.
2: Ci sono delle postazioni messe a disposizione di chi vuole votare, e potete andare o domani il 2 o il 5 di ottobre, quindi ci sono queste due date ancora in cui recarvi negli uffici del Comune di Pinerolo, e potete farlo da lì con qualcuno che vi fa vedere come si fa.
1: Cosa è necessario avere con sé? Il codice fiscale, cioè perlomeno conoscere il proprio codice fiscale, e poi immettere o il proprio numero di telefono o la propria email. Quindi molto molto semplice, si vota in un attimo, vi porta via un secondo solo, però sappiate che il vostro voto può fare la differenza per poter avere nel prossimo futuro proprio una casa di quartiere formato Pinerolo, perché ricordiamolo, Pinerolo suona giovane, il progetto 3, così come dice anche Nicolo Sezzu.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
3: Primo voto sulla legge elettorale alla Camera. La maggioranza ha votato contro le pregiudiziali di costituzionalità proposte dalle opposizioni, che sono state bocciate. Era il primo scoglio per l'approvazione finale, visto anche il voto segreto. Il via libera conclusivo è previsto la prossima settimana.
2: Con tutta sincerità vi devo dire che sarà una legge di bilancio difficile per l'effetto dell'inflazione, della tenuta dei conti pubblici, del debito pubblico nel momento in cui andiamo a fare emissione di titoli, così il viceministro dell'economia Maurizio Leo. Il governo mette dunque le mani avanti dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione e l'aumento del debito con i rendimenti dei titoli di Stato in forte crescita, mentre la Commissione Bilancio della Camera ha approvato la risoluzione unitaria sul documento programmatico di finanza pubblica, la cornice entro cui si scrive la legge finanziaria e che il Consiglio dei Ministri approverà domani e presenterà poi alle Camere. Ieri Meloni ha annunciato una lettera alla Commissione Europea tornando a chiedere più margini di bilancio. Da parte della maggioranza, la Lega in particolare, continua a chiedere uno scostamento autonomo.
3: L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio. Aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi, cioè chi è senza occupazione non la cerca. Continua la tendenza di crescita tra gli occupati over 50 e decalo per le fasce dei più giovani.
2: I dati tossicologici sulla cocaina trovata con l'analisi Sobder Rahim Fakir sono rilevanti come ci aspettavamo, ma il tasso corrisponde alla metà della quantità che per letteratura può essere causa di morte autonoma, lo spiega l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste alla famiglia dell'uomo morto il 19 luglio a Bologna mentre veniva immobilizzato da due poliziotti.
3: Giorgia Meloni torna sulla sentenza Regeni e conferma che il governo non intende muoversi per chiedere risarcimenti all'Egitto, cosa possibile anche dopo il primo grado. Siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, ha detto Meloni, e ci sono tre gradi di giudizio. Che ha aggiunto, non sono tra coloro che ritengono che per risolvere il problema chiudere rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto crea maggiore difficoltà.
2: Un 51enne palestinese è stato ucciso dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati da alcuni coloni israeliani durante un attacco al villaggio di Yassuf nella Cisgiordania centrale. La TV israeliana Khan riporta che una ventina di palestinesi hanno lanciato pietre contro i coloni vicino all'avamposto illegale di Anton in Samaria. Dopo lo scontro i coloni sono entrati nel villaggio di Yassif e hanno a loro volta lanciato pietre contro i palestinesi. È seguita poi la sparatoria.
3: Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a nuove norme sul rimpatrio che aprono DAV istituiti in paesi terzi. Il provvedimento aiuterà gli stati membri ad attuare in modo efficace i rimpatri rapidi, ha detto il ministro degli affari interni irlandese O'Callaghan. Dublino detiene al momento la presidenza del Consiglio. Tra le norme, appunto, anche l'apertura per gli stati membri all'invio di migranti verso centri di rimpatrio istituiti in paesi terzi. Il Consiglio specifica che ciò richiede la conclusione di un accordo, di un'intesa con il paese terzo in questione.
2: 15.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. La prossima alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
2: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Seconda parte di Voci Protestanti Talk, proseguiamo la nostra diretta, sono le 15:42 minuti, avete ascoltato, se ci state seguendo, insomma, da qualche minuto le notizie, l'informazione, l'aggiornamento con le notizie dal mondo curato da Popolare Network, e tra una ventina di minuti invece, anzi anche meno, arriva l'aggiornamento locale Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, curato invece dalla redazione di RBE. E parlando di locale ci spostiamo in Val Susa, perché c'è uno dei cosiddetti eventi off, cioè al di fuori, diciamo, delle date ufficiali di un festival, del Valsusa Film Fest, che si è svolto alla primavera scorsa,
1: sì,
0: ma in realtà adesso sotto data propone degli interessanti approfondimenti sulla Palestina.
1: Esatto, iniziative proprio correlate al Valsusa Film Fest che trovate sulla pagina Facebook, appunto Valsusa Film Fest, tutto attaccato. Il primo è una mostra fotografica a cura di Giorgio Negro, Un mondo accanto, che vuole raccontare qualcosa di molto vicino al Valsusa Film Fest, ovvero sia greggi e pastori della Valle di Susa. Una mostra fotografica che è proprio calata sul nostro territorio. Potrete anche vedere qualche viso o qualche muso, trattandosi anche di greggi, ovviamente più conosciuto. È possibile vederla quindi da quest'oggi alla Biblioteca Comunale di Via Roma 1 a Condove. Tra le altre cose, l'inaugurazione, che avverrà appunto domani, sarà introdotta dal sindaco Jacopo Suppo, e a seguire ci sarà anche un dialogo con il regista Riccardo Topazio insieme a Giorgio Negro, che ha curato appunto questa mostra.
0: Invece appunto la rassegna cinematografica è dedicata alla Palestina, la mostra è a parte, diciamo,
1: esatto,
0: più sul territorio locale, ma nei prossimi giorni, poi ancora ci sarà una data a novembre che vi ricordiamo, sarà possibile approfondire la tematica guerra in Medio Oriente, Israele, Palestina, con alcuni film. Beh, insomma, in questi giorni sta girando NASA e sarà visionabile anche ad Almese al cinema Magnetto domenica 4 e lunedì 5 ottobre all'interno appunto di questa sezione Valsusa Film Fest for Palestine. Invece il 24 di ottobre a Condove sarà proiettato il film Palestina 36 di Anne-Marie Jazir, con anche la presentazione dell'associazione Hand for Peace, cioè Mani per la Pace, che sarà presentata nel pomeriggio appena prima la proiezione, che sarà appunto una proiezione pomeridiana 17:30, e poi l'ultima data il 27 di novembre con The Sea di Shai Carmeli Pollack al cinema comunale sempre di Condove alle ore 21. Condove o Condove, scusatemi, non ricordo mai dove cade l'accento.
1: Credo Condove, però ditecelo voi, se anzi ci state ascoltando o guardando da Condove, 328-8757-845 o diretta
0: chiocciolarb.it. Per piacere, io poi giuro me lo tatuo sulla mano, perché vabbè, non me lo ricordo mai.
1: Se tu hai il problema di pronuncia con una parola, io con tutta la grammatica francese, tutto il vocabolario francese, quindi insomma dai, hai vinto comunque tu. Se volete avere maggiori informazioni sia sulla mostra sia su queste proiezioni, pagina Facebook della Valsusa Film Fest.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
3: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
0: E parliamo davvero di persone che si mettono in gioco in questo momento, che scendono in piazza contro ogni guerra. E infatti parliamo di una manifestazione che è stata indetta per sabato 3 ottobre ad Alba, dalle 16 alle 17 in via Maestra. Le donne in nero contro la guerra invitano ciascuna persona voglia partecipare a non dimenticare la Palestina. Quello che viene appunto annunciato da questo gruppo, e per dire anche al nostro governo e a tutta Europa: basta con il silenzio e con la complicità, bisogna fermare Israele, va fermata l'azione criminale del governo israeliano, la pulizia etnica, la violenza continua nei confronti della popolazione palestinese.
3: Donne in nero contro la guerra, gruppo di Alba, promuove appunto questa iniziativa, si ricollega in parte anche al concetto del nero di cui parlavamo poco fa, con il giovedì in nero. Oggi è giovedì, lo ricordiamo, lo ribadiamo magari a chi si fosse messo in ascolto solo in questi ultimi minuti: il nero è simbolo sovente di lotta, no? Di protesta, dichiarazione di attivismo, anche di contrarietà rispetto a qualcosa che non va e che non vogliamo venga portato avanti. Il giovedì in nero è un nero che rappresenta il no a ogni tipo di violenza, agli stupri, violenza di genere, ma in generale alle violenze su tutti e tutte. Donne in nero contro la guerra è per dire no alle guerre e alla violenza, ai conflitti, alla violenza che c'è per forza.

0: Il gruppo di Bricherasio si ritrova solitamente il sabato pomeriggio dalle 17 alle 17.30 con un presidio silenzioso di una mezz'ora appunto davanti al comune per ribadire il cessate il fuoco ora e sempre, quindi basta guerre, invece invito al dialogo. Adesso non so se la data del 3 di ottobre è confermata, però solitamente non hanno mancato quasi mai un sabato ed è un appuntamento che portano avanti ormai con continuità, con una costanza da parecchio tempo, e quindi insomma volendo c'è anche questa iniziativa locale nella vicina Bricherasio, vicino a Pinerolo.
1: Sono le 15:53 minuti, allora abbiamo ancora giusto il tempo materiale per raccomandarvi, cambiamo del tutto argomento qua, prima stavamo parlando dell'auditorium MOR, sappiate che tra auditorium e Lab 5 stanno già partendo quelle che vi dicevamo, iniziative culturali, corsi, laboratori, ecco, stanno partendo, quindi dopo i primi appuntamenti che si sono tenuti gli scorsi mesi durante l'estate proprio all'auditorium con incontri anche con content creator, giornalisti e così via, veniamo a quelli che sono degli appuntamenti molto interessanti, primo tra tutti la Jam Session che ci sarà, ho messo 4AR, questo sabato proprio all'auditorium, quindi se avete voglia di portare il vostro strumento, se trasportabile, perché se suonate, non so, il pianoforte a coda la vedo un po' difficile.
0: In effetti.
1: Ma qualsiasi altro strumento trasportabile ci si può ritrovare appunto all'Auditorium MOR per questa Jam Session, ma poi partiranno anche tanti corsi tra poco.
0: Esatto, corsi di teatro, corsi di musica, corsi di clowneria, ce n'è un po' per tutti i gusti, nei prossimi giochi qualcuno ve l'abbiamo accennato, altri ve li ricorderemo magari nei prossimi giorni, e voi però tenete d'occhio sempre le nostre pagine e anche il nostro sito rbe.it dove di tanto in tanto ricordiamo uno di questi appuntamenti. Oppure siete interessati a qualcosa, ci scrivete, ci dite guarda mi sono perso, mi dai le informazioni e noi volentieri vi giriamo il volantino, oppure vi scrivete al canale di RBE su WhatsApp dove pubblichiamo appunto i vari aggiornamenti.
1: Ecco, sappiate che votando il progetto 3 del bilancio partecipativo ci sarà ancora più spazio, ancora più iniziative, ancora più corsi, luoghi, spazi per poter fare cose, quindi votate 3 al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo se avete più di 16 anni e siete residenti a Pinerolo ovviamente. 15:55 minuti, cediamo la linea al nostro notiziario locale per sapere cosa accade nel territorio piemontese, valdostano e ligure. Noi invece ci risentiamo e ci rivediamo domani.
0: Esatto, Daniele D'Arianna in vostra compagnia tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16 con Voci Protestanti in apertura del pomeriggio su RBE Radio e TV. Ricordiamo ancora l'indirizzo mail diretta@rbe oppure 328-8757-845 per SMS e WhatsApp. A domani.
1: Ciao.
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: I wasn't always like that. But as I got older, I started understanding, like, man, one solid woman can change everything.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri un'operazione straordinaria condotta dagli agenti della Polizia di Stato, affiancati dal reparto Prevenzione Crimine Piemonte, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Unità Cinofile, ha portato all'identificazione di 67 persone, 9 denunce per i reati a vario titolo di detenzione di stupefacenti e violazione del divieto di accesso alle aree urbane del questore, resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di spray al capsicum, oltre a 14 provvedimenti di allontanamento dall'area a vigilanza rafforzata del Parco Sempione. 3 giovani, tra cui una donna in stato di gravidanza, sono stati presi in carico dai servizi sociali comunali e trasferiti in idonee strutture di accoglienza. Dopo 2 anni di aumento, il 2025 segna un calo nei reati ambientali e quanto descritto nel rapporto Ecomafie pubblicato da Legambiente, che evidenzia una diminuzione del 12% con un totale di 35.735 reati accertati. In Piemonte sono 1.306 reati ambientali accertati, che rappresentano il 3,7% dei totale a livello nazionale, con 1.777 persone denunciate e 271 sequestri, che collocano la regione all'11° posto nella classifica nazionale dell'illegalità ambientale. Il numero dei controlli effettuati si è attestato a 49.799, stabile rispetto all'anno precedente, mentre i reati risultano in diminuzione. Tra le province, Cuneo supera Torino per numero di reati nel ciclo illegale del cemento e nel traffico illegale dei rifiuti, mentre la provincia del capoluogo registra il numero più elevato di reati contro gli animali. Si è conclusa alla fine della scorsa settimana la prima edizione di Carovana del Po, campagna itinerante di sensibilizzazione ambientale nata per raccontare le trasformazioni del fiume, le sue fragilità di fronte alla crisi climatica e le strategie di adattamento, promossa dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Legambiente, nel contesto più ampio del progetto europeo Life Climax Po. In un percorso di 9 giorni e 20 tappe lungo il corso del fiume più lungo d'Italia, la carovana ha alternato escursioni a piedi o in bicicletta, discese in canoa, visite sul campo, incontri scientifici e momenti di divulgazione culturale attraverso il teatro e l'arte, con l'obiettivo di creare un contatto tra cittadinanza, comunità locali, mondo scientifico e culturale per discutere attivamente di gestione sostenibile delle risorse idriche e tutela della biodiversità. Ne ha parlato ai nostri microfoni la funzionaria dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Selena Ziccardi.
3: Che l'intento non è quello di essere semplicemente comunicativi, cioè l'obiettivo ultimo non è quello di raccontare quelli che sono i risultati tecnici del progetto, che ci sono. Il progetto integrato Life Climax Po può vantare all'interno del partenariato enti tecnici insomma rilevanti e importanti, ma l'obiettivo ultimo è proprio quello di sensibilizzare al tema del cambiamento climatico. La carovana è uno delle attività di disseminazione che ha il progetto Life Climax Po ed è quello itinerante. La carovana nasce proprio con l'idea del viaggio, del percorso e del raccontare una storia che non è semplicemente quella del cambiamento climatico in sé, ma di come questo sia collegato col sistema e di come sia collegato con un sistema fiume che non va inteso dal punto di vista è territoriale, perché l'acqua i nostri confini non li rispetta, neanche gestionale. Il cambiamento climatico non debba più essere vissuto come un'emergenza, quindi non inteso semplicemente come l'evento siccità che abbiamo ahimè attraversato dal 2022, ma anche quest'anno è stato un anno particolarmente difficile dal punto di vista della gestione, o alluvionale, ma pianificato, strutturato e inteso. Quindi l'idea era proprio questa: avere contatto con il territorio, con alcuni dei territori che stanno attuando all'interno del distretto del fiume Po delle attività di mitigazione. Abbiamo messo, abbiamo aggiunto all'interno del percorso, oltre a questo scambio di natura tecnica, istituzionale e disseminativa, anche un componente culturale, quindi ci sono state delle compagnie teatrali che hanno presentato la tematica sotto una forma d'arte diversa che probabilmente arriva e sensibilizza di più, quindi il riscontro è stato positivo, abbiamo avuto partecipazione tecnico-istituzionale, ma davvero poi le associazioni presenti sul territorio, con moltissime con le quali ci siamo interfacciati, ma direi che dal punto di per la partecipazione possiamo ritenerci soddisfatti.
2: Lunedì 5 ottobre dalle 9 alle 13 all'auditorium della sede metropolitana si terrà una nuova edizione del Salone della Mobilità Scolastica Attiva, organizzato nel contesto del progetto Interreg Alcotra Amici e dedicato quest'anno in particolare alla costruzione di una rete metropolitana per rendere più sicuri e accessibili gli spazi intorno alle scuole e favorire l'autonomia di bambini e ragazzi negli spostamenti casa-scuola. Al centro della mattinata ci sarà la proposta appunto della rete metropolitana per le strade, piazze e zone scolastiche, progetto condiviso tra enti pubblici, scuole, comunità educanti, associazionismo, ricerca e realtà economiche per sostenere la realizzazione di strade, piazze e zone scolastiche, creando condizioni che consentano ai bambini di muoversi con maggiore sicurezza e autonomia. Si svolge sabato 3 e domenica 4 ottobre a Savigliano la 13ª edizione della Festa del Pane, rassegna organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano in collaborazione con l'Associazione Autonoma Panificatori della provincia di Cuneo. La Festa del Pane raccoglie l'eredità di una manifestazione più antica, la Festa del Grano, che festeggiava il momento della raccolta. Nell'area Forni, in Piazza del Popolo, saranno allestiti 4 forni dove 60 panettieri si alterneranno per tutta la durata della manifestazione. Con loro lavoreranno anche i panettieri di Confartigianato Cuneo e gli studenti del CNOS FAP Salesiani e dell'Arte Bianca di Neive. L'edizione di quest'anno si allarga anche a Piazza Santa Rosa, che ospiterà le due novità di quest'anno, l'area pizza e l'area pasticceria. Nelle rispettive zone sono in programma show cooking e approfondimenti. Ne ha parlato ai microfoni di Caffè Blu il presidente dell'ente manifestazioni di Savigliano, Giuseppe Bori.
4: Che soprattutto in un periodo come oggi, dove perdiamo tutta una serie di valori, casistiche che ci portano a dare per scontato e sottovalutato ciò che di più quotidiano abbiamo, un compagno fedele, come lo definivi te, come il pane, merita proprio in quanto compagno fedele di essere esaltato e essere innalzato. E sicuramente sì, 13 edizioni fa siamo partiti con questa festa, che in realtà era addirittura figlia di quella che era una festa ancora più storica che si faceva a Savigliano, che era la Fiera del Grano, quindi se vogliamo addirittura il papà, se vogliamo, del pane. Che ha avuto questa trasformazione un po' più, se vogliamo, in chiave moderna, un po' più volta a avvicinarsi a quello che era la richiesta anche del pubblico e tutto, e che appunto sta andando avanti ormai da ben 13 edizioni. Quindi solitamente il cuore pulsante della nostra manifestazione è sempre stato Piazza del Popolo per la Festa del Pane, o meglio, nelle ultime edizioni è sempre stata Piazza del Popolo. Da quest'anno ampliamo, raddoppiamo un po' gli spazi, ci allarghiamo, ci inciccioniamo un po', se vogliamo, e ci infiliamo anche su Piazza Santa Rosa, che è l'altra nostra grande piazza. Per chi conosce Savigliano, è proprio il salotto bello della nostra città, un ambiente che chiunque sia passato a Savigliano ha ben presente che cosa voglia dire Piazza Santa Rosa, ed era giusto che fosse inglobato nella nostra Festa del Pane. Abbiamo sempre avuto anche un'area show cooking dedicata in particolare al pane, tutto il companatico, tutto ciò che c'è anche intorno, che gira intorno al pane, che era sempre in Piazza del Popolo. Rimane in Piazza del Popolo, ma oltre a quest'area ne abbiamo create altre due per altre declinazioni non proprio del pane, ma quasi, perché abbiamo creato anche un'area pizzeria e un'area pasticceria.
2: Siamo allo sport con l'hockey ghiaccio, debutto casalingo questa sera alle 20:30 al Pala Cotta Morandini per la Valpellice Bulldogs, che ospita Aosta nell'incontro valido per la terza giornata di Italian Hockey League. I torresi sono reduci da un turno di riposo seguito all'esordio sul campo dell'Alleghe, dove hanno incassato una sconfitta per 7-4 e sono quindi ancora alla ricerca dei primi punti stagionali contro una formazione sicuramente attrezzata per occupare le prime posizioni in classifica. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata con nubi più compatte sui settori montani. Dal pomeriggio parziali schiarite che si alterneranno ad annuvolamenti persistenti, precipitazioni generalmente assenti in pianura, possibili isolati rovesci a ridosso dei confini alpini occidentali e settentrionali. In Liguria cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, in mattinata possibili locali isolati piovaschi nelle zone interne del ponente in rapido assorbimento. Nel pomeriggio parziali schiarite più convinte sul settore di Levante, su Spezzino e Tiguglio. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
5: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Villarbasse. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità.
4: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
5: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La playlist di oggi è stata selezionata da Michele Comba. Buon ascolto!

0: RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Ed eccoci qui, 17:10 su RBE.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo contenti di essere qui con voi e soprattutto perché non vediamo l'ora di dare adito alla partenza dei messaggi. Che
0: esatto.
1: Perché stasera sarà tanta roba. Mamma
0: sì,
1: mia,
0: che roba. Scusa, ma mi hai chiuso la finestra dove stavano caricando tutti i file?
1: Forse ho schiacciato qualcosa.
0: Mamma mia.
1: Ma io non che ne so cosa stai facendo.
0: Ma come che ne sai? Te l'ho appena detto. Ma io come devo fare?
1: Ragazzi,
0: datemi un ventenne. Ma per favore. Ma non questo boomer qua.
1: Ma cosa? Io che
0: ma
1: ne so.
0: Ma se chiudi una finestra, stai caricando i file, si interrompe tutto.
1: Se chiudo la finestra non entra più la luce.
0: Mamma mia.
1: E forse per quello è diventato tutto buio. Oh, ma è incredibile.
0: Lasciamo stare.
1: Vabbè, non fare quella faccia affranta così. Ho fatto un pasticcetto.
0: Affranta, disperata. Sconvolta proprio.
1: Ma scusa, dovevo aprire le finestre delle nostre notizie. Scusa, come facciamo?
0: Ho capito, ma se devi aprire la finestra del bagno, non è che devi per forza chiudere quella della cucina se non fa corrente, no? Dico io. E la porta non
1: sbaglia. Vabbè, adesso la riapriamo. Vabbè. Non è successo niente.
0: Ma anche voi litigate per ste cose?
1: Figurati.
0: Guarda,
1: per una finestra aperta o chiusa? Voi litigate per una finestra aperta o chiusa? Ecco, questa è la domanda di oggi. 328-87-57-845.
0: Verterà tutto su questo fino alle 19.
1: Ma sai che certe volte litighi per tanto meno, altro che una finestra aperta o chiusa. Basta, una tovaglia non sparecchiata.
0: A voglia.
1: O due briciole cadute per terra.
0: Sì.
1: Possono far saltare in aria.
0: Quanti spunti che mi stai dando, Samuel, per litigare con te?
1: Ma non ce n'è bisogno, guarda. Allora,
0: basta, dai,
1: partiamo.
0: Un clima pacifico, no?
1: Partiamo
0: oggi innanzututto.
1: No, io sai cosa faccio? Sventolo bandiera bianca.
0: Ma quella la sventolo io.
1: No, io mi arrendo.
0: No, io mi devo arrendere.
1: Vabbè, sventoliamola tutte e due.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, proprio per questo andremo a parlare fra poco del perché per arrendersi si usava la bandiera bianca e si usa ancora adesso la bandiera bianca. C'è un perché, no?
0: Certo.
1: Quindi oggi ci sono un po' di curiosità, anche in futuro useremo un po' queste curiosità per partire con la trasmissione. Ma perché la bandiera bianca è il simbolo della resa? Perché? Ve lo siete mai domandato?
0: Perché?
1: Perché proprio il bianco?
0: Perché proprio il bianco?
1: Prova a pensarci un attimo, Marco.
0: Ci penso, ma non mi viene in mente.
1: Ma dai, ma non è possibile.
0: Così.
1: Comunque l'origine è molto antica ed è un gesto millenario e quindi
0: parleremo anche di questo.
1: Poi altra curiosità, andremo a vedere qual è la biblioteca più grande del mondo. Mamma mia, è gigantesca, è una cosa veramente infinita. Se uno vuol farci un salto ci si perde per trovare un libro lì. Quindi
0: pazzesco.
1: La biblioteca più grande del mondo. E poi dopo nella seconda parte andiamo un po', le vacanze, no Marta? Le vacanze sono finite, qualcuno le sta ancora facendo, qualcuno le farà anche un pochettino.
0: Ma cosa? Due giorni?
1: Due giorni sono sempre vacanze.
0: Vabbè, ma due giorni no, due giorni è weekend.
1: Vabbè, ma per me è una vacanza.
0: Per te è una vacanza, vabbè, cercherò di leggerla così. Comunque tra poco.
1: Sabato e domenica è sempre una vacanzina, se uno va, non so, va in una città, va al mare, in montagna.
0: Vabbè, senti, non rosicare, ok?
1: Vabbè, rosico,
0: so
1: sì, perché
0: rosichi.
1: Io me ne sto a casa da solo a fare niente, ecco.
0: Fa anche la vittima.
1: Allora, comunque.
0: Te lo meriti dopo avermi interrotto il processo di carencamento dei
1: Comunque, foto in vacanza. Le foto in vacanza aiutano i ricordi o rovinano il momento? Ecco, pensiamoci un attimino. È giusto fare le foto in vacanza?
0: Qualcosina, dai.
1: Attenzione, c'è qualcuno che dice possono aiutare i ricordi, ma possono anche, se fatte in una certa maniera, rovinare il momento idilliaco della vacanza.
0: Questo è interessante. E poi speriamo ci diano dei consigli anche per fare un po' di foto senza rovinare i momenti idilliaci.
1: Ma ci sono i consigli? Sì, ci sono.
0: Ero interessata a quello.
1: Va bene, anche perché adesso ti vai a fare una bella vacanza.
0: Esatto, devo capire.
1: Mentre lasci a me a casa.
0: Mamma mia.

0: Cultura e cultura, Marta, tanta cultura, perché la cosa importante anche in radio è fare cultura. Noi cerchiamo di farlo scherzando e ridendoci un po' sopra, e in questo momento andiamo fra poco a dare una curiosità, proprio questa: perché la bandiera bianca è il simbolo della resa? Vogliamo saperlo, cioè vogliamo farvelo sapere, anzi.
1: Beh, anche. Certo, vogliamo raccontarlo.
0: Marta non lo sa, Marta, rassicuro che non lo sa.
1: Non lo so.
0: Perché è una notizia che ho cercato io, che ho trovato io.
1: Sì.
0: Adesso quindi farò la domanda. Manda direttamente a Marta. Marta, perché la bandiera bianca è il simbolo della resa? Su, dammi una spiegazione, così senza sapere il perché.
1: Non lo so.
0: Ma come non lo sai?
1: Ma perché la bandiera bianca, come dire, non sappiamo più che colore esporre.
0: Che pesce pigliare. Ah, proprio un assegno di resa totale.
1: Di resa,
0: nel senso,
1: totale. Non so più. Non ci identifichiamo più niente, no?
0: Non c'è più colore.
1: Esatto. Vediamo carta bianca. Fate che voi volete di noi.
0: Ah, proprio
1: noi
0: così.
1: Propri, guarda,
0: poteva essere anche un modo.
1: Riscrivete voi la storia, dai.
0: Però c'è da dire che è un gesto veramente millenario, quindi risale veramente agli antichi, più antichi di così non si muore. Fra poco vi raccontiamo veramente la storia di questa bandiera bianca. Perché? Perché è giusto saperla, perché se uno poi la deve utilizzare in qualche maniera, perché deve arrendersi, come io adesso mi sto arrendendo con Marta. Fra poco cerco. Non c'è un pezzo bianco, no,
1: è come
0: no.
1: Dire, non abbiamo più una bandiera.
0: Oh, aspetta,
1: no?
0: Aspetta,
1: non siamo più niente.
0: Questo
1: cos'è?
0: Cos'è questo?
1: Con i fiorellini.
0: È un po' rosa,
1: ma
0: però
1: cos'è?
0: È bianco.
1: Ma no, ma cosa stai facendo?
0: Marta, mi arrendo. Siccome ce l'hai con me da quando abbiamo iniziato la trasmissione,
1: sì?
0: Io mi arrendo.
1: Ma
0: eccolo
1: io
0: qua.
1: Mi dovrei arrendere.
0: No,
1: che
0: io mi arrendo.
1: Ma
0: perché sennò mi picchi.
1: Allora, ma che ti picchi? Però togli sta tovaglietta della nonna.
0: Era bianca.
1: Imbarazzante. Ma no, era rosa con i fiori bianchi.
0: Vabbè, dai, fra poco. Perché la bandiera bianca? Perché la bandiera bianca è il simbolo della resa. Perché?
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
3: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: Gammon, un temporale. Ecco, speriamo non arrivi il temporale questa sera, che noi dobbiamo giocare fuori a pickleball. Beh,
1: ma no,
0: dire
1: questa
0: cosa
1: sera
0: qui.
1: Questa sera dovrebbe essere tutto nuvoloso com'è, sì. Ma dovrebbe restare così, no?
0: Ah, ok, perfetto.
1: Niente temporali stasera, né? Né? Ecco.
0: Né.
1: Allora andiamo un po' a vedere finalmente questa,
0: sì,
1: storia, no? Facciamo un po' di cultura, andiamo a vedere perché la bandiera bianca è il simbolo della resa. Scopriamolo un po' insieme. Allora, l'origine è antichissima, eh?
0: Sì, sì.
1: È un gesto millenario. Perché? Perché
0: era già diffuso tra gli Assiri, pensiamo i Persiani,
1: che epoca?
0: E oggi anche sancito dal diritto internazionale.
1: Vabbè, gli Assiri, attenzione, l'impero mesopotamico tra il 2000 e il 650 avanti Cristo, quindi tanta roba. Quindi
0: tanta
1: se la bandiera bianca si usava già all'epoca, è una degli atti più vecchi che ci sono dell'umanità,
0: sì,
1: insomma.
0: Vabbè, un po' sì.
1: Vabbè, usare il fazzoletto bianco, la bandiera bianca per arrendersi è un atto veramente antichissimo.
0: E allora andiamo a capire perché proprio il colore bianco. C'è una duplice spiegazione alla base. Allora, una è che il colore bianco innanzitutto è un colore che contrasta molto e meglio rispetto agli altri colori con l'ambiente circostante, quindi rende questa striscia di panno bianca più facilmente visibile anche da lontano, anche dal nemico a cui appunto bisognava comunicare il segno di resa.
1: E infatti.
0: L'altra motivazione è questa, la vuoi dire tu?
1: No,
0: Sam?
1: No, vai.
0: La dico sempre io.
1: Ti vedo lanciatissima, mi sembri Super Quark.
0: Allora,
1: guarda,
0: quando uno diceva dobbiamo dare il segnale di resa, che prendiamo? Dicevo, prendi un pannetto, così lo facciamo vedere al nemico.
1: Un pannetto.
0: Allora, la cosa che più avevi sotto mano era un pezzo di indumento bianco, no?
1: Ma sì, perché un pezzo
0: era
1: bianco
0: molto economico, era molto diffuso rispetto ai capi colorati, quindi
1: ma
0: era
1: certo
0: subito disponibile, no? Sventolabile.
1: Un pezzo bianco lo trovi ovunque, lo trovi. Come
0: esatto,
1: l'ho trovato io prima qua, l'ho trovato.
0: Sì.
1: Questa tovaglietta bianca,
0: se
1: dai,
0: ci pensi ti togli anche un attimo, ti sfili
1: le mutande sono bianche,
0: esatto,
1: no?
0: Cioè, veramente
1: ma non sono sempre bianche le
0: non
1: mutande,
0: non sono sempre bianche soprattutto quando non le cambi poi per tanto tempo.
1: Ma vabbè, un tempo erano bianche soprattutto,
0: sì,
1: un tempo adesso sono belle colorate.
0: Comunque, ecco, insomma, anche per una questione di economicità.
1: Quindi,
0: ci eravate arrivati.
1: Quindi il succo di tutto,
0: sì,
1: qual è? Dobbiamo usare il bianco sempre? Sì, perché il bianco,
0: sì,
1: anche oggi, anche se il colore invade un po' qualsiasi mezzo, qualsiasi cosa, il bianco comunque resta quel colore che è abbastanza facile da usare, no?
0: Eh sì, vabbè, ma questo non è successo anche a tante squadre di calcio, ad esempio.
1: Cioè, sventola la bandiera bianca quando
0: si arrendono. No, però tipo di utilizzare anche le magliette bianche, no? All'inizio,
1: sì, certo,
0: perché erano quelle un pochino più.
1: Ma se ci pensi, anche quando si gioca a calcio, calcetto, cosa succede? Che si devono fare le squadre, si fa subito allora, solitamente quando fa caldo si dice, allora, c'è la squadra che gioca a torso nudo,
0: sì,
1: e l'altra che gioca con le magliette bianche, perché
0: vedi,
1: le magliette bianche tutti ce l'hanno dietro,
0: certo,
1: prima o poi qualcosa ce l'hanno di bianco.
0: Poi il bianco è bianco, no? Cioè, mentre se già dici rosso, poi uno c'ha una gradazione di rosso di un tipo, l'altro di un altro, uno più scintillante,
1: il bianco è bianco. Vabbè, abbiamo fatto un po' di cultura, Marta,
0: sì,
1: che dici? Sei
0: di
1: contenta?
0: Molto contenta.

0: Sano Sole Sole, dopo Ex Otago con solo una canzone, andiamo dritti dopo gli spot al primo appuntamento di Popolare Network delle 17.30.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme, dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Junior.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio Popolare Network, le 17.32, le notizie.
3: L'operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia. Per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri morendo sul colpo. Era dipendente di una ditta di Milano.
2: Primo no della Commissione europea alle nuove richieste di flessibilità dell'Italia sui conti pubblici. È già disponibile, ha detto una portavoce della Commissione. Con tutta sincerità vi devo dire che sarà una legge di bilancio difficile, così il vice ministro dell'economia Leo. Il governo mette le mani avanti dopo la mancata uscita della procedura di infrazione e l'aumento del debito con i rendimenti dei titoli di Stato in forte crescita, così come lo spread. Intanto la Commissione bilancio della Camera ha approvato la risoluzione unitaria sul documento programmatico di finanza pubblica che in Consiglio dei Ministri approverà domani e presenterà poi alle Camere.
3: In Francia gli studenti continuano a scendere in piazza in tutto il paese. Oggi al fianco delle scuole superiori si sono mobilitati anche gli universitari. Denunciano da giorni la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate e gli edifici degradati. Tensione soprattutto a Marsiglia, dove il preside e altri tre membri dell'amministrazione di uno dei licei più noti della città sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Ma ci sono stati scontri e tafferugli in tutta la Francia. Secondo fonti dell'ANSA, i servizi di intelligence francesi riterrebbero che il blocco dei licei sia una manovra organizzata dalla France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra.
2: La Casa Bianca ha di nuovo escluso la CNN dal gruppo di giornalisti incaricati di seguire il viaggio di Trump previsto oggi. L'emittente doveva garantire la copertura al presidente statunitense in base alla rotazione dei media diffusa dalla Casa Bianca, ma come già noto, come già lo scorso weekend, i suoi giornalisti sono stati poi depennati dalla lista dei partecipanti. È successo nonostante un giudice federale abbia bloccato il divieto di Trump e politico Mass Now e la stessa CNN a cui l'amministrazione ha impedito l'accesso alla Casa Bianca.
3: L'Iran continuerà a cercare il dialogo con gli Stati Uniti, è quanto ha detto il presidente Pezeshkian dopo che Washington ha rifiutato l'ultima offerta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz, una proposta che Donald Trump ha definito assolutamente insufficiente in un'intervista pubblicata oggi dal Time. Sulla guerra contro l'Iran il presidente statunitense ha anche suggerito che è possibile che gli attacchi contro il paese riprendano dopo le elezioni di mezzo termine.
2: In Afghanistan almeno 10 civili sono morti in raid aerei pakistani che hanno colpito diverse province, l'ha detto la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan, secondo cui gran parte delle vittime sono bambini. Stamattina il Pakistan aveva detto di aver lanciato attacchi contro terroristi proprio all'interno del paese. L'Afghanistan aveva da subito denunciato la morte di civili. 17.34, ci risentiamo alle 18.30 con gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
4: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 17:41 su RBE con Mi ritorni in mente Marta e Samuel in questo pomeriggio. E oggi, innanzitutto oggi siamo entrati in ottobre.
1: Sì, oggi è il primo ottobre, sì, è un po' sempre scioccante, no?
0: Sì.
1: Anche se abbiamo aspettato questo autunno tutto sommato con piacevolezza, perché lo volevamo.
0: Esatto.
1: Dopo tutto il caldo che abbiamo patito quest'estate, finalmente l'autunno è arrivato. Però questo primo ottobre è un po' sempre scioccante, perché settembre ti lascia sempre nell'idea delle vacanze, comunque del sole, invece questo primo ottobre è proprio iniziato proprio pesantino con questa nuvolaglia brutta. Fa specie, comunque
0: fa specie, però fa molto caldo.
1: Diciamo
0: per
1: le temperature
0: essere ottobre, voglio dire.
1: Di solito i termosifoni erano già accesi il primo di ottobre, invece si sta ancora bene.
0: Io ho già male a tutte le ossa in genere.
1: Già male alle ossa?
0: Sì, adesso.
1: Come una vecchietta proprio.
0: Sempre io, sì.
1: Vabbè.
0: Sì, certo.
1: Allora, senti, abbiamo fatto un po' di cultura prima, no? Adesso continuiamo a fare cultura.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Ce la facciamo io e te?
1: Sì, ce la facciamo. Caspita. In che senso? Perché io e te non facciamo cultura?
0: No, di andare avanti così a lungo a fare cultura.
1: Ah, beh, sì, dici che è troppo. Oggi stiamo facendo un po' troppo.
0: Vabbè,
1: parleremo fra poco della biblioteca più grande del mondo. Vi spieghiamo un po' dov'è questa biblioteca. Come fare la tessera. Ma più che altro com'è grande, perché è una cosa veramente da Guinness dei primati. Infatti ha il Guinness dei primati. Dove si trova e com'è fatta? Perché è allucinante, sai, questa cosa qua.
0: Se è la biblioteca più grande del mondo, un po' allucinante deve essere.
1: Ma tu ci andavi in biblioteca, soprattutto quando studiavi?
0: No.
1: No, non ci andavi?
0: No,
1: non prendevi i libri in biblioteca?
0: No.
1: Io ci andavo.
0: Tu ci andavi?
1: Ma sì, ma perché era diverso. Allora, alla mia epoca, quando andavo all'università, non c'era internet, tutte queste cose che andavi a cercarti i documenti su internet o ti scaricavi tutto. No, adesso dovevi proprio andare nelle biblioteche a fare le code, a cercare le cose da poi fotocopiare.
0: Sì, ma poi immagino tu avessi accanto gli amanuensi che scrivevano.
1: Non rispondo neanche. Io sono superiore.
0: Prendi
1: la bandiera bianca e chiedimi perdono.
0: Rosa con i fiori bianchi. Senti, allora tra poco parliamo di questa biblioteca, la più grande del mondo.

0: con Non ci siamo solo in primavera. Allora, noi andiamo a scoprire adesso dove si trova e come è strutturata la biblioteca più grande del mondo.
1: La biblioteca più grande del mondo, andiamo un po' a vedere dove si trova, a Washington. Quindi se uno vuol fare un viaggetto, andare a vedere qualcosa di spettacolare, gigantesco, veramente enorme, deve andare a Washington. Come si chiama? Chiamala, dillo tu Marta, perché sennò io poi...
0: La Library of Congress.
1: Oh, la Library.
0: Allora, pensate un po' che ha 1350 chilometri di scaffali.
1: Mamma mia!
0: E oltre 181 milioni di materiali. Allora, tanto per immaginare questa lunghezza, che difficilmente è immaginabile, no, dalla nostra testa, è come se diciamo messi in fila questi scaffali fossero abbastanza, ma anche di più, per collegare Milano e Parigi, cioè, quindi
1: una cosa di scaffali messi uno di fianco all'altro che da Milano arrivano fino a Parigi.
0: Sì.
1: Cioè, pensa un po' che roba, 1350 chilometri, allora è una cosa pazzesca, da quanto è grande.
0: Sì, diciamo che poi oltretutto 181 milioni di materiali, ma è una,
1: Macchina... hai detto poco.
0: Cioè. No, ma la cosa ancora pazzesca è che ogni giorno arrivano circa 15.000 nuovi materiali e oltre 10.000 vengono aggiunti alla collezione. Quindi è un patrimonio che è in continua espansione. Cioè, voi pensate che roba pazzesca, no?
1: Ovviamente è entrata nel Guinness dei World Records, quindi dei Guinness dei primati mondiali, perché è veramente una cosa infinita, e se continua così c'è una cadenza di grandezza, dove ogni giorno arrivano materiali nuovi che non so come farà nei prossimi 20 anni, diventerà una cosa straripante.
0: Assolutamente sì. Comunque ricordiamo solo più questa cosa, la sua storia comincia nel 1815.
1: Adesso non è che andiamo a fare la storia,
0: no,
1: di tutto,
0: non
1: perché
0: è una, voi non potete vedere le foto, ma è un ambiente veramente affascinante, cioè io vorrei

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri un'operazione straordinaria condotta dagli agenti della Polizia di Stato, affiancati dal reparto Prevenzione Crimine Piemonte, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Unità Cinofile, ha portato all'identificazione di 67 persone, 9 denunce per reati a vario titolo, di detenzione di stupefacenti, violazione del divieto di accesso alle aree urbane del questore, per resistenza a pubblico ufficiale, per porto abusivo di spray al capsicum, oltre a 14 provvedimenti di allontanamento dall'area di vigilanza rafforzata del Parco Sempione. 3 giovani, tra cui una donna in stato di gravidanza, sono stati presi in carico dai servizi sociali comunali e trasferiti in idonee strutture d'accoglienza. Dopo 2 anni di aumento, il 2025 segna un calo nei reati ambientali, e quanto descritto dal rapporto Ecomafie pubblicato da Lega Ambiente, che evidenzia una diminuzione del 12% con un totale di 35.735 reati accertati. In Piemonte sono stati 1.306, rappresentando il 3,7% del totale a livello nazionale, con 1.177 persone denunciate e 271 sequestri, che collocano la regione all'11° posto nella classifica nazionale dell'illegalità ambientale. Il numero dei controlli effettuati si è attestato a circa 49.800, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, mentre i reati risultano in diminuzione. Tra le province, Cuneo supera Torino per il numero di reati nel ciclo illegale del cemento e nel traffico illegale di rifiuti, mentre la provincia del capoluogo registra il numero più elevato di reati contro gli animali. Si è conclusa alla fine della scorsa settimana la prima edizione di Carovana del Po, campagna itinerante di sensibilizzazione ambientale, nata per raccontare le trasformazioni del fiume, le sue fragilità di fronte alla crisi climatica e le strategie di adattamento, promossa dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e da Lega Ambiente nel contesto più ampio del progetto europeo Life Climax Po. In un percorso di 9 giorni e 20 tappe lungo il corso del fiume, la carovana ha alternato escursioni a piedi o in bicicletta, discese in canoa, visite sul campo, incontri scientifici e momenti di divulgazione culturale attraverso il teatro e l'arte, con l'obiettivo di creare un contatto tra cittadinanza, comunità locali, mondo scientifico e culturale e discutere attivamente della gestione sostenibile delle risorse idriche. Ne ha parlato ai nostri microfoni Selena Ziccardi, funzionaria dell'autorità di bacino.
1: L'intento non è quello di essere semplicemente comunicativi, cioè l'obiettivo ultimo non è quello di raccontare quelli che sono i risultati tecnici del progetto, che ci sono. Il progetto integrato Life Climax Po può vantare all'interno del partenariato enti tecnici insomma rilevanti e importanti, ma l'obiettivo ultimo è proprio quello di sensibilizzare al tema del cambiamento climatico. La carovana è uno delle attività di disseminazione che ha il progetto Life Climax Po ed è quello itinerante. La carovana nasce proprio con l'idea del viaggio, del percorso e del raccontare una storia che non è semplicemente quella del cambiamento climatico in sé, ma di come questo sia collegato col sistema e di come sia collegato con un sistema fiume che non va inteso dal punto di vista è territoriale, perché l'acqua i nostri confini non li rispetta, e neanche gestionale. Il cambiamento climatico non debba più essere vissuto come un'emergenza, quindi non inteso semplicemente come l'evento siccità che abbiamo ahimè attraversato dal 2022, ma anche quest'anno è stato un anno particolarmente difficile dal punto di vista della gestione, o alluvionale, ma pianificato, strutturato e inteso. Quindi l'idea era proprio questa: avere contatto con il territorio, con alcuni dei territori che stanno attuando all'interno del distretto del fiume Po delle attività di mitigazione. Abbiamo aggiunto all'interno del percorso, oltre a questo scambio di natura tecnica, istituzionale e disseminativa, anche un componente culturale, quindi ci sono state delle compagnie teatrali che hanno presentato la tematica sotto una forma d'arte diversa che probabilmente arriva e sensibilizza di più, quindi il riscontro è stato positivo, abbiamo avuto partecipazione tecnico-istituzionale, ma davvero poi delle associazioni presenti sul territorio, con moltissime con le quali ci siamo interfacciati, ma direi che dal punto di per la partecipazione possiamo ritenerci soddisfatti.
0: Lunedì 5 ottobre dalle 9 alle 13 all'auditorium della sede di Città Metropolitana di Torino si terrà una nuova edizione del Salone della Mobilità Scolastica Attiva, organizzato nel contesto del progetto Interreg Alcotra Amici e dedicato quest'anno in particolare alla costruzione di una rete metropolitana per l'autonomia di bambini e ragazzi negli spostamenti casa-scuola. Al centro della mattinata ci sarà infatti la proposta di una rete metropolitana per le strade, piazze e zone scolastiche, proposta di progetto condiviso tra enti pubblici, scuole, comunità educanti, associazionismo, ricerca e realtà economiche per sostenere la realizzazione di strade, piazze e zone scolastiche per creare condizioni che consentano a bambini e ragazzi di muoversi con maggiore sicurezza e autonomia. E ora lo sport con l'Hockey Ghiaccio. Debutto casalingo questa sera alle 20:30 al Palacotta Morandini per la Valpellice Bulldogs, che ospita Aosta nell'incontro valido per la terza giornata di Italian Hockey League. I torresi sono reduci da un turno di riposo seguito all'esordio sul campo dell'Alleghe, dove hanno incassato una sconfitta per 7-4 e sono quindi ancora alla ricerca dei primi punti stagionali contro una formazione sicuramente attrezzata per occupare le prime posizioni in classifica. Andiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo nuvoloso al mattino, nubi più compatte sui settori montani, nel pomeriggio parziali schiarite, precipitazioni generalmente assenti in pianura, possibili isolati rovesci a ridosso dei confini alpini occidentali e settentrionali. In Liguria cielo irregolarmente nuvoloso, possibili locali isolati piovaschi al mattino nelle zone interne di Ponente, in rapido assorbimento. Nel pomeriggio parziali schiarite più accentuate sul settore di Levante, su Spezzino e Tiguglio. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci, 18:12, seconda parte di puntata di Mi Ritorni in Mente. Sono, no, le 18:12 l'abbiamo già detto.
2: Sì, già 18:12.
1: Ho bisogno di una vacanza.
2: Ma vabbè.
1: Molto bene.
2: Allora,
1: ben rientrati, noi anche, voi tutti, chiunque si sia collegato o collegata adesso.
2: Mi stavo leccando i baffi perché ho fatto uno spuntino, ecco.
1: Bravo.
2: Avevo necessità di fare uno spuntino e quindi mi sono mangiato un paninetto e poi uno snecchino, ecco.
1: Bravissimo.
2: E c'avevo fame, ragazzi.
1: Quando la fame arriva... Quando la fame arriva, campanello. No, come che era?
2: Vabbè, non è proprio così. Allora, Marta, adesso possiamo entrare finalmente nel dunque della puntata. Perché allora le vacanze sono finite un po' per tutti. Ormai basta con questa storia delle vacanze. Basta.
1: Ancora.
2: Però c'è un però, no?
1: Sì.
2: Abbiamo fatto foto in vacanza. Le avete fatte? Adesso magari qualcuno le sta riguardando con nostalgia, dicendo: oh, mamma mia, che tempi!
1: Il tempo passato. Il tempo che fu.
2: Allora, le foto in vacanza, attenzione, aiutano i ricordi, ecco, quindi ci aiutano a ricordare, oppure rovinano il momento, perché è la fotografia, bisogna ragionarci un attimo sopra, soprattutto la fotografia con i cellulari di adesso.
1: Allora, ci sono diversi studi che parlano di questa cosa, tra poco ne parliamo pure noi.

0: Ti dico subito, Marta, che a me piace fotografare, no? Piace portarmi la macchina fotografica dietro, mi diverte fotografare in vacanza, ma non per forza i monumenti, le cose che sono lì a guardare, ma anche la gente, situazioni particolari che magari capitano, no? Quindi certe volte sbizzarrimi a fare delle foto anche un po' strane, un po' particolari, no? E quindi questo mi piace. Ora, il fatto che venga messo in dubbio il problema della foto in vacanza, se aiuta i ricordi o addirittura li rovina il momento, e un po' mi imbarazza, no? Perché dico, ma come, la fotografia può rovinare un momento?
1: Allora, sappi che la risposta a questo interrogativo di ricerca non è né un sì e né un no, no? Quindi siamo un po' lì nel mezzo, dipende dalle situazioni, dipende anche dalle motivazioni che ci sono alla base quando si scatta una foto, no? Allora, uno studio del 2016 per esempio mostrava che attraverso più esperimenti fotografare può aumentare il coinvolgimento nelle esperienze positive. Qual è il motivo? Perché ci spinge a prestare più attenzione a quello che ci circonda, no? Magari un dettaglio lo notiamo meglio, fare un'inquadratura ci aiuta a vedere cose che magari non avremmo visto, quindi tirare fuori il telefono e fotografare l'ambiente circostante automaticamente non è rovinare i ricordi della vacanza o perdere degli attimi importanti.
0: Questo dice lo studio del 2016. Sì. Se poi andiamo a vedere un altro studio, invece, il quadro cambia un pochettino, perché una ricerca ha osservato che fotografare con l'intenzione di condividere, ecco, attenzione, condividere, quindi sì, vuol dire che una volta che io prendo il cellulare, faccio la foto, sto già pensando, ah, poi la voglio pubblicare perché così la vedrà Tizio Caio, la vedranno centinaia, migliaia di persone. Ecco, condividere può ridurre il piacere dell'esperienza rispetto allo scattare per sé, ecco, quindi vuol dire che tutto sommato può portare a qualche problematica, insomma. Certo. Soltanto il pensare di condividerla
1: è una cosa che sto facendo per gli altri,
0: e soprattutto può portare anche un po' di disattenzione, anche di attenzione al paesaggio, al monumento che sto guardando. Certo. All'evento stesso della vacanza.
1: E invece per quanto riguarda la memoria, no? Riusciamo a ricordare meglio le cose che fotografiamo oppure no? Al contrario, le ricordiamo peggio proprio perché le abbiamo perso del, tra virgolette, perso, occupato del tempo a fotografarle. Allora, nel 2018 un altro studio ha studiato questo fenomeno e l'ha chiamato il photo taking impairment effect, che dice, diciamo, che gli oggetti che venivano fotografati venivano ricordati meno bene di quelli che venivano solamente osservati. Quindi cosa significa? Che quando facciamo una foto a qualcosa automaticamente la nostra memoria tende a dimenticare quella cosa? Allora, gli effetti non sono molto chiari, cambiano anche in base al contesto, all'attenzione che dedichiamo a un particolare scatto, però per capire se effettivamente in quel momento fare una foto ci sta aiutando oppure no a vivere il momento e magari anche a ricordarlo, dobbiamo farci questa semplice domanda, no? Io farei questa foto anche se sapessi che nessuna persona la vedrà?
0: Allora, mamma mia, questo è già un quesito, una domanda scottante, no?
1: Perché, dillo.
0: No, dai, vai, concludi.
1: Se la risposta a questa domanda è sì, la farei lo stesso anche se nessuno la dovesse vedere, allora probabilmente state facendo qualcosa di buono per conservare bene un ricordo, non state perdendo niente. Se invece la risposta è no, la farei solamente per andare a riempire la mia bacheca e il mio feed, allora in quel momento state perdendo un qualcosa di importante, un momento che state vivendo, non lo state vivendo voi, ma lo state vivendo già in prospettiva del giudizio degli altri.
0: Ecco, e questo non è tanto bello, no? Allora, insomma, il succo di tutto, un po' per riassumere, è proprio che scattare una foto può aumentare l'attenzione, tutto sommato, no? Quindi quello è positivo, ma pensare già ai social può ridurre il piacere, no? E quindi magari a incidere anche un po' poi sulla memoria, sull'attenzione di quello che si sta guardando, perché sì, la mente è già al pensiero di la voglio pubblicare, la voglio far vedere, la voglio che la gente mi metta i like, insomma. Certo. Tutte queste cose qua, no? E quindi il fatto stesso di essere davanti a un tramonto fantastico in una baia stupenda al mare, e invece di pensare a a fare la foto e poi a pubblicarla, magari uno è meglio che sia, si goda il momento, no? Noi abbiamo fatto un po' una cosa del genere quest'estate, Marta.
1: Sì, un po' sì.
0: E poi, davanti all'eclisse totale di sole, no? Alla fine non abbiamo fatto nessuna foto, no. Se non una proprio poi alla fine, ma quando ormai l'eclisse era già praticamente finita, e ci siamo goduti il momento, via le foto, via sì. I cellulari, via niente, non c'era proprio niente. Io avevo le mie macchine fotografiche, non ho scattato assolutamente niente, e ci siamo goduti il momento, e infatti nella memoria io ti posso dire che è lampante proprio, è il
1: molto
0: ricordo
1: forte, sì, è nella pelle proprio, lo senti ancora quasi le emozioni, i brividi. Io ho voluto fare solo una cosa, ho voluto fotografare il terrazzo nell'ora
0: sì.
1: del tramonto, non di quel giorno lì, ma in un'ora del tramonto qualsiasi, perché ho detto, se dovessi aver bisogno, no, di un aiuto nel ricordare, vedendo questa foto del terrazzo probabilmente magari mi ricorderei immediatamente le sensazioni e quel momento lì. Però non l'ho mai pubblicata questa foto, e quindi forse vedi che è vero, quando facciamo delle foto e non pensiamo a pubblicarle,
0: ecco, vengono meglio anche.
1: Ti posso
0: dire che vengono proprio meglio comunque, anche proprio in linea generale, perché una foto che deve essere proprio un ricordo per te e restare, certe volte lo scatti con un'idea diversa, no? E quindi riesci a essere anche più creativo, perché sennò poi pensare solo soltanto a devo fare effetto, devo piacere agli altri, no, così no.
1: Siamo poco autentici.
0: Va bene, allora domandina di oggi, qual è la domandina di oggi? Marta, vai tu, ci
1: allora
0: sei?
1: La domandina di oggi è questa: qual è quel soggetto che quando andate in vacanza fotografate di più? Quindi fotografate di più i piatti che mangiate, i monumenti,
0: i piatti, pensavo.
1: Voi stessi siete dei selfari, siete che ne so.
0: Cosa fotografate?
1: Cosa fotografate di
0: per
1: più
0: la,
1: in
0: per la maggior parte quando siete in vacanza, non,
1: esatto,
0: non nella vita
1: così,
0: quotidiana,
1: esatto.
0: Perché poi magari uno dice, ma io non fotografo niente, quindi, però in vacanza tutti più
1: tutti
0: o meno,
1: bene o male.
0: Dai, uno scattino lo fanno tutti
1: se
0: ormai.
1: Poi siete di un team particolare dove proprio mai non fate mai uno scatto, diteci anche questo, a noi interessa
0: certo,
1: moltissimo
0: certo.
1: 328 87 57 845.

0: Ripetiamo ancora una volta la domanda di questa seconda parte: qual è quel soggetto che quando siete in vacanza va per la maggiore quando fate degli scatti con il vostro cellulare?
1: Ah, sì, sì, sì, io ci sto pensando, perché alcune cose mi vengono in mente, però io fotografo soprattutto le persone, un po' così a casaccio, nelle strade, quello che succede. Poi ogni tanto qualche scatto a monumento succede, se c'è un'angolazione un po' particolare la prendo, però i monumenti e gli ambienti mi piace più guardarli, ecco.
0: Ah, vedi.
1: Le persone le fotografo.
0: Interessante.
1: E dicono: ma guarda che guardone questo che mi fotografa. E ogni tanto vedo degli sguardi un po' straniti.
0: E vabbè, la fotografia di strada si basa anche su questo.
1: Sì, infatti.
0: Ti perdoniamo. Adesso c'è Elisa con una poesia anche per te, dopo l'appuntamento con Popolare Network e le informazioni sul traffico di muoversi in Piemonte.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30. In Francia licei e università bloccati con scontri e centinaia di arresti. Prosegue la manifestazione degli studenti che chiedono migliori condizioni scolastiche. Solo ieri 600 fermi. L'intelligence accusa la France Insoumise dei disordini, che ribatte: complottismo. Primo no all'Italia sulla richiesta di più flessibilità. C'è già, risponde la Commissione. Dal governo mani avanti sulla manovra. Sarà difficile, ammette il vice di Giorgetti. Rendimenti dei titoli e spread ancora in salita, domani il quadro di finanza pubblica. Dopo il no di Bruxelles alla flessibilità, Salvini parte all'attacco, freghiamocene dei vincoli di bilancio. Il capoleghista alza la tensione, ma dalla maggioranza Fratelli d'Italia lo frena. Prudenza, finiamo come la Grecia, dice il ministro dell'economia Leo. L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti, ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 su luglio, aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi. Continua la tendenza di crescita tra gli over 50. Un operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia, precipitato al suolo da circa 8 metri, morendo sul colpo. Trump non esclude di dichiarare lo stato d'emergenza durante le elezioni di metà mandato a novembre. Lo ha detto in un'intervista a Time. Il rischio è che cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Il Tennessee sospende tutte le esecuzioni dopo il fallimento di quella per Krista Pike, la cinquantenne condannata per omicidio e sopravvissuta a due iniezioni letali. L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani chiede di sospendere la pena. Ritentare sarebbe una sofferenza abominevole e crudele. 18.32 minuti è tutto, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Selena Gomez ci accompagnano alle 18.42, momento in cui andiamo a leggere i vostri messaggini.
1: Allora, andiamo un po' a vedere che cosa è arrivato. Da cosa cominciamo? Perché qui ce ne sono alcuni belli diversi, tra l'altro, uno dall'altro. E andiamo un po' a vedere che Anna dice che cosa fotografate appunto in vacanza, no? Solitamente. Ma Anna dice: mi accorgo che te fotografo spesso gli animali, mi attirano molto.
0: Gli animali.
1: Anche noi siamo animali, ma
0: Anna. Infatti non ha specificato, neanche ha detto.
1: Animali, sì,
0: Animali, non sappiamo se gatti, cani, serpenti, uomini.
1: Poi c'è Luisa che dice: in vacanza mi diverto a scattare foto alla gente in spiaggia, accade sempre qualcosa di bello. Insomma, sì, in effetti, se uno sta lì è pronto con la macchina fotografica. C'è stato un anno che mi ero portato, Marta, una macchina fotografica digitale con uno zoom un po' importante. Poi me ne stavo seduto sulla sedia a sdraio e poi beccavo tutte situazioni, scene un po' particolari da quello zoom di qua e di là.
0: Bello.
1: Vabbè, era stato divertente. Facevo caccia fotografica sulle spiagge, un po' come fa Luisa. Luisa, però con cosa fotografi? Col cellulare, con una macchina fotografica o cosa? Ecco.
0: Questo sarebbe interessante appunto da sapere. Invece c'è un messaggio anonimo che dice: fotografo sempre le insegne vecchie dei negozi.
1: In vacanza,
0: sì.
1: Vabbè, fa la collezione, vabbè.
0: Oppure Greta che dice: ho una collezione di foto di murales, li adoro tantissimo. Quello anche a me piace molto, sai?
1: A fotografare i murales.
0: Sì, perché a volte ci sono delle cose disegnate che magari ti riguardano, ti toccano, sono particolarmente belli, e allora anche a me piace.
1: Poi c'è Fabio che ci scrive e dice: fotografo il paesaggio, o forse è meglio dire il luogo dove mi trovo.
0: Sì.
1: Il paesaggio, certo. Poi dipende anche dal paesaggio, ci sono certi spettacoli da vedere ogni tanto, con tramonti,
0: certo,
1: e bellezze varie che valgono veramente la pena stare lì, soffermarsi un attimino e fare uno scattino. Poi Mario invece: non scatto mai nulla meglio gli occhi, se poi voglio un ricordo ci pensa mia moglie che fa foto a ogni cosa.
0: Vedi, lui delega.
1: Vabbè, delega.
0: Fai tu, io non mi scomodo, lascio fare a te.
1: Vabbè.
0: Ma io tipo da bambina mi arrabbiavo quando venivano fatte delle foto soltanto al paesaggio. Cioè proprio rimproveravo i miei dicendo che secondo me le uniche foto che veramente poi si riguardavano dopo le vacanze erano quelle dove c'erano delle persone.
1: Lì dipende.
0: Questa era un'idea mia.
1: Ci sono i paesaggisti che amano fare solo, invece hanno proprio le persone non le vogliono.
0: Esatto, quindi io non ero una paesaggista.
1: No, infatti, la fotografia di paesaggio è proprio una fotografia proprio. Certe volte le persone ci entrano, ma proprio marginalmente, no? Proprio per dare magari la scala della distanza, ma non per altro.
0: Ma perché quelle del paesaggio le vedevo un po' come una cartolina? Per avere quella foto lì ti compri una cartolina, no? Poi vedevo che quando si sfogliavano le foto dopo tanto tempo, magari anni, quelle del paesaggio scorrevano così veloce, ci sono anche queste. Invece quelle dove c'erano le persone, c'eri tu, dici: guarda.
1: Ma le persone,
0: e
1: proprio
0: quindi,
1: tu, cioè nel senso.
0: Sì, all'epoca non è che però appunto avevo notato questa cosa qui, e quindi mi arrabbiavo quando c'era una foto senza una persona.
1: Ma guarda che come si arrabbia per poco, sta ragazza.
0: Sì, no, per pochissimo, veramente.
1: Comunque 328 87 57 845, se avete qualche idea ancora di fotografie che fate durante le vacanze, mandateci ancora un messaggino che c'è ancora tempo.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività
4: e farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
2: e ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere, formato Pinerolo.
4: Pinerolo, suona giovane.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Samuel, non essere così angosciato, dai che la ritroverai la password.
1: Ma che ne so, ho perso una password, ragazzi. Ma sempre così, è il mio tallone d'Achille le password, mi fanno impazzire.
0: Ma perché non te le segni? Ho visto in libreria l'altro giorno a Milano che vendono proprio i
1: salva password,
0: i quadernetti con scritto scrivi qui le tue password.
1: Oh, cioè, puoi che bellezza. Meno male che ci sono.
0: Volevo quasi regalartelo.
1: Sì, bellissimo, me li scriverò di sicuro tutti.
0: Immaginavo.
1: Ma figurati, ma il problema è che ci sono delle password che poi magari passa troppo tempo e poi non ti ricordi più.
0: Ma certo, ma poi sono tante, come fai? Mica infatti, puoi pretendere che la tua mente se le possa ricordare.
1: Avevamo fatto una puntata sulle password.
0: Sì, tanto che non è servita a niente.
1: Tanto tempo fa.
0: Visto, che risultati, guarda che risultati.
1: Ma risultati, vabbè, senti.
0: Comunque salutiamo anche Marco, se non sbaglio, che ci manda un'immagine, ci scrive buona serata a chi fa luce con un sorriso. Beh, grazie Marco, noi speriamo di fare un po' luce con un sorriso che probabilmente arriva dalla voce che contiene
1: sì.
0: Un sorriso. Quindi.
1: Vabbè, anche sul canale 87 potete vedere i nostri sorrisi, che bellezza, mamma mia.
0: Ma
1: soprattutto il sorriso di Marta, perché il mio lascia desiderare.
0: Non lascia stare che devo farla dei tartrati.
1: Ma non ti si vede?
0: È vero, sembra in TV sembra quasi che non debba farla.
1: Si vedono le carie così?
0: No, sì, dal vivo invece sì, ma in TV no.
1: Vabbè.
0: È la magia della TV.
1: La magia della TV perché c'è il faro bianco che spara, spara il bianco nei tuoi
0: ma meno male.
1: Stavo parlando dei capelli, nei tuoi capelli, nei tuoi denti.
0: E allora grazie per averci ascoltati, noi ci rivediamo e risentiamo domani sempre alla stessa ora con una nuova puntata di Mini Torni in Mente dalle 17 alle 19 su RBE.
1: Ciao ciao!
0: Ciao ciao!

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario.

0: proprio perdersi per potersi ritrovare.
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
2: Amiche per la vita!
0: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
8: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Oggi a Giradischi entriamo nella storia del G-Funk e del rap della West Coast con uno dei pionieri del genere. Sto ovviamente parlando di DJ Quick. Nel 1991 esce il suo primo album d'esordio sotto l'etichetta Profile Records col titolo di Quick is the Name. Apriamo la puntata di oggi con la traccia che dà il nome al disco, Quick is the Name.

0: A ridare voce al disco qualche anno fa è Kendrick Lamar, uno che si contende il titolo di miglior rapper di sempre, per intenderci, e che cita Quick Is The Name come uno dei suoi 10 album preferiti di sempre. Un po' perché sono entrambi nati e cresciuti a Compton, il quartiere natale dei migliori rapper della West Coast, per citarne alcuni: Snoop Dogg, gli NWA, Tupac e molti altri, ma anche perché Quick contribuisce a plasmare il G-Funk moderno per come lo conosciamo noi, insomma. Ma ora mandiamo la seconda traccia, Born and Raised in Compton.
1: All right.

0: Quick is the Name non è solo un disco, è un grido, non sono solo gli NWA ad essere usciti da Compton, ma nel più malfamato e spaventoso ghetto di Los Angeles sono pronti ad esplodere decine di artisti che stanno trasformando la povertà e la violenza delle gang in arte e musica capace di far muovere tutto il mondo. Chiudiamo la puntata di oggi con Tonight, questo era DJ Quick con Quick is the Name.
1: Here we go, here we go.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova e fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: In Francia, licei e università bloccati con scontri e centinaia di arresti, la rabbia degli studenti che vogliono più risorse per la scuola pubblica. L'intelligence accusa la France Insoumise dei disordini, che ribatte complottismo. Primo no all'Italia sulla richiesta di più flessibilità, c'è già, risponde la Commissione, dal governo mani avanti sulla manovra, sarà difficile, ammette il vice di Giorgetti. Rendimenti dei titoli e spread ancora in salita, domani il quadro di finanza pubblica, Meloni in difficoltà, convoca un vertice di maggioranza. E la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera sulla legge elettorale, anche grazie all'appoggio di Vannacci. I suoi deputati hanno votato insieme al centrodestra sull'eccezione di costituzionalità. Trump non esclude di dichiarare lo stato d'emergenza durante le elezioni di metà mandato. Il rischio è che cavalchi possibili disordini e seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Buonasera, Popolare Network, il giornale delle 19:30. In Francia, licei e università bloccati con scontri e centinaia di arresti, anche di minori. Gli studenti sono scesi in piazza per denunciare la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e chiedere più risorse per la scuola pubblica. Le proteste vanno avanti da giorni, oggi al fianco delle scuole superiori hanno manifestato anche gli universitari e ci sono stati scontri in tutto il paese. Il momento di tensione maggiore è stato a Marsiglia, dove un preside e diversi membri dell'amministrazione di un noto liceo sono state aggredite con sparsi di benzina. Il ministro dell'istruzione ha detto che incontrerà le associazioni studentesche domani. L'intelligence francese intanto ha puntato il dito contro la France Insoumise e i gruppi di estrema sinistra. Il partito si è difeso parlando di complottismo.
2: Una violenta fiammata da Lille a Nizza, da Strasburgo a Bordeaux, da Lione a Marsiglia. Al suo secondo giorno di mobilitazione nazionale, la protesta dei licei francesi, cominciata la settimana scorsa nei licei della periferia parigina, ha letteralmente incendiato tutto il paese. Il Ministero dell'Interno, così come quello della Pubblica Istruzione, non forniscono cifre ufficiali, ma i feriti si contano a decine, tanto tra i giovani manifestanti che tra le forze di polizia, mentre sarebbero diverse centinaia i fermati, in gran parte minorenni. Sarebbero più di 600 i licei entrati nella protesta e più di 900 i cortei spontanei in tutto il paese, anche in città medie e piccole con scarsa tradizione di proteste studentesche. Il primo ministro macronista Le Cornu, che ha riunito d'urgenza una cellula di crisi interministeriale al Ministero dell'Interno, denuncia un movimento fomentato e orchestrato dalla gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, che inciterebbe i giovani alla violenza. E intanto paventa la possibilità, in accordo coi presidi, di chiudere preventivamente per i prossimi giorni i licei più caldi, misura che sarebbe senza precedenti, mentre il ministro della pubblica istruzione annuncia che riceverà domani i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Dal canto loro, militanti ed eletti della France Insoumise, il partito di Mélenchon, effettivamente spesso presenti nei cortei studenteschi, replicano essere i soli ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima e giustificata e a difendere i liceali dalla repressione poliziesca. Una protesta dunque che si allarga rapidamente, amplificata dai social network, con una nuova giornata nazionale di mobilitazione martedì prossimo in tutta la Francia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La manovra economica del governo si fa sempre più in salita, lo ammette ora anche lo stesso governo. Oggi è arrivato un primo no all'Italia sulla richiesta di più flessibilità di bilancio, c'è già, risponde la Commissione europea.
3: La Commissione rimane aperta a valutare tutte le proposte dei leader UE, ma avverte che di flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica ne è già stata offerta molta. La risposta dell'esecutivo dell'UE arriva dopo una 2 giorni di offensiva diplomatica via missiva da parte della Premier Meloni a von der Leyen. La prima lettera, quella scritta insieme al Premier ceco Babiš, riguarda la proposta di rivedere il sistema ETS, cioè quello che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Come spiega Radio Popolare una portavoce della Commissione, è normale ricevere proposte prima del Consiglio europeo e le prendiamo tutte in considerazione. Ma è vero che una leggera revisione è già arrivata a luglio e c'è un fronte di paesi contrari ad annacquare il meccanismo, in particolare sulla richiesta di Roma e Praga di flessibilità nell'assegnazione delle quote. A proposito di flessibilità, a Bruxelles si attende ancora la seconda lettera inviata oggi da Meloni, quella che chiede di tenere conto dell'aumento incremento dell'inflazione nel calcolo dei parametri di deficit e debito pubblico, secondo il patto di stabilità. La questione potrebbe essere trattata fra una settimana alla riunione dei ministri dell'economia, insieme alla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Ma anche su questo fronte la Commissione predica calma. Noi la flessibilità l'abbiamo già data, ha ricordato un portavoce, riferendosi all'estensione della clausola di deroga per le spese energetiche, che permette di superare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL fino allo 0,3% annuo, una decisione che è arrivata a giugno, proprio in risposta alle pressioni di Roma. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Anche oggi i rendimenti dei titoli e lo spread hanno continuato a salire, che vuol dire un debito più oneroso per l'Italia, aggravato dall'inflazione. Domani il governo varerà in Consiglio dei Ministri l'aggiornamento al quadro dei conti pubblici, la cornice in cui si inserirà la legge di bilancio. Al governo si iniziano a mettere le mani avanti sulla manovra, sarà difficile, ammette il vice di Giorgetti Leo, pochi soldi, elezioni imminenti, la spada di Damocle della spesa militare e i partiti che scalpitano. Per Meloni la manovra elettorale si intreccia, le discussioni nella sua maggioranza, e stasera ha dovuto convocare un vertice. Luigi Ambrosio.
0: Meloni si è prodigata così tanto con la Commissione europea per avere la famigerata flessibilità sui conti pubblici, anche perché sapeva benissimo che senza tenere la sua maggioranza insieme sarebbe stato ancora più difficile di quanto non sia quotidianamente. E infatti, appena è arrivato il no di Bruxelles alla lettera scritta dalla Presidente del Consiglio, si sono accese le polveri. E chi se non Salvini poteva fare l'incendiario? Il capo della Lega ha invitato apertamente allo scontro con Bruxelles, fregandosene dei vincoli di bilancio. Spendiamo a deficit, è il suo messaggio. Un classico da campagna elettorale salviniana. Giorgetti, il ministro dell'economia, aveva preparato il terreno difficile, aveva detto raggiungere tutti gli obiettivi di bilancio senza flessibilità. Meloni si affida al vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Soprattutto il vice ministro di Fratelli d'Italia ha cercato di stoppare Salvini. Dobbiamo essere prudenti sui conti pubblici o rischiamo il tracollo come la Grecia. Argomento che a Salvini non interessa. Si può discutere della rigidità di Bruxelles, dell'ideologia dell'austerità, ma è evidente che l'obiettivo è la campagna elettorale. E per fare bene una campagna elettorale cosa c'è di meglio che spendere in deficit spernacchiando l'odiata Unione Europea? Non è il papete, ma Meloni del tutto tranquilla non sta.
1: L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 su luglio, aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi, cioè chi è senza occupazione, non alla cerca. Continua la tendenza di crescita tra gli occupati over 50, del calo per le fasce più giovani. Un operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia per cause ancora in corso di accertamento. È precipitato al suolo da circa 8 metri, morendo sul colpo. E se la maggioranza agitata dalla manovra di bilancio, sul piatto c'è anche la legge elettorale in attesa dei passaggi finali la prossima settimana. Oggi alla Camera la maggioranza ha superato senza incidenti l'ostacolo dei voti preliminari sulle eccezioni di costituzionalità. Anche Vanna Ciani hanno votato insieme ai partiti di governo. Da Roma, Anna Bredice.
4: Il primo voto segreto è andato, il primo scoglio superato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state bocciate e i voti sono stati anche di più della stretta maggioranza attuale, 229, 7 in più che dovrebbero essere quelli dei deputati Vanna Ciani, che avevano poco prima attaccato Meloni ma annunciato che avrebbero bocciato le pregiudiziali. Un segnale forse da parte di Vannacci, che forse si rende pronto a trattare quando sarà il momento di fare un'alleanza con Giorgia Meloni con la nuova legge elettorale, ma non ora. In questo momento è ancora il tempo di attaccare il governo per aumentare i suoi consensi. Oggi alla Camera dei Deputati era il gran completo, come nelle grandi occasioni: i ministri al banco del governo, tutti i leader dei partiti della maggioranza, così come erano presenti tutti i leader della sinistra, Schlein e Conte, che anche se vicini in transatlantico non si sono parlati sulle faccende che riguardano il campo largo alla vigilia della direzione del PD. Le pressioni di Meloni, le minacce di dimettersi se la legge non verrà approvata, hanno per ora avuto effetto. C'erano tutti, anche se quello delicato sarà il voto dell'8 ottobre. È di un valore politico enorme, ha detto Donzelli, forse per mantenere quello stato di pressione sui parlamentari di destra. In ogni caso, anche oggi non mancava una certa inquietudine alla Camera. Le ragioni di contrarietà per i deputati di Forza Italia e Lega non sono poche. Due partiti con leadership molto deboli, una legge elettorale che toglierà posti, preferenze da cercare nei collegi. Motivi per essere scontenti ci sono. Settimana prossima ci saranno 3 voti di fiducia con voto palese. L'esito è scontato. L'8, il voto finale con scrutinio segreto. Linea allo studio.
1: Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato, l'ha detto durante un'intervista a Time, il rischio ora che il presidente statunitense cavalchi possibili disordini e seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Michele Migone.
5: Nella lunga intervista a Time, la prevista sconfitta delle elezioni di medio termine sembra essere un fattore marginale nelle preoccupazioni di Donald Trump, il quale appare più attento al destino della sala da ballo della Casa Bianca che alla prevista debacle del Partito Repubblicano. Per questo risalta con forza quel suo "non escludo nulla" quando viene chiesto se sia sua intenzione dichiarare lo stato d'emergenza o utilizzare l'Insurrection Act, la legge che concede al presidente poteri speciali, tra cui utilizzare la Guardia Nazionale, che in questo caso verrebbe impiegata durante le elezioni di midterm. Prima di allora, nell'intervista, Trump, di fronte alla prospettiva di una conquista dei democratici della Camera, aveva detto un'altra frase intimidatoria: loro se la prenderanno con me e io con loro. Le parole sullo stato d'emergenza hanno fatto venire più di un brivido a chi si aspetta lo scenario peggiore. Disordini provocati ad arte negli stati in bilico o nelle città santuario dei democratici, l'invio dei soldati ai seggi, l'intimidazione nei confronti degli elettori, l'accusa poi di brogli elettorali, il caos insomma. È vero che lo stato attuale, visto i così pochi consensi nell'opinione pubblica, Trump non ha lo spazio di manovra politico ed istituzionale per trasformare il midterm in un campo di battaglia, ma non bisogna mai scordare che lui è pur sempre l'uomo del 6 di gennaio e molti dei suoi consiglieri della Casa Bianca hanno lo stesso modo di guardare la questione su come mantenere intatto il loro potere. Tra le file dei congressisti democratici il timore è forte. In una recente audizione al Senato al capo dell'FBI Kash Patel è stato chiesto più volte di dichiarare che i suoi agenti non saranno impiegati a favore di Trump durante le elezioni del prossimo novembre. L'ambiguità di Trump non fa altro che confermare quelle paure. Quel "non escludo nulla" appare una vera minaccia.
1: Restiamo negli Stati Uniti, il Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni dopo il fallimento di quella di Krista Pike, 50 anni condannata a morte per un omicidio commesso quando ne aveva 18 e sopravvissuta a due iniezioni letali. I testimoni presenti in aula hanno parlato di un'esecuzione senza precedenti, al termine della procedura Pike respirava ancora. Al momento non si conoscono le condizioni della donna ricoverata in ospedale, lo Stato del Tennessee ha aperto un'inchiesta mentre l'alto rappresentante ONU per i diritti umani ha chiesto una sospensione della sua pena. La sofferenza prolungata fisica e mentale dovuta ai ripetuti tentativi falliti di esecuzione abominevole e crudele, ha detto. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
6: È stato superato il precedente limite dell'orrore di questa serie di esecuzioni mancate cui assistiamo da ormai decenni ed è l'ennesima conferma che non esiste un metodo pulito, incruento di somministrare la pena di morte, perché proprio queste esecuzioni mancate ma con una sofferenza atroce arrivano proprio attraverso l'iniezione di farmaci. È giunto il momento di abolirla la pena di morte, non di stare a discutere se c'è un metodo migliore o peggiore degli altri. L'esecuzione è stata bloccata perché dopo 40 minuti e due tentativi di inserire l'ago nella vena, l'avvocato ha presentato un ricorso di iperurgenza che ha bloccato l'esecuzione, anche perché Krista Pike nel frattempo era stata portata in ospedale. Il governatore del Tennessee ha ordinato una revisione delle procedure, dei protocolli per capire cosa è andato male dal suo punto di vista e intanto ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine del 26. La cosa minima che deve fare il governatore del Tennessee è esercitare clemenza, perché ripristinare, diciamo, la salute fisica di una persona per poi rifarle vivere quella stessa esperienza legata a un lettino con un ago nella vena a rantolare e agonizzare, io credo che superi ogni immaginazione dell'orrore.
1: È durata 10 ore la protesta dei detenuti del carcere di Pisa, che si è conclusa questa mattina con alcuni dei reclusi arrestati trasferiti in altri istituti, scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspe nelle loro celle. È montata la rabbia, decine di persone hanno preso il controllo di un intero reparto del penitenziario barricandosi dentro. Uno di loro, in possesso di un cellulare, ha filmato tutto con una diretta su TikTok. Nella notte sono intervenuti reparti antisommossa inviati da Roma poco dopo. Nella casa circondariale sono arrivate anche alcune ambulanze, ma non ci sarebbero stati feriti, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
7: No, non risultano. Anzi, devo dare atto alla responsabilità dei detenuti e del personale. E sono intervenuti anche gli antisommossa da Roma, mi risulta, ma non è successo niente, quindi non ci sono state botte, anche perché la direttrice e la garante dei detenuti di Pisa si sono fatti carico di negoziare con la direzione, con i detenuti, che ai detenuti non sarebbe stato fatto niente, non sarebbero stati toccati. Nessuno sa quante microspie né dove erano, però che ci siano state delle microspie è pacifico. Il problema è che le microspie sono il pretesto, la causa scatenante. Il problema vero è che nel carcere di Pisa, come in tanti altri carceri, ci sono delle problematicità enormi.
1: Luigi Ambrosio, Alessandra Tommasi, Alessandro Principe, Massimo Alberti in redazione, in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Giovedì 1 di ottobre. La meditazione di oggi è curata da Erika Sfredda, predicatrice locale della Chiesa Metodista di Vercelli. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Lord, I'm Free. Signore, sono libero. Le letture proposte per oggi sul lezionario Un giorno una parola edizioni Claudiana sono realizzate da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal Salmo 71, il versetto 20. Tu che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita. E leggiamo ancora dalla seconda epistola di Pietro al capitolo 2, il versetto 9. Il Signore sa liberare i pii dalla prova.
3: Cari fratelli e sorelle, care ascoltatrici e ascoltatori, il Salmo 71 inizia affermando: in te confido, o Signore, fa che io non sia mai confuso. Ossia pregare una donna fa che io non sia mai confusa. Questa richiesta illumina tutto il Salmo, compreso il versetto 20, che letto per intero dice: tu, che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Ci darai di nuovo la vita. In un momento storico come il nostro, nel quale per tanti e tante la luce della speranza si è spenta, affermare che il Signore sa liberare dalla prova, come abbiamo sentito nell'epistola di Pietro, sembra fornire una pia illusione, un ancoraggio che serve giusto a sopravvivere, a non lasciarsi andare la totale negatività. Ma in effetti quell'affermazione è molto più di questo. Non è una consolazione che permette ai prepotenti di continuare ad infierire, non è un placebo adatto a tranquillizzare le masse. Al contrario, è un potente antidoto a tutto ciò. Il Signore ci darà nuova vita, ci libererà dalla prova, non permettendo che restiamo confusi e confuse. Cioè non permettendo che perdiamo la speranza o addirittura la fede. E dunque sostenendo la nostra testimonianza al mondo intero. L'uomo morto sulla croce ha affrontato una prova durissima e l'ha vinta. Non perché sia stato tirato giù dalla croce, come qualcuno ironizzando diceva, ma l'ha vinta perché non ha perso la fede. Certo, lui era il figlio di Dio, era Dio, noi no. Ma quello che il Signore ci ha promesso è di non abbandonarci nei momenti difficili, nei momenti in cui possiamo arrivare a dire che Dio non esiste. Perché molti uomini e donne ritengono che un Dio che non ci liberi dai pesi e dalle fatiche della vita sia un Dio inutile. Tanto vale che non ci sia, che non ci vengano richieste preghiere, culti, disciplina morale. A che serve tutto ciò se Dio permette il male che ci circonda? Ecco la tentazione. Immaginare che Dio sia venuto con una spada fiammeggiante e abbia sterminato tutti i nostri nemici. Ma Gesù non era certo uno sterminatore, al contrario, era, come ci dice Isaia, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. Questo era Gesù. E dunque confidare in lui non significa sperare che per magia il mondo migliori, ma che grazie alla sua presenza nelle nostre vite noi lavoreremo per migliorare il mondo. Noi testimonieremo il suo amore e cercheremo di contagiare tutti i nostri amici, conoscenti, colleghi di lavoro, figli e mariti o mogli. Smettiamo di chiedere al Signore di toglierci dal dolore e cominciamo, forti della sua presenza e del suo aiuto, a lavorare perché il regno di Dio possa realizzarsi. Solo allora noi potremo risalire dagli abissi della terra. Amen.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Sono state le protagoniste della Resistenza, poi, dopo la liberazione, sono state dimenticate. Sono le donne partigiane a cui sta stretta la definizione di staffette.

0: Viola è una di loro. Ha 18 anni e vive alla Locanda dei Fiori, in Val Chisone, nel Piemonte occidentale.
1: Viola ci racconta la sua storia partigiana facendoci vivere con lei i pericoli, le violenze, la fatica, il freddo della vita di tutti quei giorni. Con Viola seguiamo anche la storia della Locanda dei Fiori e la sua vocazione antifascista, lunga 100 anni.
0: Io sono Federico Jaillet.
1: E io sono Andrea Jaillet.
0: E questa è la Locanda dei Fiori, una storia partigiana. Puntata 4, vita e pericoli.
1: L'estate del 1944 porta altre svolte importanti nella guerra totale europea e conseguentemente anche nella resistenza dei partigiani delle vallate alpine, esattamente in tutti quelli che stanno combattendo tra la Val d'Aosta e Ventimiglia. Perché? Perché ad agosto del 1944 avviene un fatto importante nel sud della Francia, due mesi dopo che lo sbarco alleato in Normandia ha cominciato a far sì che il potere nazista in Francia venga eroso militarmente. Una tenaglia viene a chiudersi il giorno di Ferragosto del 1944. Decine di migliaia di militari con mezzi anfibi, paracadutisti, aerei scendono sulla terraferma del sud della Francia, nella zona di Cannes il giorno di Ferragosto, preceduti da un bombardamento durato due ore effettuato da 1300 bombardieri pesanti, sbarcano questi ragazzi angloamericani. E a quel punto la risalita di questi ragazzi per chiudere a tenaglia le forze naziste che sono in Francia ha effetto, è efficace, e l'avanzata dei ragazzi angloamericani, dei militari e dei loro carri armati li porta nel giro di brevissimo tempo a Briançon. Briançon significa che i partigiani che sono in Val Chisone, Val Pellice, nell'area che insiste sulla Val Queyras francese, su quelle attigue, si ritrovano con l'alleato a pochissima distanza. Ma avere l'alleato a pochissima distanza non è purtroppo la salvezza, non significa bene, sta per finire tutto quanto. Le forze naziste, che insistono per mantenere tutta la pianura padana controllata e non ritirarsi più in su come potrebbero fare sull'arco alpino, a quel punto si troveranno obbligate a difendere una nuova frontiera, un nuovo fronte militare, quello che va appunto da Ventimiglia alla Val d'Aosta. Accade che preventivamente, sapendo che lo sbarco sarebbe stato o in Liguria o appunto come sarà a Cannes in Provenza, le truppe tedesche decidono di sbarazzarsi e di sbaragliare le forze che impediscono il loro transito comodo tra Francia e Nord Italia per il passaggio più pratico che c'è, il Colle del Monginevro. Per cui, siccome il Colle del Monginevro è controllato dalle forze partigiane della Val Chisone, del Sestre e da quelle dell'Alta Val Susa, un attacco va sferrato per far sì che questo transito di camion possa venire utilizzato. Quindi da fine luglio 44 viene scatenato un immenso attacco, immenso per le proporzioni di quella che la resistenza conosceva come i rastrellamenti, composto da circa 4.000 uomini dotati di carri armati, mezzi semoventi. Addirittura sulla Val Susa vengono caricati cannoni sui treni, sulla ferrovia, che vengono collocati a Ulx e che bombarderanno l'assietta in mano ai partigiani. Un attacco senza precedenti che cambierà appunto la resistenza delle zone dell'Alta Val Chisone, dell'Alta Val Pellice, dell'Alta Val Susa, perché una volta conquistato, come era ovvio, a prezzo però di grande resistenza offerte dalle forze partigiane, soprattutto della Val Chisone, il Colle del Monginevro, l'offensiva si placherà, ma i partigiani si ritroveranno compressi tra le forze che occupano la pianura pinerolese e le forze che sono al confine, per evitare che gli angloamericani, una volta arrivati a Briançon, come faranno, da lì scendano poi a occupare l'Italia del Nord. In questo quadro di manovre militari, le forze della resistenza, diciamo dirigenti, sia quelle che sono in città a Torino, sia quelle che sono sul posto, decidono che va attuato un cambio di strategia. Bisognerà scendere in pianura. Non si può più stare dove si era stati per 9 mesi, dall'8 settembre 43 fino a questo agosto del 44, sulle alte montagne o medie. Bisogna togliersi da lì perché si viene schiacciati da una trituratrice. Dunque la decisione di scendere, che verrà anche classificata dagli storici poco dopo la guerra come processo di pianurizzazione della resistenza, vedrà questa discesa consistente delle forze che erano in montagna, nella bassa montagna e in molti casi nella pianura. C'è un problema, e Viola sarà anche coinvolta in questa vicenda qui, che riguarda i feriti e gli ammalati. I combattenti nazisti e fascisti, quando si ferivano, quando avevano problemi di salute, venivano ricoverati negli ospedali che continuavano a essere a loro disposizione. I partigiani sulle montagne non avevano ospedali e la cura veniva demandata a volontari medici che si prestavano a salire sulla montagna, a dare le cure opportune, ma senza un letto, senza gli strumenti necessari per intervenire. Molti medici partigiani hanno effettuato delle operazioni chirurgiche, talvolta delle amputazioni in grotte dentro le montagne, perché tutto questo potesse avere luogo lontano dai punti di controllo. Bene, ritornando all'operazione di cui abbiamo parlato prima, dell'agosto 44, l'operazione Nachtigall, che vide la Valchisone accerchiata con forze che salivano da Cesana, con forze che salivano da Fenestrelle. Man mano i partigiani arretrarono, si rifugiarono nell'ultimo avamposto che avevano deciso di utilizzare, la Val Troncea. Alcuni di loro decisero addirittura di rimanere lì fino alla fine, dovessero anche perdere la vita. Dopo un consulto importante tra comandanti partigiani della zona, si decise invece di prendere la strada di cui parlavamo prima, cioè di pianurizzare, di scendere, di farlo filtrando o attraverso le maglie nemiche, oppure di rifugiarsi in Francia, dove ci sarebbe stata la possibilità di venire aiutati eventualmente dai partigiani francesi. Ma tutto questo, come si stava dicendo, non era possibile farlo per i malati e i feriti partigiani. Allora la Val Troncea, che fu l'ultimo punto di resistenza, vide l'organizzazione di queste decine di partigiani sofferenti in grotte. Vennero tutti nascosti per non venire trovati dalle forze rastrellatrici tedesche, in grotte appunto, in catapecchie, sotto degli alberi. Vennero stese delle amache tra un albero e l'altro. Vennero prestate delle lenzuola per metterli in fosse sottoterra, dove venivano ricoperti di paglia perché chi transitava non li vedesse. E qualcuno doveva però avere cura di loro quando il grosso delle forze partigiane si sarebbe ritirato. I medici partigiani. Un nome conosciuto da tutti e che andrà sempre ricordato a questo proposito è il nome del medico partigiano Paolo Diena, il quale lì in Val Troncea si attivò per instancabilmente far sì che a ogni buco dove era nascosto un partigiano ferito o ammalato arrivasse del pane, arrivasse una siringa con le medicine necessarie e arrivasse il soccorso morale per mantenere in lui viva la forza di resistere alla terribile situazione di poter venire catturato o di morire per le patologie che stava soffrendo. Bene, Paolo Diena rimarrà lì fino alla fine. I rastrellatori nazisti a fine estate del 44 si ritireranno, avevano conquistato l'obiettivo di cui dicevamo, e quindi si porrà la questione di dove portare questi malati. Bene, questi partigiani feriti verranno fatti attraversare su barelle di notte i colli più alti che separano la Val Troncea dalla Val Germanasca, verranno spostati nella zona di Maniglia, di Riclaretto, e quella zona lì diventerà una sorta di nuovo ospedale partigiano. Bene, Viola si inserirà in una di queste vicende, non solo perché andrà su e giù in bicicletta a raccogliere informazioni per portarle ad altri, perché la vicenda specifica di uno di questi partigiani, che sfruttò la collaborazione che era stata messa in piedi tra la Val Germanasca e la Val Pellice per portare cure necessarie a chi avesse bisogno di interventi rilevanti, fece sì che uno di questi ragazzi ferito ad un occhio in particolare, necessitasse di venire portato appunto in Valpellice.

vedendo come la microstoria, diciamo la microstoria, quella la storia di Viola, vada proprio a braccetto con la macrostoria, che è la storia della resistenza italiana. E questo, diciamo, grazie a Viola stiamo ripercorrendo la storia di quegli anni. E cosa succede? C'era questo, neanche medico, uno studente in medicina, Paolo Diena, che, come diceva Andrea, seguiva i suoi malati nel modo che gli dava più sicurezza possibile, soprattutto più sicurezza ai malati stessi. Diciamo, era quasi incurante della sua sicurezza. Questo cosa voleva dire? Che lui rimaneva, quando c'era appunto un rastrellamento partiva dalla valle andando a monte, un rastrellamento dei nazifascisti, lui rimaneva con i suoi malati, con i suoi feriti, non saliva a monte come giustamente si sarebbe dovuto fare per arretrare il fronte, ma rischiava di essere appunto preso e quindi trattato come si può immaginare in quei momenti. La situazione ci offrì un episodio veramente, sarebbe da dire, di eroismo, ma non siamo abituati alla retorica, ma si può giudicare da noi come funzionò questa storia. La storia di un partigiano che perse un occhio a causa di un ordigno esplosivo, e anche l'altro occhio, insomma, non lo perse, ma era molto in bilico. Allora Paolo Diena decise che non poteva salvargli la vista perché non aveva gli strumenti, doveva portarlo in un ospedale. L'ospedale di Pinerolo era molto presidiato, era troppo rischioso, decise per l'ospedale di Torre Pellice. Ma l'ospedale di Torre Pellice, da Maniglia, c'era una bella distanza da percorrere, soprattutto percorrere con una persona che era un partigiano, che era praticamente cieco in quel momento, era molto difficile, e lo fecero comunque col partigiano Remo, che gli teneva una mano sulla spalla, e con il dottor Diena, con Paolo, che camminava avanti, si chinava e faceva capire a Remo quando c'era una discesa, deviava di colpo e Remo doveva stargli attaccato a questa spalla, si abbassava di colpo perché sentiva dei rumori, e allora anche il partigiano si abbassava con lui. Praticamente vivevano una specie di simbiosi e sentivano a fianco passare magari una truppa, un drappello di tedeschi oppure dei cani, di notte, per 3 giorni e 3 notti. Una cosa, ovviamente, non mangiando o cibandosi del nulla che avevano, fino a raggiungere Torre Pellice, dove presero in cura il partigiano e purtroppo l'occhio non glielo salvarono, ma gli fu salva la vita, se non altro. E dopo il dottore dai capelli rossi, Paolo Diena, tornò in solo un giorno e una notte, tornò verso le sue postazioni. Solo cosa successe? Incontrò una banda partigiana in una località di Cotarauta, che in Val Chisone dista un'ora e mezza di cammino dalla valle, e dalla locanda c'è una bella distanza da percorrere. Ma perché stiamo parlando di questa località? Perché in questa località purtroppo la mattina ci fu un'imboscata, arrivarono i fascisti e spararono mentre proprio Paolo Diena stava uscendo dalla baita per lavarsi alla fontana. Fu colpito in testa e morì sul colpo. I suoi compagni vennero arrestati e deportati. Anche qui, come nel caso che abbiamo visto nella puntata precedente, Viola aveva questa rete di contatti che le permettevano di sapere tutto immediatamente, e lei quindi cosa seppe di un grave fatto che si era svolto a questo Cotarauta, un'ora e mezza di cammino, lo seppe la sera, quindi col buio, e immediatamente cosa fece? Partì e andò verso la montagna. Raggiunse la località di Cotarauta, vide che c'era della terra smossa e scavò con le mani in questa terra smossa, incontrando a un certo punto un corpo, liberando un viso, e scoprì che purtroppo era il viso di Paolo Diena. Quindi capì che era stato ucciso. E cosa fece? Bisognava reagire, non c'era tempo di lasciarsi prendere dalla disperazione. Reagì immediatamente, tornò a valle,
E dove andò? Andò dalla madre di Paolo Diena, Elettra, per comunicare la notizia. Abbiamo visto anche in altri lavori, lo sappiamo tutti, che quando ti muore un congiunto, un figlio, se tu non sai che fine abbia fatto, non sai dove sia il corpo, non sai qual è stata la sua storia, quindi se questa persona risulta dispersa, il dolore è straziante. Non che sia meglio se tu sai che è morto e che è stato ritrovato il corpo e che potrai dargli degna sepoltura, ma è qualcosa di meglio dell'altra situazione. E quindi Viola fa proprio questo, informa, entra nella stanza. Anche qua Elettra capisce subito cosa può essere capitato. Viola le porgerà gli occhiali rotti del dottor Diena, una ciocca di capelli, e questo suggellerà insomma la notizia che dai. Ma Viola rimarrà lì, parlerà con lei, diventeranno forti amiche, si frequenteranno per tutta la vita e si daranno sostegno. Un sostegno che permetterà alla madre di riuscire a superare questa disgrazia, a Viola di riuscire a sopportare tutte le disgrazie che vede e riuscire a dare conforto agli altri, ma anche a riuscire a reagire, perché lei reagì tutte le volte e così riuscì a essere utile alla resistenza e ad andare avanti. Quindi un grosso esempio che ci può venire anche utile anche per noi, per quando dobbiamo passare attraverso qualche disgrazia, qualche brutta notizia. Ecco, bisogna pensare a che disgrazia è riuscita a superare una persona come Viola, e dobbiamo pensare a lei.

0: Avete ascoltato La Locanda dei Fiori, una storia partigiana.
1: Testi e voci sono di Federico Jaillet
0: e Andrea Jaimet.
1: Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec.
2: Il podcast è ispirato al libro La Locanda di Viola di Federico Jaillet e Andrea Jaimet, edito da Grafot Edizioni.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova e fra Romagnano-Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La playlist di oggi è stata selezionata da Michele Comba. Buon ascolto!

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo, suona giovane.

0: 230 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Oh, eccoci qua di nuovo, una nuova puntata. Come sapete, Pride on Air è un programma frutto della collaborazione del coordinamento Torino Pride e RBE. Io sono sempre molto contento di stare qui con voi e oggi parleremo di un tema che io adoro e adoro anche Chiara, infatti è dispiaciutissima perché stasera non può esserci, ma ci sarà la nostra mitica Darianna che farà la mia compagna di puntata, mi raccomando, su un tema che è il lesbodrama. Allora, perché il lesbodrama? Allora, io ci ho pensato perché magari può non interessare, no? C'è una cosa un po' di nicchia, c'è sempre questa visione delle lesbiche, non so, che fanno la maglia insieme, che hanno il gatto, che ci sono un sacco di cliché all'interno della cultura lesbica, ma penso che sia anche interessante un po' decostruire questo fenomeno. Cioè, a volte cliché, nei cliché c'è della verità, ci sono delle cose che possiamo trovare, ma ci sono anche dei meccanismi un po' difensivi, ci sono anche c'è anche la necessità a volte di stare in un gruppo coeso per sentirci più protette, le famose lesbiche separatiste, insomma, molto conosciute nella storia LGBTQ+. E io sono qui un po' per condividere con voi anche le mie esperienze, perché questo io lo dico fieramente, io sono una super lesbicona, cioè io ho 35 anni e la mia carriera lesbica è antecedente a quella etero, cioè che è durata pochissimo alla fine, in quanto la mia prima ragazza, ed è stata la prima persona con cui io sono stato, avevo 16 anni. Quindi a gennaio, che io ne farò 36, io voglio la torta lesbica, mi raccomando, 20 anni di lesbicità e vanno festeggiati. Quindi, detto ciò, tra poco ci raggiungerà Darianna, perché lei ha una montagna di storie e di cultura lesbica da divulgare. A tra pochissimo.
2: La distanza si

0: RBE, vicina a te.
1: Bene, sono molto emozionato di averti qua, non vedevo l'ora. Chiara, ti giuro, vero, te lo promettiamo, faremo una seconda puntata sui tuoi drammi lesbici.
2: Esatto, i drammi in generale.
1: Drammi in generale, te lo giuriamo. Però erano mesi che ne parlavamo e quindi ho detto vabbè, facciamolo. Buttiamoci.
2: Ma sì, è il momento giusto secondo me, l'autunno, sei davanti al camino che comincia ad accendere, ti racconti le
1: con il gatto che accarezzi.
2: Certo, perché tutte le lesbiche hanno un gatto,
1: almeno
2: poi,
1: uno,
2: ricordiamolo.
1: Cointestato sempre, dopo 4 giorni che ci si frequenta.
2: È vero, e ha un nome di qualche poetessa di
1: sì,
2: solito.
1: Tipo Virginia, Dita.
2: Esatto, esatto. Allora, quindi dicevi prima cos'è il lesbodramma secondo te? Perché io farei un po' fatica a definirlo in una sola frase, il lesbodramma.
1: Su me è più una cultura che portiamo avanti.
2: Sì.
1: È una cultura, è proprio una politica relazionale.
2: Sì. Sì, c'è da dire che secondo me una parte è un po' un pregiudizio, quello che c'è nei confronti delle lesbiche, perché... c'è questa idea sociale per cui la donna sia di base più drammatica, mette insieme due o più donne e crei
1: un pianto continuo.
2: Esatto. Cioè crei veramente l'apoteosi del dramma. Non sempre è così, non sempre, però effettivamente a volte si creano delle dinamiche tali che portano a quello che possiamo definire un po' il dramma, perché probabilmente alcune cose si vivono in modo più intenso, ma nel senso di emotivo, no, del termine, forse spesso le persone socializzate come uomini passano oltre rispetto a determinate cose, forse si interrogano un po' meno, non sto dicendo, è un discorso veramente molto generale, però quello che capita molto spesso è che le donne si facciano molti problemi rispetto al nulla, ingigantiscano un po' le cose, e te lo dico io in prima persona, che ogni
1: mi
2: tanto...
1: apprezzo tu la tua decostruzione, la tua autocritica. Darianna,
2: assolutamente, assolutamente. Poi mettiamoci anche tutta la variazione di umori che ti può portare un ciclo mestruale, capita che a volte questo scateni un po' di incomprensioni, un po' di drammi vari. Ma poi ci sono dei drammi dati anche un po' dalle dinamiche dei gruppi lesbici.
1: Ma allora c'è questa bellissima battuta che a me fa sempre ridere, e si dice questo: cosa porta una lesbica al secondo appuntamento?
2: Non lo so.
1: Un furgone per traslocare.
2: Ecco.
1: Allora no, a parte i cliché, appunto, anche questa visione molto estrema per cui due donne che stanno insieme praticamente non fanno sesso, fanno maglia, piangono e fanno drammi, cioè non è così, nel senso che c'è questa visione che ovviamente essendo donna o essendo una persona socializzata donna deve essere super emotiva, deve essere super sensibile. Nella mia esperienza non è mai stato così praticamente, anzi possiamo anche dire che ci sono delle dinamiche a volte di potere importanti anche nelle relazioni lesbiche, e questo possiamo anche dircelo, alla fine, per quanto possiamo essere persone decostruite, dei meccanismi un po' eteronormati li assorbiamo sempre, no?
2: Sì, moltissimo. Cioè in molte relazioni si creano delle dinamiche molto, chiamiamole malate, poco sane, basate sul controllo, sulla gelosia, quindi molto spesso indichiamo come la persona gelosa è sempre l'uomo, no? Di una coppia eteronormata è sempre l'uomo, la persona gelosa, un po' più raramente la donna, ma di solito perché ha qualche problema proprio, no? E invece questo esiste molto purtroppo ed è molto pericoloso perché viene molto sottovalutato. Nelle relazioni tra donne viene molto sottovalutato, viene quasi giustificato in certi momenti, il fatto che ci sia ci siano delle dinamiche in cui appunto vige il controllo, il litigio o alcuni sistemi di punizione nei confronti dell'altra. E purtroppo sono molto meno denunciati, anche molto meno chiari anche da riconoscere in moltissime situazioni, e io vedo questa cosa, l'ho vista anche in passato, come normalizzata anche nelle coppie lesbiche, e molta violenza psicologica, tantissima, tantissima. Non dico che tutte le coppie lesbiche abbiano questo problema, a volte ce ne si accorge dopo che la relazione è terminata, ci si accorge di tante dinamiche sbagliate, e quando le si nota anche nelle altre relazioni lesbiche è molto difficile farle notare, e quindi infatti ci tengo a precisare che secondo me la violenza di genere contro le donne non deve essere vista solo atta da un uomo, ma può capitare e capita spesso anche nelle relazioni tra donne, che capiti atta da una donna stessa.
1: Sì, infatti secondo me sarebbe interessante anche un po' confrontarci sulle nostre esperienze, perché poi a mio avviso parlarne, chi ci ascolta può dire: ah, ok, ma allora questa cosa è capitata, non so, anche a me con una mia relazione con un'altra donna, oppure vedi, alla fine anche certe dinamiche etero sono all'interno di dinamiche lesbiche. Perché ecco, una cosa che ha detto Darianna su cui sono molto d'accordo è che non c'è per forza maggiore tenerezza in una relazione con una donna o maggiore dolcezza, cioè non è proprio una visione molto malsana, molto come dire, di parte, no? C'è questa anche visione, ad esempio, che il sesso tra lesbiche sia più dolce, addirittura la battutina: ma voi lesbiche non fate sesso? L'hai mai sentita dire? Io sì, ahimè.
2: Io continuamente, lì va decostruito un po' tutto, perché devi andare un po' a far capire alla persona che cosa si intende come sesso e così via. Ma secondo me al di fuori di quello ci sono tanti luoghi comuni rispetto alle relazioni lesbiche, e comunque continuano a essere invisibili.
1: Siamo, ma magari invisibilizzate.
2: Ne parliamo tra sì. poco.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: Pride on Air.
1: Boh, quindi possiamo dire che le lesbiche, le relazioni lesbiche sono molto invisibilizzate?
2: Lo sono ancora, tanto, anche se devo dire che negli ultimi 10-15 anni sono molto più visibili, molto vissute alla luce del sole, anche grazie, credo, ad alcune VIP che hanno fatto non solo coming out, ma hanno resi anche un po' pubbliche le proprie relazioni, andando magari incontro ovviamente a critiche, pregiudizi, sessualizzazioni, strumentalizzazioni e quant'altro, però devo dire che va un po' meglio. Le lesbiche sono sempre esistite e non solo, le coppie lesbiche sono sempre esistite, le relazioni lesbiche sono sempre esistite e molto spesso ancora oggi degli storici, andando ad analizzare delle relazioni tra donne conviventi e così via, le definiscono grandi amiche, come sorelle, condividevano anche lo stesso letto, ma pensa come erano così vicine, no? Come condividevano ogni momento della loro vita. In realtà magari non lo potremmo mai sapere, magari erano coppie.
1: Sì, questa è sempre stata la domanda di mio papà con tutte le mie compagne: come sta la tua amica? Io dicevo: papà, è la mia compagna. Sì, la tua amica. Ok, la mia compagna, ma va bene.
2: Sì, capita anche a me. Capita anche a me. Anche la mia stessa famiglia, per quanto siano assolutamente inclusivi, accoglienti, abbiano fatto tutto un percorso, però vedo che soprattutto in passato facevano fatica a presentare la mia compagna come tale a persone X esterne, terze, amici di famiglia. Adesso va un po' meglio, devo dire.
1: E come mai secondo te le coppie e le relazioni lesbiche sono molto invisibilizzate all'interno, cioè, del contesto storico, relazionale, e se questa cosa secondo te ha portato anche a il famoso separatismo, no? Il fatto che le lesbiche si conoscono tutte, sono i pettegolezzi, rimangono molto in quell'ambiente, quindi poi non so, se io sto con una ragazza poi mi lascio, le amiche di quella ragazza sanno, e magari io poi sono andato a letto con un'altra persona, cioè non so se è presente.
2: Sì. Allora, ti rispondo alla prima domanda, molto semplicemente, perché non abbiamo molto tempo, però a livello antropologico una relazione tra donne non è poi così pericolosa, no? Oltretutto può essere intesa anche come passeggera. Molte donne hanno dichiarato di avere avuto comunque un flirt, un innamoramento, anche una relazione con un'altra donna, e poi comunque sono ritornate all'eterosessualità, perché lì si deve
1: ritornare. Sono rinsavite.
2: Esatto, lì si deve ritornare, hanno messo su famiglia, hanno figli, però non è pericoloso, ok? Anche perché non c'è concepimento, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le comunità lesbiche, allora, c'è questo cortocircuito un po' bizzarro, per cui, vabbè, le lesbiche non è che, come tutta la comunità LGBTQIA+, non è che siamo una percentuale altissima della popolazione, anche se secondo me i dati
1: sono molto più di quanto sembrano.
2: Esatto, però immaginiamo che in una città come Torino ci siano, non so, ipotizziamo, io la sparo altissima, 1000 lesbiche. Molto di più, però la sparo. Facciamo un numero tondo, 1000 lesbiche. Quasi sicuramente si creerà tra queste 1000 tutta quella, come il sistema dei 6 gradi di separazione. Secondo me si riduce anche di molto, perché poi magari se è amica di quella che ha avuto la relazione con quell'altra, che è ex di quella, e quindi ti capita magari di andare nel locale nella serata friendly, flinta, in cui alla fine sono quelle le persone che ci vanno, quindi ti capita di vedere la tua ex con la nuova fidanzata.
1: 10 ex praticamente, ti capita di vedere che ti odiano tutte, ovviamente.
2: E poi perché ci si odia? Perché ci si odia? È incredibile. Anche questa cosa, secondo me, è un pregiudizio che viene alimentato moltissimo. Un po' per quel discorso che dicevamo prima del controllo. Perché tutte le persone hanno a tutte le persone, nel senso non esclusivamente un uomo, una persona socializzata uomo, soffre della malattia del controllo, anche moltissime donne. E questo, come appunto viene normalizzato, viene giustificato, di conseguenza la dinamica "se non sei gelosa non mi ami abbastanza" esiste anche nelle relazioni lesbiche. Non ho vissuto molte relazioni etero, quelle che ho vissuta, quello che ho vissuto, sono stata molto fortunata, erano con ragazzi, con uomini veramente molto, erano delle persone splendide, quindi non mi sono mai sentita controllata, ma ti devo dire che questa cosa c'è, esiste, io l'ho provata sulla mia pelle, le dinamiche di controllo. E quindi poi figurati, vai in un posto in cui c'è l'ex della tua attuale tipa che chissà che cosa può fare, te la può portare via, quindi vedi che queste dinamiche di preda-predatore esistono anche nelle relazioni lesbiche.
1: Sì, cioè io nelle mie relazioni lesbiche la dinamica di controllo l'ho sempre sperimentata attraverso l'essere guardato, l'essere monitorato, l'essere anche la gelosia. C'è una gelosia, poi vi racconterò tra poco, ma la gelosia è proprio l'elemento del controllo lesbico per eccellenza. E io poi sono una persona poli, quindi questa cosa, faccio spoiler, ha creato grossi problemi nella mia vita sessuale e sentimentale. Ma anche Dari è una persona poli.
2: Sì, ci si prova.

0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Allora, Piero, perché
2: dimmi, Darianna, dimmi tutto.
1: Allora, io se devo pensare ai miei lesbodrammi, devo andare molto molto indietro nel tempo, nel senso che quello che io considero lesbodramma era quando ero adolescente, quindi tra i 14, 15 e 17 anni, avevo delle crush incredibili per delle ragazze solitamente più grandi di me, e poi però non potevo dirlo, doveva rimanere segreto, quindi mi chiudevo nella mia cameretta ascoltando i Cranberries e piangendo. Esatto.
2: Che cosa dolcina.
1: Sì, i Coldplay quando ancora facevano le canzoni super super tristi, e quello
2: Fix
1: era
2: You.
1: Mamma mia, ed era veramente, quello era il mio dramma, ma il dramma personale, quindi perché non c'era in realtà una dinamica con qualcun altro.
2: Tutto da sola faceva, dai, tutto
1: esatto.
2: Da sola.
1: Ma era drammaticissimo, io piangevo tantissimo, e invece i tuoi lesbodrammi.
2: Allora, i miei, ma io appunto avendo una carriera importante da lesbica, il mio ultimo
1: importante
2: mi piace. Importante. E il mio ultimo lesbodramma risale a diversi anni fa, però neanche troppi. Vi racconto un po' l'excursus, perché tocca tutti i punti di cui abbiamo discusso finora. Innanzitutto il modo in cui è partita, cioè proprio una roba lesbica, potentemente lesbica. C'era una persona, ovviamente non dirò il nome di questa persona, poi sono tranquillo perché non vive in Italia, che stava facendo l'Erasmus qui a Torino, e noi ballavamo folk all'epoca e ci incontravamo a ballare. Non parlavamo quasi, cioè ci scambiavamo solo sguardi interessanti. E lei sapevo che a un certo punto sarebbe ritornata nel suo paese. E quindi io gli ho scritto una poesia, non sapendo niente di questa persona, cioè sapendo il nome e avendo fatto proprio delle discussioni sempre insieme ad altre ragazze e ragazzi tra di noi. Insomma, lei mi ha risposto e a quanto pare i suoi sguardi interessanti erano degli sguardi effettivamente interessati. E quindi io presi un treno da Roma, arrivai a Torino, perché all'epoca facevo su e giù. E insomma, fatto sta che già al primo appuntamento siamo andati a letto, sono andato a casa sua. Il punto è che poi non me ne sono più andato. Cioè, nel senso che lei sta per ripartire, e in quel mese in cui ci siamo frequentate, io stavo sempre a casa sua, anche perché non avevo una casa mia. Poi abbiamo avuto una relazione a distanza per un anno, quindi ci siamo frequentate un mese e abbiamo avuto una relazione a distanza di un anno, perché lei doveva finire la sua magistrale, e ci scrivevamo queste lettere d'amore tipo Virginia Woolf e Vita. E poi lei è tornata a Torino e si è trasferita direttamente da me. 4 anni di convivenza quasi. Abbiamo adottato un cane dopo 6 mesi, cointestato. E non è, cioè, questo è proprio il cliché, però non è finita lì. Cioè, il dark side di questa cosa è che questa persona era gelosissima, ma veramente dare delle scene di gelosia, per cui io non potevo neanche andarmi a bere un caffè con una mia amica. Cioè, scene di pianti di ore, che se ne andava di casa, non tornava più, e io sono lì, è morta, è viva, cosa sta facendo, non lo so, vabbè, quindi magari tornava dopo diversi giorni. Cioè, scene veramente potenti, cioè di manipolazione emotiva seria, in cui mi sono completamente prosciugato. C'è da dire però una cosa, che con una di queste amiche, di cui lei era particolarmente gelosa, alla fine ci sono andato a letto dopo che mi sono lasciato con lei.
1: Vabbè, però era dopo.
2: Però era dopo. Però forse lei aveva intuito già qualcosa.
1: Però è un processo alle intenzioni. Comunque non è giustificabile, no? nel momento in cui, vabbè, poi dipende dagli accordi che si hanno in coppia, però reputo sempre quella cosa del ah, vedi che poi alla fine quando ci siamo lasciati ci si è andata a letto. Ma mentre eravamo insieme, magari sì, se dell'interesse c'era, però sono riuscita anche a gestirlo, quindi questo fa male, infatti mi dispiace che ci siano queste scene poi. Io ne ho avute ho avuto una relazione molto lunga nella mia vita di 14 anni e mi rendo conto che quello che ritenevo un valore, cioè il fatto che non discutessimo mai, in realtà poi è stato un problema, perché le cose vanno anche discusse, quando c'è qualcosa che non va vanno dette, quindi i silenzi punitivi non è la tranquillità, è la lava che si muove sotto la terra, quindi il problema c'è e poi alla fine esplode. Io ti posso raccontare invece di lesbodrammi di gruppo.
2: Questo sì, adoro, vai.
1: Allora, per essere molto breve, per mantenere anche l'anonimato delle persone in questione, anche se la cosa è capitata ormai 20 anni fa circa. Allora, io frequentavo un gruppo di persone queer e quindi si era amici, conoscenti di diversi tipi di approfondimento della situazione. In questo gruppo c'erano due persone che io non sapevo si stessero frequentando, chiamiamole A e B.
2: Ciao A e B.
1: Io avevo notato A, ho percepito che anche A mi avesse notata e abbiamo cominciato a frequentarci io e lei un po' di nascosto a umma. E ci ha tenuto anche a precisare che si stava anche frequentando, vedendo con B, che non stessero insieme, semplicemente stavano frequentando e vedendo. A me la cosa non mi infastidiva, non mi toccava. E la cosa va avanti per circa un mesetto finché ritorna allo stesso locale in cui c'era tutta l'allegra compagnia e l'allegra gang e arriva C, la sorella di B. Attenzione, quindi neanche la fidanzata, l'ex, la sorella molto protettiva di B, che davanti a tutti mi prende a male parole, ma molto male parole, sì.
2: Guasta feste, Dari.
1: Ma io in realtà mi fidavo delle parole di A. E in realtà A aveva una vera e propria relazione con B, cosa che non mi aveva detto. E quindi io sono stata, come si dice, cornuta e mazziata. Quindi sono stata io la reputata la colpevole di tutto questo. Poi in realtà è venuto fuori la poca chiarezza di A e ci siamo che. Però tu immagina questa situazione in cui mi sono ritrovata la sorella
2: birrino
1: di B. Col mio birri tranquilla, ero là che mi facevo i fatti miei con la sorella di B che mi insultava malamente di fronte a tantissime persone. E quindi lì è stato, diciamo, un lesbodramma per posta persona.
2: Ci sono anche le lesbiche cattive, no, a parte gli scherzi. Cioè, questa cosa io la ritrovo tanto quando ero socializzata lesbica. Perché c'è sempre questo passaparola, no? C'è sempre che se magari ti baci con una, tempo 24 ore, lo sanno un po' tutte. Quindi discrezione molta poca, diciamolo, un po' di autocritica ce la dobbiamo fare.
1: Sì.
2: E poi c'è questa cosa che a me diverte ancora, che magari, non so, la tua amica esce con una e poi, che ne so, ti manda 80.000 messaggi su com'è andata e ti analizza pure il tono con cui ha chiesto il decaffeinato e tu dici, amo, sì, però è un decaffeinato, cioè, non lo so, anche meno. Fatto sta che io, per fortuna, non ho avuto grandi lesbodrami nella mia vita, cioè, ammetto che l'ultima mia relazione, di cui ho parlato da prima, è stata proprio un senso di prosciugamento totale, no? Tant'è che, e questa poi sarà una puntata successiva, su come ho compreso di essere una persona romantica, ma io dopo quella relazione per un anno ero convinto che non avrei mai più voluto nessun tipo di relazione con un'altra persona, ma ero convinto. E per un anno io sono andato solo con uomini gay, da una notte via. C'è stato proprio un anno detox.
1: Ti capisco, ti capisco. Va bene, ne parliamo tra poco.

0: On Air.
1: Bene, allora siamo un po' in dirittura d'arrivo, però ci tenevo un attimo a approfondire, no, quello che abbiamo detto, anche delle nostre esperienze, anche un po' a livello sociale e politico di questi lesbodrami. C'è anche da dire questo, che è difficile dire di no, cioè è molto complesso quando tieni una persona, ti piace una persona, vuoi una relazione con una persona, trovare il tipo di relazione che, cioè, ti corrisponde di più. Non so se mi spiego. Cioè, se io penso alla relazione di cui io vi ho parlato, ci tenevo a questa persona, la trovavo molto interessante, mi ci trovavo bene, ma io ho detto di sì a tutta una serie di sue richieste, semplicemente perché, cioè, alla fine gli avevo costruito un castello per stare tranquilla.
2: Sì, ma è quello che succede nelle relazioni, secondo me, in generale, che poi quando si scoprono quelli che sono i difetti dell'altro, dell'altra, pensi, vabbè, se la amo devo perdonare anche questa cosa, e però a volte si va incontro a delle dinamiche non sane, che non vengono riconosciute come tali, e quindi poi si entra in circoli viziosi, per cui ormai la relazione è quella, e si fa molta fatica a riuscire a venirne fuori, come dicevi tu, a dire dei no. A me sembra anche che però ogni tanto nelle relazioni lesbiche ci si crogioli nel pregiudizio, cioè è una profezia che si autoavvera, no? Quindi sì, si pensa, questa cosa è molto da dramma lesbico, allora dai, tutto sommato mi appartiene, quindi tutto sommato è giusto e normale che sia così.
1: Dobbiamo soffrire.
2: Ecco, il fatto che dobbiamo
1: soffriamo, Dariana, soffriamo.
2: Ma io soffro già di gastrite, quindi il mio già
1: anch'io
2: lo faccio.
1: Anch'io tantissimo.
2: Il mio già lo faccio, non voglio soffrire di più. No, quando io racconto i miei lesbodrammi, le storie, alcune non le posso raccontare perché, insomma, non voglio ledere soprattutto la sensibilità delle persone in questione, ma mi dicono, mamma mia, che cosa lesbica. In realtà, se io la raccontassi con altri generi, sarebbero, mamma mia, che storia, punto, basta. Quindi è questo, secondo me, che fa un po' del dramma lesbico, il dramma lesbico, che si è deciso che è così, e da lì non se ne esce. In realtà tante cose si potrebbero fare per migliorare queste situazioni, anche semplicemente quando una relazione viene a finire, farla finire bene. In generale, non ti sto parlando solo di quelle tra persone lesbiche, non bisogna per forza farsi del male, perché l'altro magari ci ha fatto male o la dinamica ci ha fatto male, non per forza dobbiamo massacrare l'altra persona perché così dopo di me ti pentirai di avere qualsiasi altra relazione, non per forza è così, è vero, ci si fa male, però ci si può anche lasciare un po' meglio. Senza, vabbè, lacrime, sì, vabbè, ma perché le emozioni è giusto provarle, però non massacrandosi.
1: Sì, e soprattutto anche durante la relazione, cioè volersi anche un po' bene. Io ad esempio penso sempre a un film che a me piace molto, io poi sono abbastanza fissato con il cinema, quindi ogni tanto alle 2 del mattino mi vedo dei pezzi di film, così, perché non dormo nemmeno, e c'è una scena di Nymphomaniac in cui lei nel letto racconta tutta la sua vita a lui, e a un certo punto dice, no, ma io ho sempre in qualche modo odiato, rifiutato il concetto di amore, cioè amore romantico, ed è una frase in cui io ad esempio mi riconosco spesso, mi riconosco, in quanto nel mio percorso di decostruzione, anche come persona queer, come persona non binary, ho sempre più l'urgenza per rispettare la mia identità di non dover bypassare su dei miei bisogni fondamentali, che è poi il mio bisogno di solitudine. Cioè io ad esempio sono una persona molto solitaria e indipendente, e quindi se penso ad alcune storie che ho avuto, c'è sempre questa cosa della convivenza che io ho accettato, ma di cui spesso non ne avevo affatto bisogno. Cioè andare a convivere con una persona o dover dormire sempre nello stesso letto, dover dormire insieme ad esempio, non permettersi di poter fare sesso a volte con altre persone se si aveva voglia di farlo, il dover conoscere per forza, non so, nonni, bisnonni, cugini, feste di Natale, c'è sempre questa cosa, questa dinamica molto eteronormata che veniva copiata, incollata malamente spesso in delle persone che poi magari si dicevano anche decostruite.
2: Sì.
1: E questo perché? Per un bisogno spesso di sicurezza. E quando io provavo a dire di no, tipo no, non voglio lasciare il mio paese, il mio lavoro, i miei amici, tutto per poter stare con te e trasferirmi nel tuo paese, nella tua città, cosa che è successa nella mia biografia, ah, non mi ami, non mi ami abbastanza, non sono una priorità, se non ti vuoi impegnare, questa è la frase della mia vita, non ti vuoi impegnare, ho detto no, non è che non mi voglio impegnare, ma io ho il mio percorso di vita e tu hai il tuo, cioè siamo persone separate, cioè non so se ti risuona.
2: Sì, sì, sì, assolutamente, mi viene in mente che secondo me una buona parte della responsabilità di tutto questo è dato dai prodotti di narrazione che ci vengono proposti, in particolar modo quelli per le persone LGBTQIA+, fino a qualche tempo fa. Però magari ne parliamo tra poco di questi prodotti.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Ecco, e per tornare al discorso di prima, quella frase che lei dice nel film Nymphomaniac, mi sono sempre tanto riconosciuto per questo, perché se stare con una persona, avere una relazione con una persona a livello romantico era dire di sì quando in realtà si vorrebbe dire di no, perché ci sono tutta una serie di ricatti emotivi, io quell'amore lì non lo voglio. E la difficoltà, non so, Darianna, poi ti lascio a te lo spazio, ma nel momento in cui si decostruisce quel tipo di relazione che si basa su una visione super, super binaria, eteronormata, patriarcale, perché poi anche il fatto di dormire nello stesso letto matrimoniale è una cultura patriarcale che lo vuole, cioè uno può tranquillamente avere due letti separati, se uno se lo può permettere, non vive in una casa piccolissima. Che relazione si può avere? Cioè, le difficoltà è non solo smantellare, ma costruire un'alternativa.
2: Condivisa. Oltretutto, che non vada bene solo a te, ma vada bene all'altra o alle altre persone che hai relazione, quindi sono d'accordo. E come dicevo prima, secondo me buona parte di queste dinamiche sono dovute alle narrazioni che molto spesso ci sono state presentate, ci vengono ancora adesso presentate dai prodotti, dai media, e quindi io penso anche soltanto alla maggior parte dei libri o dei film, delle serie TV che parlano di relazioni lesbiche, sono drammi. Questo all'interno della comunità lesbica è un po' un meme, perché si parla sempre, no, dell'ennesima poiana, del film drammatico, per cui cos'è la poiana? Allora, la poiana è un termine tratto da un film che in originale si chiama Lost and Delirious, in italiano è L'altra metà dell'amore, in cui c'è questa poiana, questo rapace.
1: Quante
2: letteralmente
1: volte l'ho visto quel film a 15
2: esatto.
1: anni
2: che viene recuperato e curato da una delle protagoniste, e questo è proprio uno dei film più drammatici. Io mi sono formata su questo film, quindi capite che è veramente
1: anch'io l'ho consumato di nascosto.
2: È veramente un problema, ma è drammaticissimo, un amore che in parte viene condiviso, poi non viene corrisposto, e poi c'è il rifiuto, e poi c'è il dramma vero e proprio, proprio l'arco del dramma. Ma tanti altri prodotti, non so, mi viene anche in mente The L Word parla esattamente di quei gruppi lesbici in cui una è l'ex dell'altra, che è amica di quell'altra, no, dei piccoli circoli.
1: Posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Io questo telefilm, che è un cult, lo vidi durante i miei 16-17 anni, lo vedevo la sera di nascosto in camera mia sotto le coperte.
2: Uguale.
1: Cioè, perché i miei genitori non lo dovevano sapere.
2: Perché non si poteva dire, ovviamente, sia mai che vedessero un bacio tra donne, incredibile, no?
1: Poi c'è un sacco di scene di sesso anche.
2: Sì, sì, sì, sì. Quindi era veramente imbarazzante da guardare con i propri genitori, ma quello è un dramma continuo, ma drammoni proprio. È vero che magari c'è una minima parte ogni tanto simpatica e carina, e però drammoni. Ultimamente stanno uscendo sempre di più dei film che sono un po' più leggeri, un po' più di commedia, che non sono basati sempre solo e soltanto sul no, non possiamo stare insieme perché siamo due donne, questo tipo di dinamica che le impedisce di vivere la propria felicità, e soprattutto io sono contenta

0: contenta che vengano maggiormente, anche se non completamente, ma maggiormente presentati degli altri stili relazionali, che non siano solo una relazione monogama a due in cui una persona è gelosa, quindi sempre dinamiche molto molto simili. Però ditemi voi, andate a cercare un film in cui ci siano delle relazioni lesbiche che non siano in qualche modo problematiche. Che poi non esplodano o che anche minimamente abbiano un lieto fine, perché è veramente molto difficile trovarli.
1: Sì, sembra che non ci meritiamo un lieto fine.
0: E questo è un problema. Questo è un problema perché poi anche nelle relazioni non sane pensiamo, vabbè, ma dai, tutto sommato non è che posso pretendere di essere felice. E questo è gravissimo.
1: Sì, o quantomeno di essere rispettata, no? Cioè, nei miei bisogni, perché poi uno può fare compromessi su tantissime cose, ma ognuno di noi ha i propri limiti, ma i limiti non sono un confine e non sono neanche, come dire, dei muri, cioè sono proprio del, ok, io posso arrivare fino a qua, cioè, per rispettarmi.
0: Sì, perché ci è stato presentato un amore che è alimentato dal sacrificio. Il sacrificio, provate ad analizzare tanti film, non soltanto con coppie lesbiche, tanti film, quante volte uno dei personaggi si deve sacrificare per amore dell'altro. E questa cosa non sempre nella realtà è del tutto positiva, perché se sacrificate una buona parte di voi stessi, poi voi stessi vi perdete completamente, vi
1: Mi è
0: consumate.
1: venuta in mente una. Questa proprio eravamo proprio adolescenti. Una ragazza che stavo frequentando da pochissimo. A un certo punto mi fa: ma tu moriresti per me? E io no.
0: Guarda, al massimo cadrei dallo scalino, però morire
1: Ma
0: mi
1: perché
0: sembra
1: devo
0: un po'
1: morire per te?
0: eccessivo.
1: No. Però capisci?
0: Sì, ma certo, quello è un po' lo standard. Bene, io ne tornerei a parlare farei un podcast solo di lesbodrammi, ce ne sarebbero da raccontare, dovremmo inventarci tantissimi nomi per mantenere l'anonimato delle varie persone di cui potremmo parlare, però purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione oggi.
1: Sì, ma ho un minuto per parlare.
0: Puoi.
1: Ok. Allora vi racconto quest'ultima chicca, perché ovviamente noi lesbiche abbiamo tutte le nostre, i nostri drammi, le nostre questioni, i nostri gossip, cioè. Però è molto divertente a volte fare delle cene con magari dei uomini cis, degli uomini etero, che ti fanno delle domande un po' tipo da compagni,
0: Certo.
1: anche tu che ti
0: Cioè,
1: piace.
0: ma tu come la fai questa cosa? Perché
1: Esatto,
0: voi siete
1: ma
0: brave,
1: perché
0: vero?
1: siete brave? Perché avete tutte e due lo stesso genitale,
0: Ma
1: quindi siete
0: certo, vi conoscete
1: brave.
0: meglio.
1: Esatto, esatto.
0: Così.
1: Quindi proprio qualche sera fa un mio amico conoscente mi fa: ma no, perché io con la mia compagna faccio così, così, così, però ogni tanto abbiamo un po' di problemi perché io sesso orale lo faccio così. E tu come lo fai, visto che hai appunto questa carriera alle spalle? E sembra che devi fare tipo un workshop, cioè è interessante vedere questi uomini etero che iniziano a farti: ma tu quindi lì come la tocchi? Cioè tu la vagina come la tocchi? E cosa fai, cosa non fai? Ma che tecnica usi? E con una mia amica abbiamo un po', diciamo, discusso di questo. Forse dovremmo creare dei workshop ad Arianna, cioè per arrotondare lo stipendio, tipo. Però la cosa di cui.
0: Di educazione sesso-affettiva per adulti, dici?
1: Sì, per uomini etero, cis.
0: Vabbè.
1: Però ecco, una cosa di cui io mi raccomando sempre, e lo faccio anche un po' a scopo educativo, in quanto attivista, mi raccomando, usate il dental dam, quando
0: Cos'è
1: fate.
0: il dental dam,
1: Eh sì,
0: Piero?
1: ah, ci stavo arrivando. È tendenzialmente il preservativo, però non è un preservativo, è letteralmente un foglio, c'è cioè un foglio lubrificato, molto sottile, da mettere sulla vagina prima di avere un rapporto orale. Ci sono anche diversi gusti. Io personalmente non amo leccare un qualcosa che sa di Coca-Cola,
0: Sì, se voglio della
1: quindi.
0: fragola mi prendo il gelato o le
1: Esatto,
0: fragole
1: perché poi hanno anche un
0: direttamente.
1: sapore un po' chimico, però cioè, è importante perché se uno frequenta una persona da pochissimo, o magari è una cosa da una serie via, portarselo dietro è sempre fondamentale, che sia per un rapporto lesbico o anche etero, perché c'è questa visione che appunto no, ma è solo sesso orale, e invece possiamo beccarci un sacco di malattie come sifilide, HPV.
0: Sì, è molto facile.
1: Quindi molto facile. La precauzione, mi raccomando, cioè, usare sempre protezioni.
0: Comunque, se volete vedere come è fatto, Dental Dam, su qualsiasi motore di ricerca lo trovate, ma in pratica è proprio una pellicolina, come la stava presentando Piero. Bene.
1: Bene, allora ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, noi abbiamo la nostra mitica pagina Instagram, che è pride_on_air. E siamo sempre qua ad aspettare i vostri feedback.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rba.it e sul nostro canale YouTube.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni e Giorgetti in riunione sui conti in vista del quadro di finanza pubblica di domani. Il viceministro dell'economia mette le mani avanti sulla manovra. Sarà difficile, dice. L'Unione Europea dice no all'Italia dopo la richiesta di più flessibilità. C'è già, risponde Bruxelles. Intanto la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera sulla legge elettorale, anche grazie all'appoggio di Vannacci. Governo e Futuro Nazionale hanno votato insieme sulle eccezioni di costituzionalità. In Francia oltre 1.900 persone fermate oggi durante le proteste studentesche per chiedere più fondi per la scuola pubblica. In tutto il paese ci sono stati scontri tra studenti e polizia. Il governo annuncia la chiusura di 400 licei fino a data da destinarsi. Mentre negli Stati Uniti Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato, il rischio è che cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Meloni e Giorgetti in riunione a Palazzo Chigi insieme ai vice premier Salvini e Tajani in vista dell'aggiornamento sui conti pubblici. Il documento programmatico di finanza pubblica verrà varato domani in Consiglio dei Ministri. Si tratta della cornice in cui si inserirà la legge di bilancio. Il viceministro dell'economia, Leo, oggi ha messo le mani avanti sulla manovra. Sarà difficile, ha detto. Pochi soldi, elezioni imminenti, la spada di Damocle della spesa militare e i partiti che scalpitano. Così per Meloni la manovra elettorale si intreccia alla discussione nella sua maggioranza. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
1: Meloni si è prodigata così tanto con la Commissione europea per avere la famigerata flessibilità sui conti pubblici, anche perché sapeva benissimo che senza tenere la sua maggioranza insieme sarebbe stato ancora più difficile di quanto non sia quotidianamente. E infatti, appena è arrivato il no di Bruxelles alla lettera scritta dalla Presidente del Consiglio, si sono accese le polveri. E chi se non Salvini poteva fare l'incendiario? Il capo della Lega ha invitato apertamente allo scontro con Bruxelles, fregandosene dei vincoli di bilancio. Spendiamo a deficit, è il suo messaggio. Un classico da campagna elettorale salviniana. Giorgetti, il ministro dell'economia, aveva preparato il terreno difficile, aveva detto raggiungere tutti gli obiettivi di bilancio senza flessibilità. Meloni si affida al vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Soprattutto il vice ministro di Fratelli d'Italia ha cercato di stoppare Salvini. Dobbiamo essere prudenti sui conti pubblici o rischiamo il tracollo come la Grecia. Argomento che a Salvini non interessa. Si può discutere della rigidità di Bruxelles, dell'ideologia dell'austerità, ma è evidente che l'obiettivo è la campagna elettorale. E per fare bene una campagna elettorale cosa c'è di meglio che spendere in deficit spernacchiando l'odiata Unione Europea? Non è il papete, ma Meloni del tutto tranquilla non sta.
0: E come sentivate, dopo la richiesta di più flessibilità di bilancio all'Unione Europea, oggi Bruxelles ha dato un primo no all'Italia. Nella lettera indirizzata all'Unione, Meloni parla di uno spazio limitato per attenuare l'impatto dell'inflazione su famiglie e imprese, ma Bruxelles risponde che la flessibilità c'è già. Il servizio da Bruxelles.
2: La Commissione rimane aperta a valutare tutte le proposte dei leader UE, ma avverte che di flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica ne è già stata offerta molta. La risposta dell'esecutivo dell'UE arriva dopo una 2 giorni di offensiva diplomatica via missiva da parte della Premier Meloni a von der Leyen. La prima lettera, quella scritta insieme al Premier ceco Babiš, riguarda la proposta di rivedere il sistema ETS, cioè quello che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Come spiega Radio Popolare una portavoce della Commissione, è normale ricevere proposte prima del Consiglio europeo e le prendiamo tutte in considerazione. Ma è vero che una leggera revisione è già arrivata a luglio e c'è un fronte di paesi contrari ad annacquare il meccanismo, in particolare sulla richiesta di Roma e Praga di flessibilità nell'assegnazione delle quote. A proposito di flessibilità, a Bruxelles si attende ancora la seconda lettera inviata oggi da Meloni, quella che chiede di tenere conto dell'aumento dell'inflazione nel calcolo dei parametri di deficit e debito pubblico secondo il patto di stabilità. La questione potrebbe essere trattata fra una settimana alla riunione dei ministri dell'economia, insieme alla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. ma anche su questo fronte la Commissione predica calma. Noi la flessibilità l'abbiamo già data, ha ricordato un portavoce, riferendosi all'estensione della clausola di deroga per le spese energetiche, che permette di superare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL fino allo 0,3% annuo, una decisione che è arrivata a giugno, proprio in risposta alle pressioni di Roma. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 su luglio, aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi, cioè chi è senza occupazione e non la cerca. Continua la tendenza di crescita tra gli occupati over 50 e del calo per le fasce più giovani. Passiamo alla legge elettorale. In attesa dei passaggi finali la prossima settimana, oggi alla Camera la maggioranza ha superato senza incidenti l'ostacolo dei voti preliminari sulle eccezioni di costituzionalità. Anche i parlamentari di Vannacci hanno votato insieme ai partiti di governo. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
3: Il primo voto segreto è andato, il primo scoglio superato, le pregiudiziali di costituzionalità sono state bocciate e i voti sono stati anche di più della stretta maggioranza attuale, 229, 7 in più che dovrebbero essere quelli dei deputati vannacciani, che avevano poco prima attaccato Meloni ma annunciato che avrebbero bocciato le pregiudiziali. Un segnale forse da parte di Vannacci, che forse si rende pronto a trattare quando sarà il momento di fare un'alleanza con Giorgia Meloni con la nuova legge elettorale, ma non ora. In questo momento è ancora il tempo di attaccare il governo per aumentare i suoi consensi. Oggi alla Camera dei Deputati era il gran completo, come nelle grandi occasioni, i ministri al banco del governo, tutti i leader dei partiti della maggioranza, così come erano presenti tutti i leader della sinistra, Schlein e Conte, che anche se vicini in transatlantico non si sono parlati sulle faccende che riguardano il campo largo alla vigilia della direzione del PD. Le pressioni di Meloni, le minacce di dimettersi se la legge non verrà approvata, hanno per ora avuto effetto. C'erano tutti, anche se quello delicato sarà il voto dell'8 ottobre. È di un valore politico enorme, ha detto Donzelli, forse per mantenere quello stato di pressione sui parlamentari di destra. In ogni caso, anche oggi non mancava una certa inquietudine alla Camera. Le ragioni di contrarietà per i deputati di Forza Italia e Lega non sono poche. Due partiti con leadership molto deboli, una legge elettorale che toglierà posti, preferenze da cercare nei collegi. Motivi per essere scontenti ci sono. Settimana prossima ci saranno 3 voti di fiducia con voto palese, l'esito è scontato, l'8, il voto finale con scrutinio segreto. Linea allo studio.
0: Un operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia. Per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri, morendo sul colpo. Era dipendente di una ditta di Milano. Il governo francese ha annunciato per domani la chiusura di 400 istituti scolastici a causa delle manifestazioni studentesche che vanno avanti da giorni. Solo oggi sono state fermate oltre 1.900 persone durante le proteste per denunciare la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e chiedere più risorse per la scuola pubblica. In tutto il paese ci sono stati scontri. Il momento di maggior tensione è stato a Marsiglia, dove un preside e diversi membri dell'amministrazione di un noto liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il ministro dell'istruzione ha detto che domani incontrerà le associazioni studentesche. L'intelligence francese intanto punta il dito contro la France Insoumise e i gruppi di estrema sinistra. Il partito si è difeso parlando di complottismo. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Non identificabile, inquietante e virale sono i termini utilizzati da una nota dei servizi del Ministero dell'Interno francese per qualificare il movimento di protesta dei liceali che ha letteralmente infiammato la Francia nelle ultime 48 ore. Cassonetti, mobilio urbano, bus, auto, camion dei pompieri o facciate di licei date al fuoco in decine, magari centinaia di città, con altrettanti scontri e tafferugli tra giovani manifestanti, liceali ma non solo, soprattutto dei quartieri popolari spesso incappucciati e forze di polizia. Il Ministero dell'Interno ha comunicato in serata un primo e parziale bilancio ufficiale di questa seconda giornata di mobilitazione nazionale dei liceali, come un bollettino di guerra. 900 cortei o assemblamenti recensiti, più di 1.200 licei in agitazione e soprattutto 305 poliziotti e gendarmi feriti o contusi e 1.949 persone fermate, di cui quasi 200 già poste in stato d'arresto. Quasi 2.000 fermi, cifra record per una giornata di protesta protesta studentesca, testimoniare della risposta repressiva di un governo macronista colto impreparato, ora in stato d'emergenza, al punto da gridare al complotto orchestrato dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che in effetti sostiene la protesta e denuncia la repressione. Riunito in cellula di crisi al Ministero dell'Interno, il governo ha annunciato per domani la chiusura preventiva, fino a data da destinarsi, di 400 licei, per così dire, più caldi, per materialmente soffocare il diffondersi della protesta, almeno fino a martedì, nuova giornata di mobilitazione nazionale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Putin accusa alcuni paesi europei di escalation nei confronti di Mosca. Il presidente russo in serata ha parlato delle operazioni nel Mar Baltico e delle presunte minacce all'exclave di Kaliningrad come di provocazioni a cui Mosca è pronta a rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione, ha aggiunto Putin. In questo scenario il presidente russo ha detto di considerare l'Italia un partner euroasiatico e sul piano economico apre a dei contatti con il paese, sottolineando la difficile situazione in cui si trova Roma. Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato, lo ha detto durante un'intervista a Time. Il rischio ora è che il presidente statunitense cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Nella lunga intervista a Time, la prevista sconfitta delle elezioni di medio termine sembra essere un fattore marginale nelle preoccupazioni di Donald Trump, il quale appare più attento al destino della sala da ballo della Casa Bianca che alla prevista debacle del Partito Repubblicano. Per questo risalta con forza quel suo "non escludo nulla" quando viene chiesto se sia sua intenzione dichiarare lo stato d'emergenza o utilizzare l'Insurrection Act, la legge che concede al presidente poteri speciali, tra cui utilizzare la Guardia Nazionale, che in questo caso verrebbe impiegata durante le elezioni di midterm. Prima di allora, nell'intervista, Trump, di fronte alle prospettive di una conquista dei democratici della Camera, aveva detto un'altra frase intimidatoria: loro se la prenderanno con me e io con loro. Le parole sullo stato d'emergenza hanno fatto venire più di un brivido a chi si aspetta lo scenario peggiore. Disordini provocati ad arte negli stati in bilico o nelle città santuario dei democratici, l'invio dei soldati ai seggi, l'intimidazione nei confronti degli elettori, l'accusa poi di brogli elettorali, il caos insomma. È vero che allo stato attuale, visto i così pochi consensi nell'opinione pubblica, Trump non ha lo spazio di manovra politico ed istituzionale per trasformare il midterm in un campo di battaglia, ma non bisogna mai scordare che lui è pur sempre l'uomo del 6 di gennaio e molti dei suoi consiglieri della Casa Bianca hanno lo stesso modo di guardare la questione su come mantenere intatto il loro potere. Tra le file dei congressisti democratici il timore è forte. In una recente audizione al Senato al capo dell'FBI Kash Patel è stato chiesto più volte di dichiarare che i suoi agenti non saranno impiegati a favore di Trump durante l'elezione del prossimo novembre. L'ambiguità di Trump non fa altro che confermare quelle paure. Quel "non escludo nulla" appare una vera minaccia.
0: Il Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni dopo il fallimento di quella di Krista Pike, 50 anni, condannata a morte per un omicidio commesso quando ne aveva 18, è sopravvissuta oggi a due iniezioni letali. I testimoni presenti in aula hanno parlato di un'esecuzione senza precedenti. Al termine della procedura, Pike respirava ancora. Lo stato del Tennessee ha aperto un'inchiesta. Uno dei legali della donna ha fatto sapere in serata che Pike si trova in condizioni gravi e ha chiesto di commutare la pena all'ergastolo, mentre l'alto rappresentante dell'ONU per i diritti umani ha chiesto una sospensione della sua pena. La sofferenza prolungata, fisica e mentale, dovuta ai ripetuti tentativi falliti di esecuzione, è abominevole e crudele, ha detto. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
6: È stato superato il precedente limite dell'orrore di questa serie di esecuzioni mancate cui assistiamo da ormai decenni ed è l'ennesima conferma che non esiste un metodo pulito, incruento di somministrare la pena di morte, perché proprio queste esecuzioni mancate ma con una sofferenza atroce arrivano proprio attraverso l'iniezione di farmaci. È giunto il momento di abolirla la pena di morte, non di stare a discutere se c'è un metodo migliore o peggiore degli altri. L'esecuzione è stata bloccata perché dopo 40 30 minuti e due tentativi di inserire l'ago nella vena, l'avvocato ha presentato un ricorso di iperurgenza che ha bloccato l'esecuzione, anche perché Krista Pike nel frattempo era stata portata in ospedale. Il governatore del Tennessee ha ordinato una revisione delle procedure, dei protocolli per capire cosa è andato male dal suo punto di vista. Intanto ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine del 26. Ma la cosa minima che deve fare il governatore del Tennessee è esercitare clemenza, perché ripristinare, diciamo, la salute fisica di una persona per poi rifarle vivere quella stessa esperienza legata a un lettino con un ago nella vena a rantolare, agonizzare, io credo che superi ogni immaginazione dell'orrore.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.
7: WhatsApp in diretta 328 87 5745. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano, dalla mazza chiodata uccidi il prossimo. Che gran bella trovata, la polvere da sparo ci ha aiutato a aprire i

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: possibili, in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.